lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 102 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

L'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
1: latte miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: feste miei.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.

0: 6 e 1.
1: Penultima puntata della stagione.
2: Sì.
1: Come state?
2: Bene, dai.
1: Io
2: bene,
1: comunque dai. Ancora non ci credo.
2: Neanche noi, incredibile.
1: Non capisco come siate riusciti a durare da settembre a giugno facendo più danni della grandine.
2: Ma come più danni della grandine?
3: Non è vero.
2: Perché?
1: Sigla.
2: Ma perché ce lo dici così?
3: Ma non lo so, ma non abbiamo fatto danni.

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuti. Giovedì 18 giugno, sì. 2026, questo è l'anno, lo dovete ricordare perché non si sa mai, magari vi dimenticate. Allora, caro il mio Bonedo, penultima puntata di questa fantastica stagione, sì. Che dire?
1: Siamo quasi alla fine, ma non ancora alla fine. Abbiamo ancora un po' di cose da raccontarvi, un po' di sorpresine che ci siamo tenuti per chiudere col botto. Domani verranno a trovarci un paio di amici, perché comunque è giusto chiudere tutti insieme, non da soli.
0: Sì, è giusto chiudere alla grande, soprattutto dare spazio a chi ci ha aiutato in questa stagione a portarla avanti, perché poi abbiamo avuto dei personaggi, abbiamo avuto Alberto Niente, che ci sarà fra pochissimo sempre con la sua rubrica, però l'abbiamo voluto una puntata intera con noi.
1: Ovviamente, giusto? Ovviamente, sarà una bella chiacchierata quella di domani, ma ce n'è due ore da fare oggi e come sempre noi siamo
0: sì,
1: super,
0: intanto
1: super
0: io chiedo ai nostri ascoltatori di mandarci già messaggi, non lo so, magari di farsi sentire chi ha passato la stagione con noi, perché è bello comunque mandarvi in onda, quindi fatelo da adesso fino a tutta la puntata, sia oggi che domani, importantissimo perché anche voi siete stati parte fondamentale di questo programma.
1: Ovviamente sì, la canzone spezza un po' il mood che abbiamo creato, però questa è Porno, l'ultima delle bambole di pelle.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Latte stelle. 18 giugno, giovedì, buona giornata a tutti. L'Ariete oggi è forte, giornata positiva per le relazioni, gli incontri, le opportunità, fascino in crescita, possibilità di ottenere riconoscimenti o giustizia dopo un torto subito. E poi lo sai, lo ripeto ormai tutti i giorni, luglio porterà un importante rinnovamento. Il Toro deve rallentare, prendersi cura di sé, soprattutto se nei primi giorni di questo mese di giugno ci sono state delle tensioni. Ho spiegato più volte che anche chi ha avuto un problema importante, ha corso un rischio, alla fine se l'è cavata bene. Il weekend sarà ideale per chiarimenti, emozioni e riconciliazioni. Gemelli, guardiamo l'aspetto pratico della vita, perché adesso è possibile anche mettersi in gioco in maniera seria dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche delle relazioni. Ottimo momento per socializzare. Sei un po' pensieroso solo in amore, in particolare se hai a che fare con una persona che non risponde alle tue richieste, che magari è un po' fredda. Prudenza con Vergine e Pesci. Cancro, periodo favorevole per la crescita personale, per il lavoro, l'amore, ecco perché continuo a pensare che più volenterosi, liberi professionisti abbiano già ricevuto una buona notizia, altri avranno soddisfazione entro fine mese. Naturalmente quando abbiamo stelle buone non dobbiamo aspettare che le cose cadano dal cielo, ma dobbiamo muoverci direttamente. Leone, e chi ti ferma più? Adesso abbiamo buone stelle, da luglio ancora di più, persino chiusure e separazioni possono rivelarsi liberatorie, perché a volte noi tiriamo avanti dei rapporti, delle situazioni che ci fanno male senza accorgercene. Nuovi incontri e opportunità promettono molto bene per il futuro, ovviamente le coppie e le associazioni che sono forti, che non hanno vissuto crisi, diventeranno ancora più tenaci. Vergine, lavoro importante, ma non trascurare affetti e vita sociale. Lo dico perché il transito di Venere nel segno rappresenta anche una sorta di sveglia che in questo periodo suona ideale per tutti coloro che si sono un po' arenati, che magari hanno pensato che l'amore non esistesse. Il weekend favorisce incontri, bilancia, determinazione, voglia di emergere, consensi. In questo periodo puoi raccogliere il frutto delle fatiche maturate negli ultimi mesi, perché di ostacoli e contrasti ce ne sono stati tanti, ma stai avanzando verso risultati davvero di rilievo. Vedrai quante cose cambieranno da qui alla fine di luglio. Lo Scorpione ha una giornata un pochino stressante, forse bisognerebbe evitare di amplificare i problemi. Come dicevo qualche giorno fa, prendere tutto di petto a volte è sbagliato, soprattutto se hai a che fare con persone che non ti ascoltano. Miglioramenti da domani. Il Sagittario è un ottimo periodo per chiudere ciò che non funziona e aprirsi a nuove opportunità. Favoriti gli incontri, i chiarimenti, le intuizioni. Io direi anche possibili ritorni di fiamma. Venere dissonante dice però che non vuoi che siano toccati i tuoi spazi di libertà. Capricorno, le tensioni diminuiscono e torna una certa serenità. Da oggi pomeriggio il clima è migliore. E tra l'altro anticipo, il weekend favorisce amore, famiglia e recuperi sentimentali. L'Acquario è preso da questioni di soldi, contratti, accordi, insomma non sai se accettare o no una proposta, magari sei in attesa di risposte che non arrivano. In amore evita discussioni inutili, devi concederti una pausa di relax. Pesci, giornate utili per il lavoro, per capire chi è davvero affidabile. L'unico rischio in questo periodo è di discutere per motivi banali, insomma l'amore ha bisogno di protezione, affetto. Doppia prudenza con Vergine e Gemelli. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: notte miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Sarà ancora l'estate dei The Colors, Rolling Stones su Radio Latte Miele. Buongiorno sveglioni, giovedì 18 giugno, anche oggi cominciamo con l'almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Allora, oggi è il 18 giugno 2026, partiamo dal quiz dei santi.
0: Va bene.
3: Scusate, figuri. Cioè. I canti.
0: I canti, in che senso? Gregoriani.
3: Bravo, però.
0: Gregorio.
3: Bravo, San Gregorio Barbarigo. Barbarigo. Poi la sorella di Pierre.
0: La di Pierre Silvio. È Barbara.
3: No, la sorella importante.
0: Ah, scusa, Marina.
3: Bravissimo, Santa Marina, sempre e ovunque proteggici. Poi un bel nome meridionale, tipico.
0: Ok, Calogero, Gerardo.
3: Bravo, San Calogero, al primo colpo.
0: Incredibile, potevo allora, dire tantissimi,
3: Si chiamava Simone di cognome ed era un gran giocatore.
0: Mauro Simone.
3: No, dai, che errore. Vabbè, Van Basten.
0: Ah, Marco Van Basten.
3: Santi Marco e Marcelliano, bravissimo. E la canti in chiesa quando canti alla Madonna, fai
0: Alleluia. Osanna.
3: Bravo, beata Osanna Andreasi da Mantova. Il figlio di Fedez con il fratello di tuo papà.
0: Leonzio.
3: Vabbè, ma sei troppo bravo. Il gerundio di amare.
0: Amando.
3: Vabbè, ma siamo troppo forti, ragazzi. Sant'Amando.
0: Sì, sì.
3: E l'ex moglie di Buffon.
0: Alena.
3: Bravissimo, Santa Alena. Ma io oggi.
0: Oggi siamo in
3: accade oggi. 1956, primo pianoforte elettrico trasportabile. Bene.
0: Ottimo.
3: 1836, istituto.

0: del corpo dei bersaglieri.
1: Belli.
0: Nati in questo giorno, bisogna fare un grandissimo applauso. Nel 1943, oggi, nasceva il caschetto biondo più famoso del mondo.
1: Raffaella Carrà.
0: Tanti auguri.
1: Tanti auguri.
0: E se lo canta anche lei. Tanti auguri. Invece nel 1942 nasceva uno dei Beatles. Paul McCartney.
1: Paul McCartney? Ok.
0: 1952 invece tanti auguri a Isabella Rossellini, attrice.
1: Tanti
0: nati
1: auguri.
0: Sportivi nel 1946 secondo me nasceva l'allenatore più forte, uno dei più forti, sono in due, quello che adesso allena il Brasile, uno l'altro
1: Arrigo Sacchi.
0: È questo qui, no secondo me no, l'altro
1: Trapattoni,
0: no l'altro, se non è Arrigo è quello del Milan poi Roma.
1: Capello, Fabio Capello.
0: Bravo, Fabio Capello. Tanti auguri a Fabio Capello. 1974 l'aeroplanino.
1: Vincenzo
0: auguri.
1: Montella.
0: Vincenzo Montella. E nel 1982 un attaccante bellissimo che è stato forse il primo fidanzato di Belen Rodriguez.
1: Marco Boriello.
0: Tanti auguri a Marco Boriello.
1: Che giocatore, sì. Boriello, che giocatore.
0: Allora, poi abbiamo scomparsi oggi nel 2021, scomparve oggi Giampiero Boniperti.
1: Un abbraccio, che leggenda, mio presidente.
0: 1964 Giorgio Morandi e nel 2010 José Saramago,
1: che non so chi sia, ma
0: un autore, ottimo, ha vinto il Nobel.
1: Ora il disco Latte Miele, l'ultima di Brescia.

Brescia da Dio qui su Radio Latte Miele. Devo dire che mi piace sempre di più questa canzone, soprattutto questo album, che è favoloso, è pieno di singoli meravigliosi. Va bene, adesso invece dobbiamo farvi ridere con le nostre barzellette.

0: I protagonisti di questo momento siete voi, cari sveglioni, con le barzellette che ci inviate al 335-787-1910. Bravi, perché lo state continuando a fare, ci state aiutando a finire la stagione nel modo giusto. Sentiamo oggi cosa propone Giulione.
1: Siamo in piena
2: notte. Vai Giulio.
0: In piena notte.
1: Squilla il telefono.
0: Sì.
1: Pronto? Abbiamo in mano sua moglie.
2: Come?
1: Se vuole rivederla viva, deve portarci 20.000 euro in banconote di piccolo taglio.
2: Ah,
1: non avverte carabinieri. Ah, ma un attimo, sì, ma mia moglie qua dorme a fianco a me, forse
0: ha sbagliato
1: numero. Oh, abbiamo sbagliato numero. No, aspetta, però un attimo, vediamoci domani mattina magari per un caffè, così ne parliamo.
0: Ma come?
1: L'affare mi interessa.
0: Ma come l'affare mi interessa? Ma no.
2: Ma come l'affare mi interessa? Ma che senso? Ma non si fa, dai, ma smettila. Grande Giulio, sempre simpaticissimo, grazie mille per le tue barzellette. Vi ricordo che potete farlo anche voi, il numero è sempre lo stesso, 335-787-1910.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Questa canzone mi è sempre piaciuta perché lui canta un italo-americano un po' sgangherato e l'ho sempre cercato di imitare. Non fatelo perché non vi dovete buttare. Rocky Roberts con Stasera mi butto.

0: 1991, che canzone, 1994, forse il periodo più bello per la musica italiana.
1: Uno dei più
0: il 94,
1: belli.
0: Sì, sì, sì. E uscivano giovanotti, c'erano tante canzoni belle, importanti, che hanno fatto la storia. Adesso però, per vedere chi ha fatto la storia tempo fa, dobbiamo ascoltare l'appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
3: Era il 18 giugno 1997, quel giorno Marina Rei è tra gli artisti più trasmessi in radio con Primavera, il secondo singolo ad essere estratto da Donna, secondo album della cantante romana. Il brano è una cover di You To Me Are Everything, brano del gruppo inglese The Real Thing, che ebbe un moderato successo nel 76 per poi ritornare alla grande in classifica in una versione remixata 10 anni dopo. In Italia Primavera diventa un vero e proprio tormentone estivo, restando il maggior successo commerciale e uno dei brani più rappresentativi della cantante. Inoltre, quell'anno, la canzone permise a Marina Rei di vincere anche il disco per l'estate.
4: Io ho un figlio di 21 anni, appassionato di trap e hip hop, e mi fa piacere, come dire, assorbire e ascoltare come in qualità di, no, utente che impara, no, qualcosa che non mi appartiene. Certo, poi devo fare comunque i conti con quello che sono io, senza assolutamente mancare di uno sguardo all'altrove, assolutamente, però ecco, rispettosamente e con dignità essere sempre me stessa.
3: Il brano Primavera è stato utilizzato anche in alcune pubblicità, mentre in Primavera, in questo 2025, la canzone è stata utilizzata nella pubblicità di Enel Energia in onda durante la fase serale di Amici.
0: Che fine ha fatto Marina Rei? A me
1: non
0: manca tanto, devo dire.
1: Non ne ho la più
0: sono curioso
1: idea.
0: Di vedere come sta e di sentire se ha qualche pezzo nuovo da proporci. Vabbè, adesso ascoltiamo Primavera, anche se ormai ci siamo all'estate.

0: Marina Rei Primavera, e abbiamo istituito un nuovo spazio dove cerchiamo di capire come siano andate le vostre vacanze quando eravate molto giovani, quando andavate con i vostri nonni o i vostri genitori, cosa vi ricordate, qual è il periodo più bello. Mi piace fare un back to back al passato per capire realmente le vostre emozioni. Ci stanno, anche perché sono le ultime due puntate, quindi se volete farlo mandateci messaggi al 335 787 1910 e raccontateci qualcosa di vostro, veramente vostro.
1: L'ha fatto anche Maria.
2: Buongiorno Sveglioni,
1: ciao.
2: Ciao Maria. Le mie vacanze le passavo per 2 mesi all'anno, 2 mesi e mezzo, al paese dei miei genitori, che era Lodi Garganico, ed era bellissimo, mi divertivo come una pazza. C'era anche mio nonno con noi, mio nonno materno, che viveva con noi, ed era bellissimo. Mi manca tantissimo, questi momenti mi mancano tantissimo, la spensieratezza, la presenza di mio nonno, ecco. Era veramente bello, bello, bello, bello. 2 mesi e mezzo di puro divertimento fino più o meno ai 18 anni. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata a te.
0: No, ma è scesa la lacrimuccia, Maria.
1: Sì, si è commosso un po', si è commosso un po', effettivamente.
0: Devo dire che sembra una stupidata, però questo è un po' il tempo che non c'è più, perché una volta tanti emigravano dal sud al nord e probabilmente d'estate ritornavano al paesello con nipoti e figli, e queste cose si usano sempre meno. Adesso si ha sempre più fretta di correre, di lavorare, sì, di avere poco tempo per la famiglia, e purtroppo è una cosa che ci manca, questo ritorno alle origini, alla normalità, allo stare più insieme. Oggi vedo anche mia moglie, che è una ragazza, perché comunque ha 30
1: certo,
0: anni, vive proprio diversamente, cioè lavoro, lavoro, lavoro, questa voglia di continua di esserci al lavoro per prendere una posizione che poi fondamentalmente non ti dà, perché non si diventa ricchi
1: e non
0: lavorando,
1: si diventa felici
0: qualcuno.
1: Soprattutto
0: no, e si perdono soprattutto le cose care, le cose
1: è
0: belle.
1: Voglia o necessità? È questa la grande domanda.
0: Sì, anche quello, anche tu hai perfettamente ragione, non si capisce, però è proprio cambiata l'Italia, quell'Italia bella di un tempo dove si stava tutti insieme, adesso non c'è più.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: dirti.
1: Vasco Rossi, siamo qui e come siamo qui noi c'è qui anche Alberto Niente. Buongiorno.
2: Buongiorno ciao, Alan, Albi. Buongiorno Edo.
3: Ciao Albi, ciao Albi.
2: Come state?
3: Dai, bene.
1: Che facciamo oggi,
2: alla
1: giovedì?
2: Grande. Oggi abbiamo l'ultimo quiz della stagione o sbaglio?
1: Oh mamma che ansia.
2: Eh sì. E oggi faremo una categoria un po' inedita perché non saranno solo canzoni ma anche personaggi famosi.
1: Ok, tutto insieme quindi.
2: Tutto insieme, non perché volessi riciclare quelle bozze che avevo scritto ma che avanzavano per l'ultima dare più varietà al quiz finale.
1: Vai.
2: Partiamo con la prima e vi chiedo un grande attore italiano.
1: Sì.
2: Lo abbiamo visto in Perfetti Sconosciuti e Smetto Quando Voglio, ma viene ricordato soprattutto per quella piccola macchiolina scura che ha sul viso.
3: Edoardo Neo.
2: Bravo, bravo Alan. Che si è pure prenotato.
1: Che forte.
2: Si è pure prenotato con uno schiaffone.
1: Edoardo Neo. Mamma mia.
3: Vabbè, facile, sì. Dai. Vabbè, cioè, uno dei miei attori preferiti.
1: Bene, benissimo.
2: Seconda canzone di Biagio Antonacci. Siamo nel 2005. È talmente innamorato della sua amata da prenderne una parte.
1: Allora.
3: Cosa ridimmelo, scusa?
2: Biagio Antonacci, 2005. Talmente innamorato della sua amata da prenderne una parte. Quando dici una parte, vuoi dire
3: pezzo. Un pezzo di lei.
2: Bravo Alan!
3: 2-0!
2: Bravo 2-0, Alan! 2-0!
1: Le distrazioni interne e quelle esterne sono impazzendo.
4: Nervoso.
1: Sto impazzendo.
2: Era lì anche Edo, però.
1: Edo sta per andare al manicomio.
3: Cioè,
1: Edo
3: mi sta contando i minuti, te lo giuro. È arrivata prima 5, adesso 4.
1: E
3: ma
1: poi
3: veramente.
1: 3, 2, 1, capodanno.
3: Ma
1: andiamo.
3: Veramente?
1: Sì, allora, la follia.
3: Spacco tutto.
2: Attore, comico. C'è una concentrazione incredibile.
3: Sì, vai.
2: Attore, comico, regista, sceneggiatore, scrittore italiano. È andato in TV quest'anno con l'opera teatrale Ogni promessa è debito. Ha fatto diversi film con Pieraccioni o magari lo ricorderete per Se mi lasci non vale.
1: Sì.
2: Dedica il suo nome d'arte al suo formaggio a buchi preferito.
3: Vincenzo Salemmental.
2: Bravo, ma è fortissimo.
3: A casa, dai, a casa.
1: Basta così. Basta così perché tra un po' arriva veramente Capodanno, quindi a posto così Albi, grazie.
5: Gli Svegnoni sulla miele.

0: 6 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Cosa fai, Edo? Cosa
1: allora,
0: fai?
1: Questa sera sono al concerto di Olly, vado a vedere Olly.
0: Bene, sì, non male.
1: Sì, vado a vedermelo, però non credo interessi a nessuno. Però sì, sarò a Genova allo stadio Luigi Ferraris per la prima volta negli stadi di Olly. Il gran finale, lui lo chiama. Speriamo che non sia il finale davvero, anche perché
0: bene, bene. Invece noi facciamo una cosa, svegliamo tutta l'Italia
1: oggi,
0: in un modo
1: oggi
0: originale.
1: Voglio portarvi in un festival di quelli che piacciono a me, di quelli EDM. Ho remixato chiaramente per voi una canzone italiana per non portare un pezzo straniero, ma è giusto che ce la godiamo come si deve.
2: Businessman con un'idea in testa a lei.
0: Quanto avrei voluto andarlo a vedere.
2: Leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè.
3: Olly full gas.

0: possibilità di andarlo a vedere, al concerto. Era qua a Imola, era a Milano, purtroppo non sono riuscito, anche se a Milano ci sono stati un po' di
1: problemini, sì, però poi questa versione però, con If I Lose Myself dei One Republic, che è chiaramente remix di Alesso, capolavoro totale, quindi
0: capolavoro anche Alesso, i Swedish House Mafia erano capolavoro.
1: Vabbè, di cosa parliamo? Facciamo così, news e poi torniamo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum, che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione, un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport, calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
9: Latte e miele.

0: al mio paese qui su Radio Latte Miele. Devo dire che questa canzone mi piace molto, anche se dicevo fosse un tormentone simile a quello della pubblicità, dello spot del
1: Rio Casa Mia.
0: Sì. Ormai l'ho imparato. Però finito. Devo dire che come tormentone ti rimane. Ho scoperto anche che l'ha fatta una delle più grandi autrici, no?
1: Federica Abate? C'è anche lei dentro, beh, strano.
0: C'è anche lei,
1: Federica. È ovunque. Tra l'altro, vabbè, anche come cantante, anche nel disco di Samurai J. Ha fatto anche una sua canzone.
0: Strana questa cosa che una così brava a fare canzoni non abbia spaccato da cantare.
1: Ma non è scontato, eh. Tutti dicono, ma se sei brava a scrivere, sì, ma poi devi cantare, devi affidarti.
0: No, ma lei è brava anche a cantare. Il problema è quello, cioè non è che abbia una brutta voce.
1: Però, sai, ti devi, non so, il personaggio deve funzionare,
0: strano,
1: tante cose.
0: Infatti, è strano, molto strano. Io non so come mai succedono queste cose. Ha scritto le canzoni più belle, cioè ha scritto la mia. È stata una delle autrici della canzone che ha vinto il Festival di Sanremo.
1: Certo, sì, insieme a Alessandro La Cava, insieme alla Merck & Cremont, che hanno curato musica.
0: Tantissime
1: e
0: canzoni. E dico, arrivare a fare delle canzoni così e purtroppo non saperne cantare neanche una, o non riuscire a fare e diventare importante la tua voce, è strano.
1: Beh, lei ha...
0: Allora, io intanto vi consiglio, per chi non la conoscesse, di andarla a seguire per capire di cosa stiamo parlando, perché secondo me va ascoltata, va vista. Lei è Federica Abate, mi sa,
1: con
0: che sui social
1: con 2B Abate,
0: sì, mi sa che sui social è anche official, una roba del
1: non
0: genere.
1: Non ne ho idea.
0: Andate a cercarla e cercate di capire veramente anche quanta qualità c'è in questa ragazza vocale, eppure non riesce a venire fuori come Elodie, per esempio, a cui ha scritto un po' di canzoni.
1: Non parliamo, sono due categorie diverse. Comunque, aggiornamentino, grande Inghilterra-Croazia ieri, bellissima partita. È finita 4-2 per l'Inghilterra. Il Portogallo non va oltre l'1-1 con il Congo, quindi l'unico campione che non risponde all'appello per quanto riguarda la prima giornata dei mondiali è Cristiano Ronaldo, perché Kane ieri invece ha fatto 2 gol. Il Ghana ha battuto Panama 1-0 con gol al 95esimo, è impronunciabile il giocatore che ha fatto gol, quindi nemmeno ci provo. E parte bene anche la Colombia, che batte nella prima giornata 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Quindi questi sono i risultati della giornata di ieri nei mondiali. Oggi parte la giornata numero 2 con Repubblica Ceca Sudafrica alle 18 e Svizzera Bosnia alle 21, e anche questa sera alle 21 avrebbe dovuto giocare l'Italia, ma noi fa sempre
0: malinconia come questa canzone, giusto?
1: Poesia, salve.

0: Lorenzo Jovanotti qui su Radio Latte Miele. Devo dire che è un periodo storico. Intanto posso dirti cosa ho sognato questa notte?
1: Certo.
0: Ho sognato. Adesso lo devo dire. Ho dormito poco. No, mi fa molto ridere questa cosa. Ho sognato un direttore molto importante di un'altra radio, non so perché. Che è anche uno speaker.
1: Ok.
0: Molto famoso.
1: Ok, ma quello che. Vabbè, sì, ho capito. Immagino sia l'unico che penso.
0: Sì, sì, dai.
1: Ok. Perché?
0: Non lo so. Sognato quello lì che veniva a Rimini.
1: Lui frequenta quelle zone.
0: Sì, sì, facevo vedere il posto dove sto lavorando e mi diceva:
1: Bravo!
0: Hai fatto tanta strada.
1: Magari succede.
0: Non so perché. Non so perché. Cioè, è strano, no?
1: Ieri sono uscite notizie su di lui, magari sai, l'hai letto, ti è rimasto impresso nell'inconscio. Quindi poi.
0: Che notizie? Tipo?
1: È il fatto che diventa direttore di una manifestazione musicale qui a Milano, quella che è famosa che va in onda a novembre.
0: Non l'ho letto.
1: Che va in onda, sì, che va in scena a novembre. Quindi magari
0: non l'ho letto.
1: Non so da dove tu possa averlo preso.
0: Destino, non lo so.
1: Sì.
0: Va bene, quindi dicevamo.
1: In bocca al lupo, ragazzi, perché
0: maturità
1: sì, tra un'oretta che si comincia.
0: Sì, la maturità è tosta, lo sappiamo tutti, è difficile, fa passare notti insonni, ma comunque devo dire che è superabile, come tutte le cose.
1: Capisco l'ansia.
0: Cioè, ricordiamoci questo nella vita importante. Le sfide sono tante, giornaliere, annuali, di una vita, però cioè comunque si supera tutto.
1: Sì. Facciamo solo un in bocca al lupo enorme, ragazzi. Questa è l'ultima ora prima del momento in cui si siederanno, in cui gli verrà consegnata la prima prova. Anche noi di Radio Latte Miele oggi vi aggiorneremo sul Toto Tracce, perché usciranno credo anche durante la prova dei ragazzi. Quindi se volete sapere quali sono le tracce della maturità, comunque rimanete su Radio Latte Miele, vi aggiorneremo quanto prima, appena queste tracce verranno rese pubbliche. C'è grande ansia perché c'è chi vorrebbe Pirandello, ci sono il Toto Temi che comunque anche quest'anno è impazzato e ve l'hanno raccontato i nostri colleghi alla grande. Ragazzuoli, dai, fateci sapere poi come è andata.
0: Noi vi siamo vicini anche con i nostri cartoni animati.

0: Che canzone questa, che canzone, siamo fatti così, è anche un grande cartone animato, devo dire, bellissimo, faceva scoprire ai bimbi come fosse fatto il corpo umano, era proprio bello.
1: Scontato, tra l'altro.
0: Non scontato, un cartone animato molto avanti con i globuli rossi, e ti dirò di più, adesso ti faccio ridere molto, il virus... Con la faccia da virus,
1: okay,
0: lo ricordi, ricordi?
1: Ho ricordi confusi, allora, ma me lo ricordo.
0: Praticamente aveva il mento un po' allungato, capelli ricci, e sai che era uguale a un nostro ex collega? No, uguale, identico.
1: Ah, ok, sì.
0: Era uguale,
1: sì, lui,
0: a Carletto.
1: Sì,
0: vabbè. E questa era una roba in più. Cari bambini, è il vostro momento. Come sapete, avete ancora quest'oggi, forse anche un po' il pezzo di domani.
1: Sì, perché... oggi, domani mattina presto, poi basta.
0: Sì, abbiamo la possibilità di farvi un regalo. Domani ve lo faremo solo a chi, al bambino che si sfoga di più. Come si fa a sfogare? Bisogna prendere il numero di telefono di Latte Miele, degli sveglioni, 335-787-1910, e vi sfogate, cioè prendete il telefono e dite tutto quello che pensate e che vi dà fastidio in questo periodo. A noi piace molto sentire il vostro sfogo, per questo abbiamo realizzato lo sfogodromo, e tanti bambini ci fanno sentire.
2: Ciao sveglioni, sì. Mi chiamo Andrea.
1: Ciao.
2: Ho 6 anni e è una mia cosa che mi dà fastidio.
1: Sì.
2: È la mamma quando mi disturba che mangio una crepe e mi deve fare 3000 domande.
1: Come? Perché la mamma ti fa le domande mentre mangi la crepe?
3: Sono Vittoria da Cesena.
1: Ciao.
0: Mamma, ciao Vittoria, sei vicina.
3: Mia sorella quando mi ruba i giochi, perché non me li vuole ridare.
1: Ci sta, non è bello.
0: I fratelli sono così, c'è poco da fare.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: E alzarmi alla mattina presto.
0: No, quello anche a me. Quello
1: ti
0: anche
1: capiamo. Ciao tesoro, come li capiamo i nostri bambini.
0: Sì,
1: comunque.
0: Sì, sì. Il bambino che dice che dà fastidio alzarsi la mattina è top.
1: Vabbè, cioè... anche l'altro bambino che dice così, sto mangiando la crepe e mia mamma mi deve fare domande. Ma cosa vuoi? Cioè, me l'hai presa tu la crepe, me l'hai fatta tu, quindi che domande
0: c'ha
1: fai?
0: Ragione, c'ha ragione. Beh, ma però su quello anch'io faccio un po' di casino con mio figlio, perché gli dico sempre non sporcarti.
1: Ma
0: no,
1: lui ha detto che gli fa domande, ma che domande gli farà mai questa mamma?
0: Non lo so. Che ingredienti è fatta la crepe?
1: Ma no. Boom.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18. 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
9: La tua salute non può aspettare.
8: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
11: Latte e miele.

0: birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
2: Che poi Carl Brave qui su Radio Latte Miele in questa fantastica giornata. Ricordiamo che giovedì 18 giugno 2026. E cosa stavo dicendo? Non lo so. Ah, che è arrivato il momento delle risposte dell'indovinello. Vediamo se siete stati molto bravi. Siete stati in tanti. Io avevo indovinato, era la navicella spaziale.
3: No, non
2: però...
3: è quello. No, non è quella la soluzione. Dai, l'indovinello dai. Diceva: puoi accenderlo, ma non è un fuoco. Ha spazio ma nessuna stanza. Vi abbiamo chiesto che
2: la
3: cos'è.
2: Navicella.
3: No, non c'entra nulla. Non c'entra nulla.
4: Buongiorno sveglioni.
3: Ciao,
4: sono
3: Maria.
2: Ciao Mary.
4: Secondo me la risposta all'indovinello di oggi è il computer. Potrebbe
3: brava
4: essere.
3: Bravissima. Sì, giusto.
4: Ciao, buona giornata.
3: Ciao Maria, bravissima, bravissima. Sei troppo forte.
2: Brava come me.
5: Ciao, no. Sono Rosalba.
3: Ciao Rosalba.
5: Secondo me la risposta all'indovinello di oggi è il computer.
3: Sì, molto bene.
5: Il computer. Ciao,
2: brava.
3: Bravissima.
2: Brava.
3: Rosalba.
6: Buongiorno sveglioni.
3: A lei.
6: Buona giornata. La risposta all'indovinello è il computer.
3: Molto bene.
6: Ciao ciao.
3: Ciao.
2: Bravo, bravissimo.
3: Ciao, bravissimo.
7: Buongiorno sveglioni. Allora
2: quizzi.
7: Per il penultimo quizzi di questa stagione la risposta
3: sì.
7: è il computer. Cioè,
3: molto bene.
7: Buona giornata. Bravo. Luciano da Roma.
3: Ciao Lucianone,
2: ciao,
3: giustissimo,
2: Luciano,
3: super bravo.
8: Buongiorno latte e miele.
3: Ciao.
8: Sono Enza da Grottole. La risposta
2: Maestra.
8: Dell'indovinello di oggi può essere il computer.
3: Può essere.
8: Un abbraccio a tutti gli sveglioni. Purtroppo domani è l'ultimo giorno che
3: sì.
8: ci possiamo
2: mi mancherai
8: sentire.
2: Mi mancherete tutti.
8: Un abbraccio a tutti.
3: Grande Enzo, capopopolo sempre.
9: Buongiorno cari sveglioni, l'indovinello di oggi è il computer. Buona giornata, un abbraccio, Michele da Grottole.
3: Ciao Michelone.
2: Bravo Michele, brava. Beh, tutti molto bravi devo dire. E mi metti una base triste?
3: Oddio,
2: due secondi.
3: Certo.
2: Due secondi.
3: Certo, questo è un po' emozionante.
2: Io non so come faccio. Cioè io come faccio senza questi ascoltatori bellissimi che ormai fanno parte della mia famiglia? Io come faccio da lunedì a svegliarmi senza sentire le loro voci allegre che stanno per andare al lavoro? Cioè faccio fatica.
3: No, cioè,
2: faccio veramente fatica.
3: È abbastanza comprensibile comunque.
2: No, non è comprensibile.
3: Come
2: non,
3: no?
2: è... non lo so se per tutti lo è. Io non penso che per tutti gli speaker sia così. Tanti lo fanno anche solo per lavoro. Io invece mi affeziono tantissimo. Ho voluto un programma così perché queste voci mi danno la voglia di continuare a fare questo mestiere, sempre e comunque. La voglia di alzarmi la mattina, la voglia di raccontarvi cose.
3: Certo.
2: Non lo so, da lunedì poi te lo dico. Se sto comunque io dico una cosa, seguiteci sui social, almeno siamo ancora in contatto e magari
3: ovvio,
2: ci scriviamo.
3: Ovvio.
2: Alan Caligiuri e Cos vuol dire su Instagram, Cos vuol dire. E poi c'è chiamatemi
3: trattino basso edo, super super facile, a parte che con me ci sentiremo un pochetto durante l'estate, almeno una
2: settimana.
3: Sì, una settimana, poi anche per me arriverà un periodo di stop, ma non è questo il momento dei saluti. Bravi,
2: mi viene
3: comunque
2: da piangere. Adesso vado a piangere.
10: 8 in punto.
2: Cari sveglioni, anche questo giovedì 18 giugno volge al termine. Devo dire che quel momento di tristezza, di un po', come si può dire, malinconia, sì, malinconia forse è la parola giusta. Devo dire che me la porterò tutta la mattinata, quindi ve lo dico.
3: Ma buongiorno,
2: appunto, c'è solo una persona al mondo che mi può far ritornare il sorriso ed è il mio amico Francesco Bianco. Buongiorno.
3: Ciao Fra,
2: buongiorno.
3: Ma
2: no, niente.
3: Triste?
2: Allora, praticamente sono arrivati un po' di messaggi
3: sì.
2: che ci salutavano perché era
3: ciao.
2: La penultima puntata.
3: Ciao.
2: E devo dire,
3: sì.
2: devo dire che mi ha lasciato un po' perplesso, capito? Perché sono comunque persone che noi sentiamo tutti i giorni, tutte le mattine, e sapere che da lunedì non le sentirò per un po' di tempo fa male.
3: Dai anche una pausa, saranno entusiasti, saranno contentissimi, sì, anche tu.
2: Ma io sono emotivo, così ci devo
3: per,
2: fare?
3: Per un paio di mesi non ci si sente, non ci si vede, e poi ci si vede con più voglia e più energia.
2: No, è vero.
3: Ti danno per scontato se no Caligiuri, io te lo dico.
1: Come le grandi coppie, è vero.
2: Come la mia compagna, hai ragione, perfettamente ragione.
3: Tu sai già come ti tratta Priscilla.
2: Sì,
3: ti dà per scontato. Anche loro finisce così, è meglio fermarsi ogni tanto e far capire loro quanto sei importante nella loro vita.
1: Capito?
2: Che grande, ma guarda, te l'ho detto, Francesco Bianco ce n'è uno, non è che ne puoi avere che tanti grande, nel mondo, uno.
3: Che bella. Fa un caldo pazzesco, sì, per fortuna c'è Paolo Fox che ci rinfresca.
1: Speriamo.
2: Grazie mille Edoardo De Simone.
1: Grazie a te Alan Caligiuri, noi torniamo domani mattina, giusto?
2: Domani per l'ultima puntata, puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
3: Su Radio Latte Miele.
11: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi, bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Latte stelle. 18 giugno, giovedì, buona giornata a tutti. L'Ariete oggi è forte, giornata positiva per le relazioni, gli incontri, le opportunità, fascino in crescita, possibilità di ottenere riconoscimenti o giustizia dopo un torto subito. E poi lo sai, lo ripeto ormai tutti i giorni, luglio porterà un importante rinnovamento. Il Toro deve rallentare, prendersi cura di sé, soprattutto se nei primi giorni di questo mese di giugno ci sono state delle tensioni. Ho spiegato più volte che anche chi ha avuto un problema importante, ha corso un rischio, alla fine se l'è cavata bene. Il weekend sarà ideale per chiarimenti, emozioni e riconciliazioni. Gemelli, guardiamo l'aspetto pratico della vita, perché adesso è possibile anche mettersi in gioco in maniera seria dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche delle relazioni. Ottimo momento per socializzare. Sei un po' pensieroso solo in amore, in particolare se hai a che fare con una persona che non risponde alle tue richieste, che magari è un po' fredda. Prudenza con Vergine e Pesci. Cancro, periodo favorevole per la crescita personale, per il lavoro, l'amore, ecco perché continuo a pensare che più volenterosi, liberi professionisti abbiano già ricevuto una buona notizia, altri avranno soddisfazione entro fine mese. Naturalmente quando abbiamo stelle buone non dobbiamo aspettare che le cose cadano dal cielo, ma dobbiamo muoverci direttamente. Leone, e chi ti ferma più? Adesso abbiamo buone stelle, da luglio ancora di più, persino chiusure e separazioni possono rivelarsi liberatorie, perché a volte noi tiriamo avanti dei rapporti, delle situazioni che ci fanno male senza accorgercene. Nuovi incontri e opportunità promettono molto bene per il futuro, ovviamente le coppie e le associazioni che sono forti, che non hanno vissuto crisi, diventeranno ancora più tenaci. Vergine, lavoro importante, ma non trascurare affetti e vita sociale. Lo dico perché il transito di Venere nel segno rappresenta anche una sorta di sveglia che in questo periodo suona ideale per tutti coloro che si sono un po' arenati, che magari hanno pensato che l'amore non esistesse. Il weekend favorisce incontri, bilancia, determinazione, voglia di emergere, consensi. In questo periodo puoi raccogliere il frutto delle fatiche maturate negli ultimi mesi, perché di ostacoli e contrasti ce ne sono stati tanti, ma stai avanzando verso risultati davvero di rilievo. Vedrai quante cose cambieranno da qui alla fine di luglio. Lo Scorpione ha una giornata un pochino stressante, forse bisognerebbe evitare di amplificare i problemi. Come dicevo qualche giorno fa, prendere tutto di petto a volte è sbagliato, soprattutto se hai a che fare con persone che non ti ascoltano. Miglioramenti da domani. Il Sagittario è un ottimo periodo per chiudere ciò che non funziona e aprirsi a nuove opportunità. Favoriti gli incontri, i chiarimenti, le intuizioni. Io direi anche possibili ritorni di fiamma. Venere dissonante dice però che non vuoi che siano toccati i tuoi spazi di libertà. Capricorno, le tensioni diminuiscono e torna una certa serenità. Da oggi pomeriggio il clima è migliore. E tra l'altro anticipo, il weekend favorisce amore, famiglia e recuperi sentimentali. L'Acquario è preso da questioni di soldi, contratti, accordi, insomma non sai se accettare o no una proposta, magari sei in attesa di risposte che non arrivano. In amore evita discussioni inutili, devi concederti una pausa di relax. Pesci, giornate utili per il lavoro, per capire chi è davvero affidabile. L'unico rischio in questo periodo è di discutere per motivi banali, insomma l'amore ha bisogno di protezione, affetto. Doppia prudenza con Vergine e Gemelli. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: domenica.
1: C'è Safe con Buona Domenica. Partiamo così in questo giovedì 18 giugno 2026. Buongiorno a tutti, la sigla e poi le notizie.
2: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, la maturità oggi debutta, la prova scritta con 527.000 studenti pronti. Tra l'altro io sono passato in bicicletta da un paio di scuole questa mattina, li ho visti tutti fuori, si sentiva la tensione, non erano scialli come generalmente sono quando passo appunto ogni mattina. Giorgia Meloni ha fatto loro gli auguri dicendo in bocca al lupo, dimostrate chi siete. Io non ho mai capito perché c'è tutta questa tensione per la maturità, perché è uno degli esami più facili che incontrerete nella vostra vita.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Spot.
7: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
8: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
9: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
10: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato. Li abbiamo noi.
11: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
12: Latte e miele.

Businessman, dito nella piaga, l'uomo di affari qui su Radio Latte e Miele. Allora, ci sono delle notizie che riguardano due donne e riguarda la loro salute, perché la ricorderete sicuramente col nome di Samara del film horror The Ring, l'attrice Dave Chase, quella che diceva 7 giorni, quella è purtroppo è morta per meningite. Sapete che in Gran Bretagna c'è una vera e propria epidemia, moltissimi ragazzi sono vaccinati, no, all'improvviso e di corsa per cercare di fermare questa epidemia. Anche lei, che è una giovane donna, non così giovane, però una giovane donna, ha preso la meningite e si è spenta. È stata invece ricoverata ieri all'improvviso la madre di Andrea Sempio. Non si sa benissimo cosa sia accaduto, sicuramente sappiamo che ha fatto un overdose di farmaci, non sappiamo se intenzionalmente, per il periodo particolarmente stressante che sta vivendo, o se abbia sbagliato semplicemente. Può capitare di esagerare con i farmaci. Sapete che il caldo è un nemico dei farmaci, nel senso che non solo bisogna stare attenti a conservarli al fresco, ma alcuni farmaci hanno effetti maggiori o minori proprio per l'ondata di calore, quindi bisogna fare grande attenzione.

0: L'aranciata di Fra Quintale qui su Radio Latte Miele in questo giovedì 18 giugno. Allora, la linea alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è tornata a regolare. Ieri c'è stato un problema significativo con ritardi anche superiore alle 2 ore, perché hanno dovuto spostare i treni ad alta velocità sulla linea ordinaria. Un po' i ritardi hanno coinvolto quindi tutti i mezzi, e poi quando un treno ad alta velocità viene messo sulla linea ordinaria va più piano e quindi ci mette ovviamente di più. Però dalle 4:40 di questa mattina la situazione è tornata regolare. Ci sono invece dei problemi, già che parliamo di treni, sulla linea alta velocità Napoli-Roma, che è rallentata dalle 7 di questa mattina per un inconveniente tecnico alla linea. E c'è un altro problema sempre all'alta velocità nel nodo tra Firenze e Roma. Ci sono rallentamenti per un altro inconveniente, quindi è una mattinata particolarmente complessa dal punto di vista del viaggio in treno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un 36enne in coma dopo aver subito un pestaggio da una o più persone 2 notti fa all'esterno di un locale pubblico nella zona industriale Predaniedda, Sassari. Sull'episodio, su cui indaga la squadra mobile della questura sassarese, gli inquirenti mantengono il massimo riservo. La vittima è stata picchiata selvaggiamente e lasciata a terra priva di sensi. È stata soccorsa, trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, dove si trova tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione. La Corte d'Appello di Sassari ha confermato la condanna di Sergio Appeddu per la morte del piccolo Richard Mulas. Il bambino di 7 anni ha annegato nel 2018 nella piscina di un residence a Orosei. Riformata invece la sentenza per Alessandra Gusai, assolta per non aver commesso il fatto. In primo grado i due erano stati condannati per omicidio colposo in relazione alla mancata manutenzione della piscina e dell'assenza di una grata di sicurezza nel bocchettone di scolo. Secondo l'accusa, proprio quel bocchettone avrebbe intrappolato il bambino mentre cercava di recuperare una pallina caduta in acqua. La Corte ha inoltre confermato il resto della decisione del Tribunale di Nuoro e condannato Appeddu anche al pagamento delle spese.

0: imprese e territori possa generare valore economico, culturale e anche sociale. Diciamo che la strategia camerale, che era quella di mettere in rete insieme istituzioni, imprese, associazioni di categorie, consorsi e attività, è riuscita in pieno, per cui l'idea è proprio quella di orientarci verso un progressivo rafforzamento sia della dimensione nazionale e internazionale dell'evento attraverso il coinvolgimento di buyer, operatori specializzati, giornalisti di settore e stakeholder provenienti dai principali mercati di riferimento, consolidando così il ruolo di Alghero e della Sardegna all'interno dei circuiti dell'enoturismo di eccellenza.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
3: E dove?
2: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.

Quando torniamo qui su Latte e Miele parleremo della svolta europea sui rimpatri dei migranti. Prima vi lascia Mario Tessuto con Lisa dagli Occhi Blu, poi c'è Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni. A tra poco.

Momento karaoke qui su Radio Latte Miele, grazie a Riccardo Fogli e la sua storia di tutti i giorni, che nel 1982 vinse il Festival di Sanremo. Allora, vi ho detto del Parlamento Europeo che ha approvato una nuova legge, il regolamento rimpatri, con l'obiettivo di rendere più veloce ed efficace appunto i rimpatri dei migranti senza documenti, cioè le persone che non hanno il diritto, secondo la legge, di stare nell'Unione Europea. I punti chiavi della riforma sono centri in paesi fuori dall'Unione. Gli stati membri potranno trasferire i migranti che devono essere rimpatriati in appositi centri situati in paesi terzi, anche esterni all'Unione Europea, sul modello dell'accordo già esistente tra Italia e Albania. Da questa misura sono esclusi i minori non accompagnati, quindi in realtà il tanto vituperato centro in Albania diventa un modello per l'Europa. Rispetto dei diritti umani, questi accordi si possono fare solo con paesi esterni che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento. Se c'è il rischio che una persona scappi, non collabori o sia una minaccia per la sicurezza, potrà essere trattenuta invece in appositi centri fino a 24 mesi con una proroga di 6 mesi. È tantissimo, perché questo significa che non c'è neanche un intervento della magistratura. 24 mesi più 6 mesi sono veramente tanti, e le autorità potranno fare controlli approfonditi come perquisizioni e sequestri di dispositivi elettronici, autorizzati però dai giudici. Potranno anche imporre obblighi di firma, residenze designate o braccialetti elettronici.

0: dietro c'è Raffaella Carraoggi, momento karaoke. Questa mattina su Radio Latte Miele, solo canzone che possiamo cantare a squarciagola. Oggi avrebbe compiuto gli anni, perché è nata il 18 giugno del 1943, quindi avrebbe compiuto 83 anni oggi. Quindi tanti auguri a Raffaella Carrà. Allora, parliamo di quello che sta avvenendo sulla nostra penisola, isole comprese, in realtà in tutta Europa, con questo anticiclone africano che ci sta letteralmente cuocendo. L'apice di quest'ondata di calore si registrerà a cavallo tra il fine settimana e l'inizio di settimana prossima, quindi è solo iniziato. Cioè, quello che voi già, quello che almeno io trovo inferno, e in realtà è solo l'inizio. Siamo appena entrati ai bordi dell'inferno, perché venerdì, domani, sabato, domenica saranno giornate veramente bollenti, e anche settimana prossima non si sa esattamente quando finirà questa ondata di caldo pazzesco. Pensate che lo zero termico è a 4400 metri, praticamente solo un paio di montagne delle Alpi potranno avere ancora degli acciai, perché 4400 metri è un'altezza folle.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
6: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai Centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
9: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
11: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. Ed oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
12: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa.
13: Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia.
14: La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
15: Latte e miele.

0: Per il diamante, ecco la Marcella con l'inno nazionale di noi ragazze tosse indipendenti. Allora, compie gli anni anche lei, 74, lo dico perché sono strepitose queste donne che dopo i 70 sono ancora così pazzesche. Allora, parliamo anche un po' dei mondiali di calcio, quelli che noi guardiamo dalla finestra perché non siamo stati invitati. Ci sono delle sorprese perché il Congo ha firmato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che dopo invece le prove maiuscole di Messi e di Mbappé, insomma, ha floppato ieri sera. L'Inghilterra ha fatto polpette della Croazia, quindi molto molto bene. È un mondiale che sta piacendo molto anche in televisione in Italia, nonostante non ci sia l'Italia. Ci sono ascolti veramente pazzeschi, superiori al 30% di share, quindi è comunque uno degli appuntamenti televisivi più amati della stagione.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 8:58.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar Tiziano Ferro con Giorgia qui su Radio Latte e Miele. Buon giovedì 18 giugno da Francesco Bianco, seconda ora insieme. Allora, sono uscite ovviamente le tracce per quanto riguarda la maturità 2026, lo sapete, 527.000 studenti sono alle prese con la prova di italiano, che è uguale in tutte le scuole italiane. Alle 8:30 hanno cominciato, c'è l'appello, poi l'apertura, sapete, no, dei plichi. 7 tracce possibili, 6 ore di tempo. Ci sono un po' di titoli interessanti, ad esempio quello che ha detto il professor Frank Furedi: i confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Questo è uno dei temi. E poi il discorso di insediamento della Costituente tra le tracce, con il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. E poi c'è Brancati nelle tracce, Vitaliano ovviamente, non Serena Brancati, sarebbe stato più divertente, ma Vitaliano Brancati nelle tracce, una parte, un testo tratto dai suoi I Piaceri, uno dei suoi libri più importanti, e poi un testo tratto dal libro di Calabresi, Alzarsi all'alba, di Mario Calabresi, tra le tracce proposte alla prima prova scritta agli esami di maturità. E poi anche Cesare Pavese.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
7: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
6: Sorridi, c'è Ichnos.
8: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: Latte e miele.

0: Alexa.
1: Viva la Vasca, Benji Fede con Alex Britti hanno riscritto un vecchio successo di Alex Britti mantenendo però il ritornello. Allora, stavamo parlando delle tracce uscite questa mattina per lo scritto della maturità. È uscita anche la classifica delle migliori università al mondo, che si chiama QS World University Ranking 2027. La migliore in assoluto resta il Massachusetts Institute of Technology, conosciuto più con il suo acronimo MIT. Si conferma da sempre la migliore università al mondo. L'Ateneo di Boston continua a registrare standard insuperabili per quanto riguarda l'eccellenza della ricerca scientifica e l'efficacia dell'insegnamento. E poi l'Imperial College di Londra, l'Università di Stanford, ancora molto bene Oxford, Harvard, Cambridge e il Politecnico di Zurigo. Si stanno spostando poi anche nel sud-est asiatico, ci sono diverse università in Asia che stanno andando molto bene. Molto bene anche in Italia, perché le università italiane se la cavano molto bene con la Sapienza di Roma, che resta altissima in questo ranking. Ancora meglio fa il Politecnico di Milano, che ormai è stabilmente presente nelle migliori 100 università al mondo. È cresciuto di 14 posizioni, quindi molto molto bene. Bene anche l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, anche l'Università di Pisa. Cresce anche l'Università degli Studi di Milano di diverse posizioni, ed è una notizia incredibile perché ha meno finanziamenti. L'università italiana è quella meno finanziata in assoluto, ma se la cava bene.

C'è Brescia con Da Dio, disco latte me di questa settimana. Allora, parliamo ancora una volta delle chat sessiste dei dipendenti della TM, che è l'azienda Trasporti Milano, insomma è l'azienda che si occupa di metropolitane, pullman, tram, eccetera eccetera. Sui i social scoppia il caso per la vignetta pro tramvieri. L'immagine fatta con l'intelligenza artificiale prende in giro la vicenda lanciando un nuovo bando per conducenti tram. Si fa un po' di ironia, in realtà sapete quello che è successo: una passeggera per caso guarda il telefono di un dipendente della TM proprio sopra un tram e scopre che alcuni dipendenti facevano girare le immagini delle passeggere che salivano sui mezzi della TM riprese dalle telecamere di sicurezza. Da lì lei ha commesso anche un reato, in effetti, perché ha guardato il telefono di un'altra persona, più grave quello che è successo, perché ora stanno anche attaccando questa ragazza che ha denunciato, ma è molto più grave utilizzare le immagini delle telecamere di sicurezza per far vedere glutei o seni delle passeggere piuttosto che non guardare un telefono. Sapete che sono stati per il momento sospesi tutti senza retribuzione, potrebbero rischiare il licenziamento. C'è anche un'indagine della Procura di Milano, vedremo insomma quello che accadrà.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
6: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
7: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
8: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
9: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
10: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
12: Latte e miele.

Quando torniamo parleremo di vacanze e soldi. Prima vi lascio a Fabrizio di andare con la PFM per il pescatore, e poi c'è Zucchero che canta Senza una donna. A tra poco.

Senza una donna, Zucchero, Radio Latte e Miele. L'anno prossimo compierà 40 anni questa canzone del più grande successo internazionale del nostro cantautore italiano. Ci fu anche una versione di Paul Young insieme a lui, Without a Woman, ovviamente in inglese. Allora, le vacanze degli italiani saranno più corte, la maggior parte resta in Italia anche per la paura, sapete, di non poter volare, visto che fino a poco tempo fa, oggi, domani anzi, viene riaperto Hormuz, quindi potrebbe migliorare la situazione del cherosene, ma ci vorranno un po' di settimane, forse mesi, perché la situazione del cherosene torni normale. Comunque, 3 italiani su 10 non andranno in vacanza per problemi economici, e gli altri 7 staranno nel 62% dei casi in Italia e preferiranno luglio, chi può, rispetto ad agosto, per evitare anche l'overtourism. Sapete che l'overtourism è quando c'è troppa gente nello stesso luogo e si spende anche un po' di meno. Sapete che uno degli obiettivi del governo è quello di non concentrare tutta la stagione estiva nel mese di agosto, come succedeva fino a qualche anno fa, ma di estendere, visto che ormai le temperature sono tropicali nel nostro paese, da maggio a ottobre.

0: Ascolta il tuo cuore, Laura Pausini qui su Radio Latte Miele. Si sta parlando molto del sistema urbanistico di Milano. Sapete che è arrivata la prima assoluzione per tutti gli imputati nel processo, se ne era parlato moltissimo, si è esposto anche il sindaco Beppe Sala, che ha criticato in modo molto duro l'operato dei pubblici ministero, sostenendo che abbiano addirittura utilizzato frasi politiche per colpire la giunta, e poi invece la magistratura giudicante ha assolto tutti. Bisogna capire bene quello che è successo, perché parrebbe dobbiamo aspettare ancora una novantina di giorni, perché sapete che dopo una sentenza i magistrati hanno 90 giorni di tempo per scrivere, come dire, le motivazioni in concreto e in modo preciso, quindi quello sarà un momento interessante per capire, perché loro hanno detto il fatto non costituisce reato, quindi non è una soluzione piena, ma sembrerebbe che i magistrati abbiano assolto queste persone perché hanno detto così si faceva, nel senso che non era colpa loro, loro seguivano solo le direttive.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Hai voglia di ritmo vero? Di estate! Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare. Date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
7: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Spot.
9: Il comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
2: Latte e miele.
11: Così.

0: Sono solo parole, Noemi, qui su Radio Latte e Miele. Quanto durerà l'ondata di caldo? In realtà non si sa con precisione, perché al centro-sud potrebbe durare davvero a lungo questa ondata di calore dell'anticiclone africana, mentre al nord, verso il martedì, mercoledì di settimana prossima, potrebbero arrivare temporali anche importanti. Sapete che quando le temperature sono così alte, spesso poi il rovescio della medaglia è temporali davvero tropicali. Tropicali saranno anche le notti. Avete già, secondo me, assaggiato la scorsa notte il fatto che le temperature non scendono mai sotto i 23-24 gradi, e quindi diventa anche complicato riuscire a dormire, anche perché le case ormai accumulano calore. Se il sole è così forte tutta la giornata, diventa complicato per i muri delle case riuscire a raffreddarsi, visto che le temperature comunque restano molto alte.
1: 10 in punto.
0: Giovedì 18 giugno, buongiorno da Matilde Francesco.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno
0: Radio
2: a tutti.
0: Radio Latte
2: Miele. In bocca al lupo a Pupo e a tutti gli altri
0: Pupo
2: studenti.
0: Anche a Blanco.
2: Anche a Blanco, anche a Mimì, la vincitrice di due X Factor fa.
0: Sì, diciamo che lei è quella nell'età giusta.
2: Sì. Pupo, vabbè,
0: Pupo,
2: però che coraggio.
0: Sì.
2: Ha detto che ha indossato per la sua prova d'esame di oggi, la prima prova, il doppio petto, un orologio molto famoso e molto costoso.
0: Ma perché il doppio petto è andato a costo caldo?
2: Voleva essere, 40, non c'è mica essere elegante.
0: Non c'è mica l'aria condizionata nelle scuole italiane.
2: Non lo so.
0: No, non c'è.
2: Non c'è,
0: te lo dico io. Il doppio petto significa essere completamente chiazzato di sudore, non elegantissimo, no?
2: Ma soprattutto ha detto che ieri notte si è preparato rilassandosi, facendo l'amore.
0: Eh beh, giusto, no? Come dice sempre la Pausini, quando finisce i concerti, andate a casa e fate l'amore.
2: Ah, lei li lascia
0: si
2: così.
0: Si vede che lui segue la Pausini.
2: La Pausini,
0: fa anche
2: certo,
0: molto
2: certo,
0: bene. Va bene,
2: certo.
0: Voi invece fate i bravi, non fatevi leggere in cronaca.
2: Allora, per quanto riguarda la perla che apparecchia l'oroscopo di questo 18 giugno, io non avevo scelta, perché oggi l'almanacco ci regala la nascita nel 43 di Raffaella Carrà. Stesso giorno di Paul McCartney, coincidenze? Non credo. Stesso anno di Battisti e Dalla, coincidenze? Non credo. Una frase pratica della nostra Carrà, prego regia. Se fai una cosa male, poi la devi rifare due o tre volte. Quindi, siccome è una giornata di analisi del testo, io l'ho capita così, l'ho interpretata così. Ci vuole tempo a fare una cosa bene, ci vuole ancora più tempo a farla male.
0: Lo diceva anche mia nonna.
2: Ah, vedi.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
5: 18 giugno, giovedì, buona giornata a tutti. L'Ariete oggi è forte, giornata positiva per le relazioni, gli incontri, le opportunità, fascino in crescita, possibilità di ottenere riconoscimenti o giustizia dopo un torto subito. E poi lo sai, lo ripeto ormai tutti i giorni, luglio porterà un importante rinnovamento. Il Toro deve rallentare, prendersi cura di sé, soprattutto se nei primi giorni di questo mese di giugno ci sono state delle tensioni. Ho spiegato più volte che anche chi ha avuto un problema importante, ha corso un rischio, alla fine se l'è cavata bene. Il weekend sarà ideale per chiarimenti, emozioni e riconciliazioni. Gemelli, guardiamo l'aspetto pratico della vita, perché adesso è possibile anche mettersi in gioco in maniera seria dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche delle relazioni. Ottimo momento per socializzare. Sei un po' pensieroso solo in amore, in particolare se hai a che fare con una persona che non risponde alle tue richieste, che magari è un po' fredda. Prudenza con Vergine e Pesci. Cancro, periodo favorevole per la crescita personale, per il lavoro, l'amore, ecco perché continuo a pensare che più volenterosi, liberi professionisti abbiano già ricevuto una buona notizia, altri avranno soddisfazione entro fine mese. Naturalmente quando abbiamo stelle buone non dobbiamo aspettare che le cose cadano dal cielo, ma dobbiamo muoverci direttamente. Leone, e chi ti ferma più? Adesso abbiamo buone stelle, da luglio ancora di più. Persino chiusure e separazioni possono rivelarsi liberatorie, perché a volte noi tiriamo avanti dei rapporti, delle situazioni che ci fanno male senza accorgercene. Nuovi incontri e opportunità promettono molto bene per il futuro. Ovviamente le coppie e le associazioni che sono forti, che non hanno vissuto crisi, diventeranno ancora più tenaci. Vergine, lavoro importante, ma non trascurare affetti e vita sociale. Lo dico perché il transito di Venere nel segno rappresenta anche una sorta di sveglia che in questo periodo suona ideale per tutti coloro che si sono un po' arenati, che magari hanno pensato che l'amore non esistesse. Il weekend favorisce incontri, bilancia, determinazione, voglia di emergere, consensi. In questo periodo puoi raccogliere il frutto delle fatiche maturate negli ultimi mesi, perché di ostacoli e contrasti ce ne sono stati tanti, ma stai avanzando verso risultati davvero di rilievo. Vedrai quante cose cambieranno da qui alla fine di luglio. Lo Scorpione ha una giornata un pochino stressante, forse bisognerebbe evitare di amplificare i problemi. Come dicevo qualche giorno fa, prendere tutto di petto a volte è sbagliato, soprattutto se hai a che fare con persone che non ti ascoltano. Miglioramenti da domani. Il Sagittario è un ottimo periodo per chiudere ciò che non funziona e aprirsi a nuove opportunità. Favoriti gli incontri, i chiarimenti, le intuizioni. Io direi anche possibili ritorni di fiamma. Venere dissonante dice però che non vuoi che siano toccati i tuoi spazi di libertà. Capricorno, le tensioni diminuiscono e torna una certa serenità. Da oggi pomeriggio il clima è migliore. E tra l'altro, anticipo, il weekend favorisce amore, famiglia e recuperi sentimentali. L'Acquario è preso da questioni di soldi, contratti, accordi, insomma non sai se accettare o no una proposta, magari sei in attesa di risposte che non arrivano. In amore evita discussioni inutili, devi concederti una pausa di relax. Pesci, giornate utili per il lavoro, per capire chi è davvero affidabile. L'unico rischio in questo periodo è di discutere per motivi banali, insomma l'amore ha bisogno di protezione, affetto. Doppia prudenza con Vergine e Gemelli. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Irana con Cabana apre le due ore di Caffè Cliché di oggi, di questo giovedì, insieme su Latte Miele. Il titolo dell'album da cui viene questa canzone è uno dei titoli più letterari degli ultimi tempi, antologia della vita e della morte. E quindi un grande in bocca al lupo ancora a quei tantissimi, oltre 500.000 maturandi e maturande, che oggi entro 4 ore ormai dovranno consegnare il foglio protocollo più importante della loro vita.
1: Caffè e Cliché. Caffè e Cliché.
0: Gli occhi dell'Italia sono un po' puntati su quelle che sono state scelte come tracce, le 7 tracce tra cui questi maturandi stamattina hanno dovuto scegliere. Spero che abbiano già scelto, perché questo è il momento di darsi da fare con la brutta copia. Tra un po' è l'ora di trascrivere tutto in bella. E c'è stato un plot twist per quanto mi riguarda. Tra le tracce, tra i protagonisti delle tracce, tra le tematiche, è uscita la tematica dell'amore. La tematica dell'amore non ricambiato, e sarei molto curiosa di sapere cosa scriveranno, cosa avranno scritto i giovani e giovanissime della classe 2007 circa l'amore non ricambiato, anche perché se ci pensate c'è un grande repertorio che proviene da un'altra arte che non esisterebbe senza l'amore non ricambiato, senza tutti quei cuori spezzati: la musica.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle due auto coinvolte nello scontro. La Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
11: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
12: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
13: Benvenuti da Lumen.
12: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
13: Vivi il gusto, vivi Lumen.
12: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
14: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
15: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
16: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
17: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
18: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
19: E dove?
18: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
20: Latte e miele.
21: Ci vorrà

piace tanto Gaia quando ci ricorda le sue radici brasiliane. Cominciamo dal Brasile questa mattina per quanto riguarda le chiacchiere di Caffè Cliché. Matilde con voi, colpevole al microfono fino alle 12. Ho scoperto ieri che esiste una piccola cittadina nel sud del Brasile in cui si parla il veneto, cioè dovuto dal fatto, ecco, la regia lo sapeva già, la regia sa sempre tutto. Allora, ciò dipende da un flusso di immigrazione a partire dal nord Italia, soprattutto da persone e famiglie venete, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Questo cosa ci insegna? Che ovviamente ogni volta che ci si sposta non si porta con sé solo valigie, un po' di denaro, un po' di speranza, un po' di coraggio, ma anche i propri modi di dire, come si dice pane, come si dice nonna, qualche proverbio. Ecco, questa cittadina porta un nome forse più brasiliano che veneto: Serafina Correa nel Rio Grande do Sul. In questa cittadina, per una istanza comunale, è stato ufficializzato questa specie di veneto a partire dal 2009. Quindi, qualora qualche veneto all'ascolto di Latte Miele oggi volesse fare un viaggio in Brasile lontano, ma arrivare lì e sentirsi a casa, io vi consiglio questa cittadina. Ho guardato un po' anche i cartelli stradali e il più bello che ho trovato recita queste parole: Paplar Talian, perché si chiama così questa versione veneta dell'italiano in Brasile. Talian, mi sembra una parola molto veneta. Paplar Talian vuol dire mantenere le radice. E le radice mi sembra sia una locuzione brasiliana che soprattutto direi veneta. C'è fulminante.

0: maledetto me.
1: Fulminacci su Latte Miele con Maledetto Me. State ascoltando Caffè Cliché. È giovedì e c'è un piccolo rito nello statuto di questo programma. Il giovedì è la mia giornata preferita e quindi vi porto anche la notizia più bella che ho incontrato durante la settimana. Ci fa rimanere nell'America Latina, in particolare in Sud America. Siamo in Colombia, dove i dati ci dicono che il 40% dello spreco alimentare riguarda frutta e verdura. E il problema di quando siamo davanti a un bancone del supermercato, del

0: dolci o cupcake. Quindi basta andare a vedere dove l'etichetta assomiglia al colore del frutto che stiamo scegliendo per non scartarlo, per capire cosa ci dobbiamo fare e non buttarlo. Genius!
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
7: Scopri come su prouomorishilpi.org.
6: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Buongiorno, ben trovati dalla redazione della Sardegna. Un 36enne in coma dopo aver subito un pestaggio da una o più persone due notti fa all'esterno di un locale pubblico nella zona industriale Predaniedda, Sassari. Sull'episodio, su cui indaga la squadra mobile della questura sassarese, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. La vittima è stata picchiata selvaggiamente e lasciata a terra priva di sensi. È stata soccorsa, trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, dove si trova tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione. La Corte d'Appello di Sassari ha confermato la condanna di Sergio Appeddu per la morte del piccolo Richard Mulas. Il bambino di 7 anni annegato nel 2018 nella piscina di un residence a Orosei. Riformata invece la sentenza per Alessandra Gusai, assolta per non aver commesso il fatto. In primo grado i due erano stati condannati per omicidio colposo in relazione alla mancata manutenzione della piscina e dell'assenza di una grata di sicurezza nel bocchettone di scolo. Secondo l'accusa, proprio quel bocchettone avrebbe intrappolato il bambino mentre cercava di recuperare una pallina caduta in acqua. La Corte ha inoltre confermato il resto della decisione del Tribunale di Nuoro e condannato Appeddu anche al pagamento delle spese processuali e delle parti civili. Alger Wine Week, il Festival dei Vini della Sardegna, una settimana dedicata al vino e alla musica, alle degustazioni, alla cultura e agli spettacoli. L'evento si è concluso domenica. Sentiamo il servizio di Giuseppe Ruiu.
9: Maria Amelia Lai, presidente Promocamera di Sassari. Alghero Wine Week, possiamo parlare di un grande successo anche quest'anno?
10: Sì, il 2026 si è confermata come una delle principali manifestazioni dedicate alla valorizzazione del comparto vitivinicolo della Sardegna. Rappresenta quindi un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, imprese e territori possa generare valore economico, culturale e anche sociale. Diciamo che la strategia camerale, che era quella di mettere in rete insieme istituzioni, imprese, associazioni di categorie, consorsi e attività, è riuscita in pieno, per cui l'idea è proprio quella di orientarci verso un progressivo rafforzamento sia della dimensione nazionale e internazionale dell'evento attraverso il coinvolgimento di buyer, operatori specializzati, giornalisti di settore e stakeholder provenienti dai principali mercati di riferimento, consolidando così il ruolo di Alghero e della Sardegna all'interno dei circuiti dell'enoturismo di eccellenza.
8: Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
11: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
12: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in

0: ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
2: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
3: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
4: Latte e miele.

0: Nessol. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
1: L'ho sempre detto in queste frequenze gialle, continuerò a dirlo: se un giorno per direttiva statale il governo italiano dovesse scegliere una sveglia da impostare per tutta l'Italia, per me dovrebbe scegliere questa canzone di Renato Zero del 76.

Suona all'82, suona l'album Vado al massimo di Vasco Rossi. La traccia è Ogni volta. Questa è Radio Latte Miele e questa è una delle canzoni che è più stata travisata nel corso della storia, perché sembra una canzone d'amore, ma in realtà è un uomo, è Vasco, che si guarda allo specchio, vede tutte le sue incoerenze, vede tutte le sue leggerezze quando pensa che una cosa non sia importante, e in realtà questa canzone è dedicata al padre, come una promessa che si può sempre crescere, si può sempre fare di meglio. Ecco, ora faccio un gancio terribile, regia e ascoltatori, però l'ho dichiarato, va bene, ogni volta che moriamo di caldo, grande cliché del momento, questo programma si chiama Caffè Cliché, cosa possiamo fare? Perché ieri ho riflettuto sul fatto che non possiamo fare 7 docce al giorno, è un po' insostenibile, magari siamo al lavoro e non è nemmeno accessibile la doccia, non possiamo cibarci di ghiaccio, io lo facevo da piccola, erano dei morsi veramente soddisfacenti, però ho perso due denti, cioè mi sono rotta due denti per questa bruttissima abitudine. Non possiamo andare in giro nudi e quindi mi sono andata a cercare dei trucchetti quotidiani che magari non tutti sanno per darci un po' di sollievo. Per esempio, possiamo raffreddare solo alcuni punti del nostro corpo, solo dei punti strategici. È come quando d'inverno indossiamo il gilet, anzi d'inverno no, nelle mezze stagioni. Basta riscaldare il tronco, l'addome, la parte centrale, e questo fa da effetto calorifero per tutto il resto, per le parti più periferiche del corpo. Cosa va raffreddato? I lati del collo, i polsi, dietro le ginocchia e le caviglie. Basta un panno fresco per 30-60 secondi e arriva un po' di sollievo, ok? Mentre arrivano gli anni 90 qui su Radio Latte Miele, trovate un compagno, una compagna di karaoke al volo, perché servono le voci di Paola e di Chiara. Scusa.

per fortuna esistono anche canzoni dedicate all'amicizia. Allora, parlavamo di un, eravamo all'interno di un piccolo tutorial molto cliché, però siccome il mio Instagram è veramente intasato da notizie allarmanti, prima sull'ondata di caldo che è arrivata a coinvolgerci e ad affannarci in questi giorni, e poi sul fatto che da agosto in poi arriverà il Niño, sarà con noi come compagno di caldo fino all'autunno, fino probabilmente al prossimo anno, e allora dobbiamo trovare degli stratagemmi che potremmo utilizzare anche quando siamo in ufficio a lavorare. Ecco, questo è un pochino difficile, ma mi ha fatto scoprire una parolina nuova. La parolina è pediluvio. Allora, quindi si tratta di un trattamento idrotermico, questo ci dice Google, questo ci dicono gli estetisti e le estetiste, quindi basta mettere i piedi, immergere i piedi in una bacinella con acqua fresca ma non ghiacciata. Gli sbalzi termici sono i nostri, sono tra i nostri più grandi nemici del caldo. In alcune delle terre più calde del mondo non si beve mai l'acqua col ghiaccio o bibite ghiacciate, si beve tè caldo. Questo vuol dire che se immergiamo nel nostro, inseriamo nel nostro corpo qualcosa che assomiglia alla nostra temperatura corporea, non si crea quello shock che sì, ci dà un piccolo sollievo temporaneo, ma poi ci fa sudare ancora di più. Tra poco continuiamo con quelli che però sono consigli casalinghi, casalinghi se siete in casa, per fare amicizia con questo caldo.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
3: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
2: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
4: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
2: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna. Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
5: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
2: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
6: Latte e miele.

0: all'inizio, questa è Radio Latte Miele. Quanti amori nascono così, tramite venti caldi d'Africa del Nord? E quando quindi questi venti caldi ci portano un'ondata d'amore, va bene. Altre volte, come accade in questo periodo, ci portano solo del caldo. E quindi siamo qui a cercare di fare amicizia con questa ondata di calore, che è solo la prima che caratterizzerà l'estate 2026. Adesso siamo all'interno di tutorial casalingo per rinfrescarsi, per sopportare il caldo. Allora, questa non la sapevo. Bisognerebbe aprire armadi e cassetti nelle stanze molto calde. Perché? Perché il legno e i tessuti accumulano calore. Quindi il calore va verso il legno e i tessuti dei nostri armadi, dei nostri cassetti, e loro in cambio sono bravi perché rilasciano aria tiepida se noi li teniamo aperti. Poi riduciamo il calore nascosto, a parte che qua in queste giornate splendenti di sole io non capisco davvero l'accensione della luce, della lampada, no? Delle luci in casa, a meno che non si tratti della sera, però carica batterie, PC potenti, le lampade, il forno, la lavatrice e l'asciugatrice rilasciano sempre calore, quindi se riusciamo a tenerle spente, tra l'altro risparmiamo anche. Poi è inutile cercare di rinfrescare tutta casa, è meglio creare microclimi, quindi se siete in un punto della casa, state lavorando, state pulendo, state cucinando, puntate a rinfrescare quella parte lì. Quando vi appellate a sua maestà il ventilatore, non puntatelo solo sul viso, è meglio puntarlo, come sempre, sul tronco o sulle gambe.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 11:09.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini su Latte e Miele, sono anni che prova a infuocarci l'estate e sono anni che noi vi riportiamo tramite il nostro viaggio nel tempo qui su Radio Latte e Miele ogni seconda parte dell'ora anche verso estati lontane in cui comunque ballavamo. E negli anni 90 c'è stata una band che è stata una superstar delle nostre notti.

0: 18 giugno, tra un mesetto, i Dirotta su Cuba, che sono in tour nel loro tour estivo che si chiama Into the Groove, tra l'altro bellissimo titolo perché groove non è scritto come si scriverebbe giustamente la parola inglese, ma come lo diciamo noi in italiano, groove. Sono in tour, tra un mesetto si troveranno a Manciano, in provincia di Grosseto, ma partono questo sabato, il 20 giugno, a partire da Lamezia Terme, siamo in provincia di Catanzaro. In mezzo c'è un'altra data che li porterà in Sardegna, saranno ad Arzachena, in provincia di Olbia Tempio. Radio Latte Miele è il radio partner ufficiale del tour.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa. Un'occasione speciale. Agriturismo da Piero. Strada provinciale Ossi Florinas. In località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Latte e miele.

uno squadrone questo, Merck & Cremont alla produzione, le voci di Serena Brancali e quella dei The Colors, anche gli strumenti dei The Colors. Partenope è il titolo di questa bella hit estiva. Ecco, la storia di Partenope, questa bellissima sirena che per un amore non ricambiato si gettò sulle acque davanti alla baia in cui poi nacque Napoli, una città tanto bella da ricordare la bellezza di Partenope. Ecco, la storia di Partenope, la leggenda, la si incontra o tra i banchi di scuola, oppure se si ascolta, se si ascoltano i pezzi napoletani, o se si è visto il film di Paolo Sorrentino ormai di 2 anni fa, direi che è del 2024. È il primo giorno dell'esame di Stato, la prima prova, ci sono tanti studenti a cui sta venendo il gomito del tennista per quanto stanno scrivendo su quei fogli a protocollo. Finalmente sono uscite le tracce, la stampa ne sta parlando, i social ne stanno parlando e sono molto attuali. Io mi vorrei concentrare sui due temi di attualità. Uno riguarda il senso dell'incanto, della meraviglia, e il primo di cui vorrei parlare invece parla del senso della fatica, del farsi amica la fatica. Prende in esempio un brano dello scrittore Mario, un estratto dal libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi, un libro uscito un anno fa. Mario Calabresi è uno scrittore ma è anche e soprattutto un giornalista che tutti i giorni si occupa anche della rassegna stampa per tante testate anche online. Ciò significa che ti devi alzare molto presto, perché forse all'alba si va direttamente in stampa per quanto riguarda i giornali cartacei, e quindi tu devi fare amicizia con la fatica, la tua giornata cambia completamente. Qui saluto tanti all'ascolto, per cui quest'ora alle 10, anzi scusate, sono ormai le 11, a quest'ora sono ore e ore che siete in piedi e non volete nemmeno contare quanti caffè avete bevuto, perché sapete che avete già superato il limite.

0: Samurai J Flamenco Paranoia. Ecco, partiamo dal titolo di questa canzone per capire quanto sia stata una provocazione la scelta del Ministero della Cultura verso una delle tracce a cui si potevano dedicare questa mattina tutti quegli studenti che stanno facendo la prima prova della maturità. La traccia di cui sto parlando è quella dedicata alla fatica. Viene da un libro di Mario Calabresi, che è un giornalista e scrittore italiano, è stato direttore della Stampa, poi della Repubblica, e poi si è dedicato alla rassegna stampa, quindi quella raccolta di notizie che dà il buongiorno all'Italia a chi si vuole dedicare alla cronaca e all'attualità, e quindi da anni si sveglia all'alba. E in questo suo libro, Alzarsi all'alba, descrive come bisogna diventare, anzi lui è diventato e bisognerebbe diventare, migliori amici con la fatica, con il senso di responsabilità, con il senso di dovere, con l'amore verso la propria professione. Ed è una provocazione verso i giovani che stamattina stanno scrivendo fior fior di parole su quel foglio protocollo. Sono classe 2007, ve lo voglio ricordare, quindi i 2007 sì, hanno già 18 anni, stanno facendo la maturità e sono spesso appellati come dei grandi sfaticati. Però voi pensate, ritorniamo alla canzone di Samurai J che ci siamo appena ascoltati su Latte Miele, Flamenco Paranoia. Non se la vivono benissimo, perché se pensate che persino un tormentone estivo all'interno della sua ricetta ballereccia la paranoia, io non l'invidio per niente.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
5: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for work.

0: al sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
1: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
3: Latte e miele.

capito che a livello musicale Mariah Carey sta al Natale internazionale come Antonello Venditti sta alla maturità italiana. Fior fior di studenti classe 2007 lo hanno ascoltato in questi giorni e lo ritroviamo dagli anni 70 con il telegiornale. La

finita la voce anche per oggi, per questo giovedì 18 giugno. La colpa o il merito, scegliete voi, è sempre di Radio Latte e Miele. Anna Oxa, dall'88, ecco, mi soffermerei su uno dei versi di questa canzone, di questa poesia scritta da Piero Cassano, il fondatore dei Mattia Bazar, un grande paroliere per tante voci tipo quella di Anna Oxa, che abbiamo sentito più volte ai microfoni gialli di questa radio. Farò di te il tempo della ragione, in una canzone in cui però si parla dello stupore della nascita di un amore. Questo verso può presentare un altro dei temi di attualità che sono stati selezionati oggi dal Ministero della Cultura e sono stati proposti a tutti quei maturandi e maturande per la prima prova, perché uno dei temi, una delle tracce, parla proprio di meraviglia e ci spiega che in un tempo in cui la scienza, o forse sarebbe meglio dire ChatGPT, riesce a spiegarci tutto ad una portata di click, la meraviglia rimane quel senso di stupore e di shock verso l'ignoto, ma verso qualcosa che, anche se ignoto e inspiegabile, ti colpisce profondamente dentro. E quindi io non capisco l'inserimento di un termine come la ragione se si parla d'amore, però mi fa pensare che questo amore è ancora più grande. Qualcosa però che ho pensato in tutti questi giorni in preparazione alla maturità, anche se non la svolgerò quest'anno, l'ho svolta anni e anni fa, sono tutti quei nuovi termini dello slang giovanile che i più grandi dizionari e vocabolari hanno introdotto ufficialmente tra le loro pagine. Quindi pensate alla correzione di termini come tipo scarrafone.

0: Pino Daniele qui su Radio Latte Miele, la radio che fa rima con Pino Daniele. Non smetto mai di ricordarvelo come nota stilistica, come lustro stilistico. E scarrafone, vi dicevo, è una parola che è stata inserita all'interno del vocabolario Treccani, non solo come variante meridionale della parola scarafaggio, ma soprattutto in luce di questo modo di dire ripetuto anche da Pino Daniele nel suo testo. Ogni piccola creatura, anche se è mostruosa, anche se è un piccolo scarafaggio, è bello a mamma sua, cioè non riceve troppe critiche se quella piccola creatura l'hai fatta te, la proteggerai per sempre. Perché stiamo parlando di vocabolario Treccani, di dizionario Zanichelli? Perché mi concentro sul fatto che da oggi pomeriggio tanti professori e professoresse dovranno correggere questa chiacchieratissima prima prova della maturità 2026 che stanno svolgendo tanti alunni, i quali per esempio tra quello che potevano portare e non portare avevano un bel dizionario di italiano. Si può portare il dizionario di italiano, per esempio non si può portare il bianchetto. E siccome a ogni fine dell'anno, ogni dicembre, queste istituzioni della parola della lingua italiana inseriscono almeno 1000 nuovi vocaboli che derivano dallo slang più giovanile, quindi quello utilizzato da coloro che stanno scrivendo quei fogli a protocollo, mi è venuto in mente che saranno gli stessi professori e professoresse ad aver bisogno di un vocabolario, perché non tutti forse sanno cosa significa bromance, bro, amichettismo, gaslightare, e tra poco ne scopriamo qualcuno.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap. Storiali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot.
6: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
7: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate pensate davvero intorno alle persone, e con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
8: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
9: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
10: Latte e miele,

0: risposta sei tu.
1: Quei bro dei pinguini tattici nucleari dal 2022 con Ricordi su Radio Latte Miele. Ho detto bro, ma dire bro nel 2026 è già desueto, no? Perché la parola bro è stata inserita ufficialmente nel vocabolario Treccani almeno 2 anni fa, se non 3. Parlo di parole inserite all'interno dei vocabolari italiani, dei dizionari italiani, perché queste parole oggi, durante il tema della prima prova della maturità 2026, possono essere utilizzate a pieno diritto. E io vorrei tanto spulciare quei temi oggi pomeriggio, anche se non sono una professoressa, anche se poi verranno archiviati, nessuno potrà mai riprenderli, a meno che non vuoi fare causa al Ministero della Cultura, e non lo auguro a nessuno, per capire se saranno inseriti all'interno di questi temi parole inserite a partire da gennaio 2026 nei nostri nuovi vocabolari, che si condiscono sempre più dello slang dei giovani e le giovanissime. Per esempio, amichettismo è un termine nuovo, tendenza a favorire amici e sostenitori nella concessione di incarichi o no, spesso a scapito del merito, un fenomeno che forse è sempre esistito, però che nel 2026 ha questo nome, per intenderci. Oppure, siamo partiti da bro, è stata inserita per il 2026 la parola bromance, un rapporto di profonda amicizia o di forte intesa tra uomini, privo di implicazioni sentimentali o sessuali. Sono tanti anche i termini sportivi, uno dei più brutti credo sia il nuovo verbo breccare. Viene dalle tante glorie dell'Italia in tanti sport dell'ultimo anno, viene dalla parola inglese break, quindi breccare con 2 C, ci scordiamo anche della K inglese, significa fare una pausa.
2: Dodici e quattro.
1: De Dola. Buongiorno, buongiorno, ti chiamo per cognome perché sto facendo l'appello.
3: Sì,
1: De Dola, beh, c'è?
3: Che darei per tornare indietro, guarda.
1: Lo so.
3: Mi dicessero, torni ai 18 anni ma campi 10 anni di meno rispetto al previsto di oggi, diciamo. Lo farei, sì. Tu
1: senti,
3: no.
1: Enrico,
3: vabbè, ma tu hai 20 anni, dai.
1: Non lo so, ancora devo riflettere un altro
3: sei
1: po'.
3: Sei troppo giovane rispetto a
1: devo
3: me.
1: Devo riflettere un altro po'. Senti, te la ricordi, non ti dico la prima prova, il tuo tema, ma la tua tesina della maturità?
3: Sì, ricordo abbastanza bene.
1: Su cosa era? Su cosa verteva?
3: Allora, ricordo sicuramente Caravaggio.
1: Ah, okay.
3: Quindi un riferimento alla storia dell'arte. Sicuramente Freud, che
1: mamma
3: è presente
1: mia
3: anche nei temi di oggi. Beh, avendo fatto lo psicopedagogico, sai.
1: Hai fatto volevi diventare una maestra.
3: Una maestra? Beh, volendo potrei farlo.
1: Certo.
3: Però le mie priorità sono altre.
1: Però resta con noi, dai.
3: Sì,
1: resta
3: sì
1: con noi a fare la radio.
3: Non voglio insegnare niente a nessuno, non sono all'altezza.
1: Okay.
3: Anzi io imparo nelle ore dell'indiano dai nostri ascoltatori.
1: Sì,
3: no?
1: Perché
3: chiedo,
1: tu fai loro tantissime domande.
3: Sì, beh, voglio. È un po' come Charles Darwin, no? Mm. Bisogna andare anche a creare, no, un totale, no?
1: Dei
3: pensieri dei nostri ascoltatori. Alla fine dell'anno, adesso faccio il Bonolis e tu fai
1: Laurentiis. Non so se sono così simpatica, Harry.
3: No, sei simpatica.
1: Vabbè,
3: dai.
1: Allora vado a pranzo felice.
3: Beh, pranzo felice, parti?
1: No, ci sentiamo domani.
3: Ah, sì,
1: alle
3: sì
1: 10.
3: È
1: ci
3: vero,
1: sono, ci
3: domani
1: sono.
3: Parti, non
1: domani
3: oggi.
1: Parto.
3: Ciao, Mati.
4: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: chiamare.
1: Spumeggiante, la coppia formata da Giulie e 13 Pietro cantano la novità Qui piangono tutti. Benvenuti su Radio Latte e Miele, il vostro orario del pranzo, che varia dalle 12 alle 2 e mezza, ognuno ha le proprie abitudini o necessità anche in relazione alla pausa pranzo. Su Radio Latte e Miele inizia l'indiano, buon giovedì 18 giugno a tutti, buona maturità a tutti i nostri ragazzi, il nostro futuro, beati voi, 18-19 anni, sono d'oro, godeteveli. Oggi è la giornata mondiale della gastronomia sostenibile, quindi vi lascio l'argomento e il numero e ci scateniamo. Siate onesti, quando andate al ristorante avanza mezza pizza, chiedete il cartone da portare a casa o fate finta di niente perché vi vergognate? 335-787-1910, questo è il fil rouge di oggi, iniziamo con la nostra informazione.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian, ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6.50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasta la linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'assemblea costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Spot.
9: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
10: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
9: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale.
0: Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
12: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
13: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
14: Latte e miele.

0: Achille Lauro, primo disco di oggi, Comuni Immortali. Inizia l'indiano, dai, buon giovedì 18 giugno a tutti voi, sigla.
1: Su Radio Latte, l'indiano.
0: Achille Lauro e Antonello Venditti, oltre aver fatto un duetto splendido allo Stadio Olimpico di Roma, e chissà se il primo luglio dell'anno prossimo lo rifaranno, sono stati accomunati nella giornata di ieri, anzi nella serata di ieri, perché sono stati cantati dai ragazzi in piazza prima della prima prova dell'esame di maturità. Incoscienti giovani, notte prima degli esami, piazze invase da queste note, tra l'altro splendide, due brani incredibili che hanno fatto e faranno ancora di più la storia. Inizia l'indiano, oggi parliamo di Doggy Bag, la giornata mondiale della gastronomia sostenibile. Come direbbe Christian De Sica, ma secondo voi è una cafonata, tra virgolette, portare a casa il cibo che avete pagato al ristorante e non consumato del tutto? Alcuni dicono, ma dai, lo porto via per il cane. Ma non ce l'hai il cane? Vabbè, ma magari adesso me lo faccio. Dite la vostra. 335 787 1910, c'è Bresh con D'addio.

0: L'orario del pranzo su Radio Latte Miele, la firma anche di Bresh con la sua ad addio. Buon giovedì a tutti, 18 giugno e oggi si celebra la giornata mondiale della gastronomia sostenibile, istituita dall'ONU nel 2016. È una ricorrenza che nasce per riconoscere appunto la gastronomia come un'espressione culturale, vero, delle diverse comunità del mondo, ma anche per promuovere pratiche alimentari che rispettino proprio l'ambiente. Ma di cosa si tratta? Esattamente, significa valorizzare una cucina che fa bene al pianeta, quindi scegliere ingredienti locali, ingredienti di stagione, sostenere i piccoli produttori, preservare la biodiversità e soprattutto azzerare gli sprechi alimentari. È per questo che parliamo oggi di doggy bag. Non sprecare ciò che hai comprato al ristorante e non hai consumato, o comunque lo hai fatto parzialmente. Questo è un gancio perfetto per ricordare appunto che le nostre scelte nel piatto, dalla spesa alla ricetta, appunto al ristorante, sono fondamentali anche per il nostro futuro. 335-787-1910. A voi interessa questo argomento? Fate di tutto per non sprecare cibo? E secondo voi non è una maleducazione portare a casa un cibo che magari al ristorante verrebbe buttato? Dite la vostra. 335-787-1910. Ci facciamo compagnia per un altro paio d'ore.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta per ondata di calore in Sardegna. L'avviso è valido dalle 12 di oggi fino alle 18 di domenica 21 giugno. Le temperature aumenteranno progressivamente. Nel fine settimana in alcune aree dell'isola si potranno raggiungere 40 gradi. La causa è un vasto anticiclone africano in espansione. Si raccomanda di evitare le ore più calde, bere molta acqua, consumare pasti leggeri. Ed è morto dopo un mese di ricovero Sergio Ru, agricoltore di 49 anni di Jerzu, coinvolto in un grave incidente stradale il 10 maggio scorso. L'uomo aveva perso il controllo della sua Fiat Panda su una strada interpoderale in località Pelau, finendo in una scarpata. Nell'incidente aveva riportato la frattura di 7 costole ed era stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero al Brozzo di Cagliari. Dopo 2 giorni di degenza, durante i quali era rimasto cosciente, le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate, rendendo necessario il trasferimento in terapia intensiva. Nonostante le cure, è deceduto dopo oltre un mese di agonia. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 60 kg di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità nello scalo marittimo di Porto Torres. La merce è stata trovata nel bagagliaio dell'auto di un 45enne marocchino. L'uomo era appena sbarcato da una nave proveniente dal Marocco via Barcellona. Durante i controlli è emerso che gli alimenti erano privi di etichettatura e delle informazioni obbligatorie sull'origine e sull'identificazione delle specie. Mancava inoltre la certificazione sanitaria richiesta per questo tipo di prodotti. Per queste irregolarità è scattato il sequestro amministrativo della merce, che sarà sottoposta a verifiche igienico-sanitarie. Per oggi Abbanoa ha programmato lavori a Sassari e Terralba Oristano, con conseguente sospensione del servizio fino alle 17.30. A Sassari sarà attivo il quinto tratto della nuova rete idrica realizzata in Viale Caprera. Cali di pressione e interruzioni nell'erogazione dell'acqua sono previste nei quartieri serviti dalla condotta distributrice Luna e Sole, Cappuccini, Monte Rosello Medio, Sassari 2 e Badde Pedrosa. Alla ripresa del servizio l'acqua potrebbe essere inizialmente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Il comune di Sa-

0: tematiche ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
1: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
4: Non posso.
3: Avanti, tolga la mano.
4: Le ho detto che non posso.
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
10: E dove?
9: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
8: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
11: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
12: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta!
7: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
13: Latte e miele.

Siamo a metà della prima ora di oggi. Buon giovedì a tutti, buon pranzo, buon appetito. Iniziamo il nostro primo viaggio nel tempo dal 1968, la grande Patti Pravo con Il Paradiso. E poi Mi Manchi, Perla di Fausto Leali.

0: tutti noi siamo destinati prima o poi a dedicarla a qualcuno, questa Mi Manchi. Fausto Leali, 1988, la nostra bellissima tappa negli anni 80 nel Viaggio nel Tempo, il primo che percorriamo insieme di oggi, giovedì 18 giugno. Parliamo oggi di gastronomia sostenibile, rispettare l'ambiente attraverso anche le scelte da fare a tavola. Noi oggi vogliamo un pochino andare nella direzione del non spreco del cibo, quindi svuota frigo, ma soprattutto la doggy bag. Quando noi andiamo al ristorante non consumiamo del tutto le nostre pietanze, secondo voi è una maleducazione oppure è normalità chiedere di portare a casa quel cibo magari da consumare nella pausa pranzo del giorno dopo? La doggy bag è un po' vergogna, un po' orgoglio, perché nel mondo è un'abitudine ovvia, mentre in Italia chiedere un contenitore per gli avanzi scatena ancora oggi un pizzico di imbarazzo. Ed è un paradosso tutto culturale: consideriamo sacra la cucina, eppure proviamo vergogna a difenderla dallo spreco quando siamo davanti ad altri. Fortunatamente, a quanto pare, la tendenza sta cambiando, è spinta da una nuova sensibilità ecologica, da campagne di sensibilizzazione a livello mondiale, non nazionale. E portare a casa ciò che si è pagato non è un segno di spocchia, di povertà o di miseria, ma un gesto profondo di rispetto per il cibo, per il lavoro dello chef e per il pianeta, e perché no anche la comodità per il giorno dopo, perché hai il pranzo pagato, la famosa schiscetta del nord. C'è Giorgia, c'è da fare dal 95.
1: C'è da fare.

0: Gli anni della consacrazione per Giorgia, 1995, ha ragione, c'è sempre qualcosa da fare e da rifare, come per esempio giocare al Cinascondiano.
1: Cinascondiano.
0: Il gioco di Radio Latte e Miele dell'orario del pranzo. Andremo avanti fino a fine giugno, poi ci fermiamo per un po'. Quindi, ultime occasioni, mi sono nascosto lunedì dentro un qualcosa che esiste solo se nessuno lo nomina. Nel momento esatto in cui viene pronunciato il suo nome, come è ovvio, svanisce all'istante. La saggezza popolare sostiene che sia d'oro, specialmente quando intorno c'è troppo rumore. Non è una semplice assenza di suoni. Per i grandi compositori è la nota fondamentale che dà ritmo e valore a tutte le altre. È una pausa, diciamo, sul pentagramma. È la regola d'oro richiesta nei corridoi delle biblioteche, nei musei e nelle sale da gioco degli scacchi. Indizio di oggi viene spesso associato al consenso, tanto che un famoso detto popolare afferma che chi lo mantiene in realtà sta acconsentendo. 335-787-1910, dovete buttarvi, perché domani ci sarà l'estrazione del fortunato che si porterà a casa i nostri gadget.
2: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda Niedda, strada 2.
2: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
3: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica. L'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Latte e miele.

0: Charlie Car Brave con Elodie, un successo del 2020. La ricordo con grande affetto e sono passati già 6 anni. Buon giovedì a tutti, siamo quasi alla fine della prima ora. Parliamo oggi di gastronomia sostenibile e c'è da dire che la cucina svuota frigo, quella che fai, no, un pranzo, una cena, per terminare tutti gli alimenti per non buttarli, che hai in frigo, ultimamente sta diventando gourmet. Non è più solo un rimedio dell'ultimo minuto, ma sta diventando anche, grazie ai social network, una vera filosofia ad alta cucina, guidata appunto dalla sostenibilità, dal rispetto per il nostro ambiente, che ricordiamo, la terra è l'unica che abbiamo. I grandi chef stellati stanno infatti ridefinendo un pochino il concetto di lusso gastronomico, partendo proprio dal recupero. Scarti vegetali trasformati in brodi, bucce che diventano polveri aromatiche, il pane raffermo che viene convertito in elementi croccanti. Piatti storici, per esempio come la ribollita toscana, i passatelli romagnoli o le classiche polpette, che erano nati originariamente proprio per non sprecare nulla, oggi vengono destrutturati e nobilitati nei menu dei ristoranti più esclusivi. Osterie contemporanee, capacità di azzerare lo spreco alimentare, che è diventata appunto il nuovo metro di giudizio anche per la creatività di un cuoco. Cucinare quindi con poco, con gli avanzi o con gli scarti già in casa non è una scelta ecologica e basta, ma diventa una sfida gourmet a questo punto, che trasforma la necessità, si può dire, anche in arte culinaria. Ma sì, dai, diciamolo.
1: L'Indiano su Radio Latte Miele.
2: Radio 13 e 1.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buon vento Giovanotti ed Alfa, una collaborazione molto molto ambita da Alfa, che ha detto: ho realizzato il mio sogno, il mio primo concerto dal vivo era proprio di Giovanotti, un mio idolo che è diventato mio collega, è bravissimo Alfa, amico di Radio Latte Miele. Siamo entrati nella seconda ora, abbiamo superato l'una, state ascoltando l'Indiano. Oggi giornata mondiale della gastronomia sostenibile, cerchiamo di capire se tutti noi facciamo il massimo per non sprecare il cibo, per mangiare la verdura, la frutta di stagione, cercare di premiare i piccoli imprenditori e produttori di frutta e verdura, ma anche allevatori. Insomma, dobbiamo fare il massimo cercando di non sprecare il cibo. E quindi la domanda verte verso la doggy bag: secondo voi è maleducazione mangiare parzialmente un cibo e poi portarlo a casa magari per consumarlo il giorno dopo in pausa pranzo, oppure no? 335 787 1910. All'inizio del nostro secondo tempo, come ogni giorno, c'è OK Salute e Benessere.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: OK Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'estate è la stagione d'oro per le lenti a contatto, comode, pratiche, ideali per lo sport o per indossare gli occhiali da sole preferiti. Tuttavia, quello che molti considerano un gesto quotidiano e innocuo nasconde insidie sottovalutate. Errori con le lenti a contatto, anche banali, possono trasformarsi in un veicolo di infezioni oculari anche gravi. A tracciare i confini di ciò che è severamente vietato fare con le lenti è il professor Francesco Loperfido, oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale dell'ospedale San Raffaele di Milano. Allora, ecco la guida definitiva per proteggere i tuoi occhi nei prossimi mesi. 1. Il pericolo invisibile dell'acqua, mai in doccia o in piscina o al mare. Tra gli errori con le lenti a contatto, quello più comune, ma anche il più pericoloso, è quello di indossarle mentre facciamo il bagno. L'acqua dolce o clorata è nemico numero uno delle lenti a contatto. No alla doccia e ai lavaggi con acqua, non sciacquare mai le lenti o il loro contenitore con acqua del rubinetto, può veicolare parassiti pericolosi che attaccano la cornea. Piscina e mare sotto esame: in piscina il cloro è altamente irritante, i batteri proliferano, al mare il sale si deposita sulla superficie della lente modificandone l'idratazione e la bagnabilità. Se proprio non puoi farne a meno, la scelta migliore è quella delle lenti giornaliere da gettare via immediatamente dopo il bagno. Il rapporto tra make up e lenti richiede precisione millimetrica. I residui di trucco possono depositarsi sulla lente intrappolando batteri a contatto diretto con l'occhio. La regola d'oro: se utilizzi lenti mensili o quindicinali, devi assolutamente rimuoverle prima di iniziare a truccarti per evitare che i solventi e i residui di mascara penetrino sotto la lente. Lampade abbronzanti: un divieto assoluto. Se hai in programma una sessione di estetica per preparare la tintarella, ricorda di togliere i dispositivi medici dagli occhi, perché le lenti a contatto, vi ricordo che sono dispositivi medici. Il rischio è cheratite. Utilizzare le lenti a contatto sotto le lampade UV, anche indossando gli occhialini protettivi, espone al rischio di cheratiti attiniche, infiammazioni della cornea estremamente dolorose. Non esiste una lente universale. Un errore frequente è pensare che una lente molto ricca d'acqua sia sempre la migliore. Al contrario, se l'occhio produce poche lacrime, una lente ad alta idratazione tenderà ad asciugare il film lacrimale naturale per mantenersi morbido, causando secchezza e fastidio. Prima di scegliere, l'oculista esegue test specifici come il test test di Schirmer, che misura la quantità esatta di lacrime prodotte dall'occhio. Se non ve lo fanno fare, chiedetelo, si chiama test di Schirmer, almeno sapete esattamente qual è la situazione di umidità del vostro occhio. Comprare le lenti su internet senza una prescrizione specialistica aggiornata è un azzardo. La lente va scelta come un abito su misura, spiega il professor Loperfido. L'oculista deve valutare parametri biologici precisi come l'idoneità della cornea, la qualità e quantità del film lacrimale, eventuali allergie in corso e l'interazione con i farmaci assunti. Grazie per essere stati con noi.
3: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it. A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti. Clever, Firestone, BKT. Li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici.
8: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
7: LM Pneumatici 079 78 65 11.
9: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
9: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
9: Lumen, ristorante lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
11: Latte e miele.

Cabana Irama, protagonista degli ultimi mesi, degli ultimi tempi, con anche i suoi live, ha incendiato San Siro qualche giorno fa, si merita tutto il successo. Lui è uno dei cantanti più bravi che abbiamo in Italia. Questa è Radio Latte e Miele, buon giovedì a tutti. Parlando di qua e di là, di mangiare, dobbiamo capire però che sprecare il cibo non è mai buono. La cucina degli scarti ha preso piede, lo abbiamo spiegato in chiusura di prima ora, ma bisogna dare uno sguardo serio e ferrato anche al chilometro zero, che non è una moda, bensì una scelta di logica, ma soprattutto di sapore. Cioè, quando voi mangiate una pesca, una nespola, un'albicocca reale, vera, di un albero del vicino, che la magari coltivate anche senza dare nulla, nessun veleno, nessun, neanche il verderame, che è un elemento naturale della pianta, ti accorgi che il sapore è ben diverso rispetto a una albicocca, una nespola, una pesca commerciale, no? Di una filiera commerciale. Mangiare le fragole a dicembre significa cosa? Significa consumare dei frutti colti acerbi dall'altra parte del pianeta, maturati sicuramente in modo artificiale, magari in stive calde o privati di ogni gusto. Questo lungo viaggio ha un costo invisibile ma enorme: tonnellate di emissioni di CO2 che vengono riversate nell'atmosfera e un enorme spreco di risorse per il trasporto aereo e spesso navale. Preferire il chilometro zero e vuol dire scegliere prodotti locali, prodotti di stagione, farsi una lista. Ormai, ragazzi, dai, con internet abbiamo accesso a qualunque cosa, anche all'ultima di Sal da Vinci. Si chiama

0: L'ultima di Sal Da Vinci si chiama Poesia, la sua novità su Radio Latte e Miele. Buon giovedì a tutti, oggi è una giornata importante per tanti studenti. A proposito di poesia, quanti ne avete studiato in questi 5 anni, cari diciottenni italiani che oggi avete iniziato la prima prova dell'esame di maturità? È come chiudere un cerchio ed aprirne un altro, no? Perché diventi adulto, diventi un po' autonomo, scegli l'università. Tra tutti gli studenti ce n'è uno molto particolare, si tratta di Pupo, 71 anni, Enzo Ghinazzi al Secolo, che sta affrontando appunto l'esame di maturità, perché lui ad Arezzo a 19 anni, a un passo dal diploma, ha abbandonato gli studi, stava scrivendo il suo primo album che poi ha avuto un grande successo, che per l'appunto si chiamava Ti scriverò, e nonostante questa fama raggiunta lui ha detto: voglio chiudere, a proposito di cerchio, il cerchio della mia quantomeno vita accademica, no? Non mi servirà a niente, però per me è molto molto importante. Ti capisco molto bene, Pupo, perché anche io 2 o 3 anni fa ho fatto la stessa scelta, a livello di laurea, ovviamente non la maturità, però è importante anche per l'autostima un percorso, e ha affrontato diverse tracce. Io non so cosa ha scelto, però si parla di Pavese, Brancati, fino a Mario Calabrese, Alzarsi all'Alba, un bellissimo libro del 2025. Poi ci saranno le varie prove in relazione ai vari istituti. In bocca al lupo a tutti gli studenti, a prescindere dal voto finale della maturità. Io vi auguro veramente con tutto il cuore un in bocca al lupo, ma soprattutto da boomer quarantenne vi dico: godetevela, perché 18 anni sono bellissimi.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta per ondata di calore in Sardegna. L'avviso è valido dalle 12 di oggi fino alle 18 di domenica 21 giugno. Le temperature aumenteranno progressivamente. Nel fine settimana in alcune aree dell'isola si potranno raggiungere 40 gradi. La causa è un vasto anticiclone africano in espansione. Si raccomanda di evitare le ore più calde, bere molta acqua, consumare pasti leggeri. Ed è morto dopo un mese di ricovero Sergio Ru, agricoltore di 49 anni di Jerzu, coinvolto in un grave incidente stradale il 10 maggio scorso. L'uomo aveva perso il controllo.

0: marittimo di Porto Torres. La merce è stata trovata nel bagagliaio dell'auto di un 45enne marocchino. L'uomo era appena sbarcato da una nave proveniente dal Marocco via Barcellona. Durante i controlli è emerso che gli alimenti erano privi di etichettatura e delle informazioni obbligatorie sull'origine e sull'identificazione delle specie. Mancava inoltre la certificazione fitosanitaria richiesta per questo tipo di prodotti. Per queste irregolarità è scattato il sequestro amministrativo della merce, che sarà sottoposta a verifiche igienico-sanitarie. Per oggi Abbanoa ha programmato lavori a Sassari e Terralba Oristano, con conseguente sospensione del servizio fino alle 17.30. A Sassari sarà attivo il quinto tratto della nuova rete idrica realizzata in Viale Caprera. Cali di pressione e interruzioni nell'erogazione dell'acqua sono previste nei quartieri serviti dalla condotta distributrice Luna e Sole, Cappuccini, Monte Rosello Medio, Sassari 2 e Badde Pedrosa. Alla ripresa del servizio l'acqua potrebbe essere inizialmente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer! La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
3: Latte e miele,

Miele con la musica italiana fa i suoi passi nei decenni che hanno accompagnato le nostre vite. Partiamo dagli anni 60, c'è Lucio Dalla con la splendida Il cielo e poi Eros, adesso tu, 86.

Viaggio nel tempo tocca gli anni 80 con Eros Ramazzotti. Adesso tu, lui protagonista all'Olimpico di Roma, neanche 48 ore fa si è emozionato ricordando il padre. Questa è Radio Latte e Miele, lui un grande protagonista, no? Nato ai bordi di periferia, il giro del mondo e poi il ritorno. Parliamo oggi di gastronomia sostenibile. Bisogna rispettare il cibo e bisogna rispettare anche i menù che verranno, senza ansie però, promesso. Perché chiaramente cambia l'alimentazione, cambiano anche i vari canoni a livello culturale in giro per il mondo, ma bisogna anche capire ciò che ci aspetterà. Il menù del futuro non deve spaventare, però abbastanza incuriosirci, perché no? Una gastronomia sostenibile significa semplicemente bilanciare un pochino le nostre abitudini, anche culturali, riducendo l'impatto ambientale della carne attraverso la riscoperta dei legumi, che sono ricchi di proteine, alleati storici della terra, magari bilanciare, non rinunciare a nulla, però semplicemente ritirare un po' e abbassare leggermente le grammature. Accanto alla tradizione c'è l'innovazione culinaria che offre nuove frontiere ecologiche, dalle alternative vegetali di una nuova generazione fino alle farine di insetti, ormai di questo ne abbiamo parlato ormai da anni, anche se queste ultime facciano un pochino discutere, no? Rappresentano una fonte proteica straordinaria, ma una bassissima impronta idrica di CO2. Nessuno imporrà stravolgimenti radicali a nessuno, il futuro a tavola però sarà un'evoluzione naturale e per qualcuno golosa. Io ci devo ancora pensare. Arriva Ligabue, ci fa ballare dal 91, addirittura sul mondo. Vai!

0: Non si ferma mai Luciano Ligabue, fa ballare sul mondo tutti i suoi fan che sono milioni di milioni. Ieri era a Torino, lo aspettiamo a Milano il 20 giugno. Tra l'altro poi finisce il tour degli stadi, inizierà quello dei palazzetti. La musica è bella live, c'è poco da fare. Oggi è 18 giugno e dall'almanacco un omaggio particolare, speciale e splendido, perché Raffaella Carrà nacque proprio il 18 giugno del 1943, si è poi spenta a Roma 5 luglio del 2021. È stata un'icona pop di livello mondiale, nostro vanto assoluto. Suo pseudonimo nacque dall'idea del regista Dante Guardamagna, che associò il nome di Raffaella al pittore Sanzio e il cognome Carrà al celebre artista futurista. È stata capace di rivoluzionare il costume. Nel 1970 fece scandalo perché ha mostrato per la prima volta l'ombelico. Immaginate in pochi decenni, no, come cambia un po' anche a livello culturale la visione di un mezzo come la televisione. Lo fece in TV a Canzonissima e il suo tormentone Tuca Tuca inizialmente fu censurato, venne poi sdoganato solo grazie all'ironia dell'immenso Alberto Sordi. Con il suo iconico caschetto biondo, la Carrà ha abbattuto ogni tabù e unito intere generazioni, trasformando la musica e l'intrattenimento in un inno alla libertà e alla gioia. Questo l'omaggio al compleanno che sarebbe stato dell'immensa Raffaella Carrà.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
4: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci. Ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
6: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte e miele.

0: un successo di 10 anni fa, lui è Vasco Rossi. Inconfondibile la sua voce. Un mondo migliore auspicava nel 2016. Caro Vasco, ti informo che poco ti stai sbagliando. Speriamo ovviamente nel nostro futuro. Magari i nostri giovani diciottenni citati prima per l'esame di maturità, magari ci penseranno loro. Noi, dal canto nostro, possiamo giocare al Cinascondiano. Vai!
1: Cinascondiano!
0: Cinascondiano. Per fortuna esiste Radio Latte e Miele, la vostro sottofondo di ogni giornata. Nel mio caso è l'orario del pranzo, 2 ore e mezzo in cui giocare, discutere argomenti leggeri, argomenti a volte anche un po' più introspettivi. Mi faccio un pochino i fatti vostri. Allora, mi sono nascosto questa settimana in un qualcosa che esiste soltanto se nessuno lo nomina. Nel momento esatto in cui viene pronunciato il suo nome, svanisce all'istante. La saggezza popolare sostiene che sia d'oro, specialmente quando intorno c'è troppo baccano. Non è una semplice assenza di suoni. Per i grandi compositori è la nota fondamentale che dà ritmo e valore a tutte le altre. È la regola d'oro richiesta nei corridoi delle biblioteche, dei musei e nelle sale da gioco degli scacchi. Oggi vi ho dato il quarto indizio. Viene spesso associato al consenso, tanto che un famoso detto popolare afferma che chi lo mantiene in realtà sta acconsentendo. Facilissimo. Ultima opportunità, perché poi domani viene estratto l'omaggiato, il fortunato che si porterà a casa i nostri gadget. Buttatevi al 335-787-1910, ditemi dove mi sono andato a nascondere.
2: L'indiano su Radio Latte Miele.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: ti facciamo viaggiare quantomeno con la fantasia o con la sonorità di Gaia. Bossa Nostra ci ha portato in Brasile. A proposito di gastronomia, si mangia molto molto bene in Sud America e attenzione, bisogna scoprirli i posti prima di giudicare. Io lo scoprirei volentieri il Brasile, non ci sono mai stato, magari prima o poi, ascoltando Bossa Nostra prendo un aereo e ci andrò. Gaia, tra l'altro, fotografata in modo veramente brillante, bellissima, ha mandato un po' in tilt i vari social network. Nessuna critica, almeno da quello che ho letto. Abbiamo apprezzato non solo la sua voce, anche la sua bellezza. Grazie a lei siamo entrati nel nostro pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. Abbiamo superato le due, inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano.
1: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: Tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
8: Latte e miele.
9: E tutto.

Tuca Macarena e l'estate 2026 ci pensa lei a farci ballare. Buon giovedì a tutti, questa è Radio Latte Miele, l'indiano che sta terminando. Abbiamo parlato oggi di gastronomia sostenibile perché oggi è la giornata mondiale proprio su questa linea. Bisogna stare attenti a ciò che mangiamo, è vero, sia per la nostra salute ma anche per la salute dell'ambiente. Lo dico spesso, quasi ogni settimana, questa terra qui è l'unica che abbiamo e quindi bisogna sprecare il meno possibile, inquinare il meno possibile. Abbiamo parlato della cucina degli scarti che diventa gourmet, ma non solo gourmet, ci possono essere dei pasti risolti proprio con gli scarti. Significa spesso gettare la parte più ricca di nutrienti e anche di sapori. Per esempio, la tendenza della cucina circolare dimostra che ciò che consideriamo rifiuto è in realtà un ingrediente premium. Le bucce di patata, ben lavate, mi raccomando, e fritte o passate in forno, si trasformano in delle chips incredibili, sono croccantissime e una tira l'altra, quindi diventano praticamente irresistibili. Non buttate la buccia della patata. I gambi di broccoli, per esempio, o di carciofi, storicamente scartati, del carciofo buttiamo praticamente l'82%, ecco, non fatelo, perché racchiudono un cuore tenero e aromatico, perfetti per le vellutate strepitose. Persino le foglie dei ravanelli o i ciuffi delle carote diventano pesti gourmet intensi e originali. Oltre a ridurre l'impatto ambientale, valorizzare l'intero ingrediente stimola la creatività e ti fa risparmiare. Il pesto, 3 euro al supermercato? No, te lo fai tu con le carote. Quindi mi raccomando, segui

0: Il successo di inizio anno, Emma con Arcomi, si intitola Vacci piano e ci porta alla fine di oggi. Naturalmente dell'indiano, perché il pomeriggio prosegue veramente a gonfie vele. Vi lascio in compagnia di Francesco Carrubba, poi Vasche Simo, Anna Patti. Radio Latte e Miele è un tappetino affidabilissimo. Voi fate le vostre cose e noi siamo lì presenti, discreti ma anche accattivanti. I nostri viaggi nel tempo della musica, la musica attuale, dai, meglio di così, cosa volete? Forse mangiare rispettando l'ambiente? Fatelo, dai, dopo queste due ore in cui abbiamo disquisito della giornata mondiale della gastronomia sostenibile, magari qualcosina in più abbiamo imparato. Come detto, l'indiano torna domani da mezzogiorno alle 2:30, sempre su Radio Latte e Miele. Ciao!
1: Su Radio Latte e Miele, l'indiano.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Feno, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Feno. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
6: Latte Miele.

0: passaggio di consegne in questo pomeriggio. Benvenuto Francesco Carruba.
1: Grazie Enrico De Dola, come stai, come va?
0: Tutto molto bene, inizia la maturità per i giovani, sì, beati sì. Loro
1: un abbraccio, in bocca al lupo, bravi ragazzi.
0: Buon
1: ciao Enrico.
0: Ciao, ciao.

Su di noi, la canzone che Pupo ha anche scelto come colonna sonora della sua maturità. Ne abbiamo parlato tanto oggi su Radio Latte Miele, degli esami in generale, perché le prove iniziano proprio oggi con tanti ragazzi coinvolti, però insomma tra le notizie c'è anche quella che vede Pupo protagonista. Allora, siccome l'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele, è giusto anche parlarne, visto che è tornato tra i banchi di scuola a 70 anni proprio per l'esame di maturità al liceo delle scienze umane Minerva a Roma. Si è detto più emozionato che a un concerto. Ha parlato anche del fatto che questo esame per lui è una sfida personale, non solo il diploma è un regalo postumo che lui vuole fare ai suoi genitori. Dice che punta all'80, poi farà festa. Lui era preparato soprattutto su Pirandello e D'Annunzio, però magari tra poco ripassiamo le tracce tra cui hanno potuto scegliere gli studenti oggi, e questi due autori importantissimi non c'erano, quindi probabilmente Pupo avrà scelto qualcos'altro. In ogni caso, in bocca al lupo. Ciao da Francesco Carruba, grazie sempre alla nostra regia. Anche per oggi non c'è Andrea D'Agostino, lo sostituiamo volentieri in attesa del suo ritorno dal viaggio di nozze. Stiamo insieme fino alle 17, tra poco parliamo ancora un pochino dei ragazzi e della maturità, analizziamo insieme le tracce, così diciamo la nostra. I vostri messaggi al 335 787 1910. Arriva Mango.

0: Come Mona Lisa dal 1990, la voce di Mango su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, che ci riporta rapidamente ai giorni nostri e ancora per un accenno alla maturità, perché magari proprio in questi minuti, in queste ore, i ragazzi stanno tornando a casa dalla fatica della scrittura del tema di questa mattina. Sono oltre 527.000 gli studenti che affrontano gli esami di maturità. Oggi la prima prova hanno potuto scegliere fra 7 tracce per il tema e alcune mi hanno colpito. Per esempio, c'era un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, c'era il testo argomentativo con la traccia sull'assemblea costituente a partire dal discorso di insediamento del presidente Saragat, ovviamente per gli 80 anni della Repubblica, giusto celebrarli anche nel tema della maturità. E poi c'era l'analisi del testo con una poesia di Pavese che io non ricordavo. Si intitola Passerò per Piazza di Spagna, è un testo breve, molto intenso, e mi ha incuriosito un po' la storia che c'è dietro questa poesia, perché era dedicata all'amore non ricambiato dall'attrice Constance Dowling, quindi un amore non ricambiato che però è diventato una bellissima poesia di Pavese. Chissà se qualche ragazzo, sicuramente sì, qualche studente magari appassionato di letteratura o di poeti, magari l'avrà analizzata e avrà fatto anche nuove scoperte grazie a questo esame di maturità.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano Limbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. Limbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Pruni Zedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione. Latte.

Il sound in un giorno qualunque, la voce di Noemi su Radio Latte Miele, l'abbiamo ascoltata insieme nel nostro pomeriggio di giovedì 18 giugno 2026. Dobbiamo parlare anche di un'altra band dalle sonorità veramente potenti. Loro sono i Di Rotta su Cuba e Radio Latte Miele è partner del tour 2026 Di Rotta su Cuba Into the Groove, che toccherà tutta l'Italia con diverse tappe, sempre con la capitana del gruppo Simona Bencini sul palco, voce storica. Le canzoni del grande repertorio di Dirotta su Cuba, da Gelosia, Liberi di, Liberi di A, solo per fare qualche esempio. Si parte fra due giorni, ormai è countdown, è contro la rovescia, Lamezia Terme, un concerto a ingresso libero che tra l'altro è una serata speciale che si intitola La musica al centro. Quando la banda passò, e proprio è un titolo che proprio vuole dire quanto è importante che la musica sia al centro della scena, la musica vera, quella suonata. C'è anche un programma proprio su Radio Latte Miele che si chiama Al centro della musica, quindi il messaggio è condiviso. E poi uno dei concerti successivi di Dirotta su Cuba sarà il 14 luglio ad Arzachena, quindi Dirotta su Cuba Into the Groove è il nome e il titolo del tour, con Radio Latte Miele come partner.

0: 15 e 10.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, tutti insieme per Partenope su Radio Latte Miele. Partenope che è anche sinonimo della città di Napoli, no? E allora proprio in questi giorni è stata ufficializzata una serata di stelle per Pupi, la fondazione Pupi di Javier Zanetti. Ci saranno anche Max Pezzali ed Elisa con un contributo speciale, la partecipazione di LDA, H7, il Pocio Lavezzi, tanti altri ospiti. Tutto questo succederà il 26 settembre, Piazza del Plebiscito ospiterà proprio la serata, e ci sarà anche Federico Buffa che racconterà il legame eterno tra Napoli e Diego Armando Maradona. Tutto questo per i 25 anni della fondazione di Zanetti, da sempre al fianco dell'infanzia anche per Napoli e i suoi ragazzi. Mi piaceva ricordare questa iniziativa. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre alla nostra regia. Stiamo insieme fino alle 17. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335 787 1910.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Spot.
5: Emozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte e miele.

Amore è su Radio Latte Miele con Elisa, che proprio oggi festeggia un anno da concerto grandissimo a San Siro e adesso va verso Campovolo, come ricorda lei stesso a un video, a corredo di un video di quella magica serata sui social. Parliamo anche di tennis nel nostro pomeriggio insieme, in particolare di Jannik Sinner, che continua ad essere sotto esame anche durante gli allenamenti, come ha scritto per esempio la Gazzetta, perché al braccio ha un sensore glicemico. È apparso così sul campo con questo dispositivo che monitora il consumo della glicemia, che è uno strumento in più per capire i motivi di quello che è successo a Roland Garros, quando nel terzo set era a 4 punti dalla vittoria di quel match, ma poi ne ha perso 18 game consecutivi e quindi anche la partita contro Cerundolo, e quel crollo brucia ancora un pochettino. Continuano a esserci degli esami, dei controlli dopo quelli effettuati a San Raffaele per capire, per essere sicuri su quanto è successo, e in particolare appunto si studia il suo consumo glicemico e perché a Parigi è rimasto senza energie, senza forze, quindi i medici e i nutrizionisti potrebbero capire così anche come aggiustare la sua alimentazione e integrazione. Tra l'altro gli integratori e l'idratazione sono importanti per tutti in questo periodo, come ricorderà spesso anche il Ministero della Salute. E Jannik intanto si prepara anche per Wimbledon. Arriva Brash con D'addio su Latte Miele.

Da Dio con Bress, il disco Latte e Miele, l'abbiamo ascoltato insieme. Abbiamo parlato di un grande campione del tennis poco fa, Jannik Sinner. Ora parliamo di un altro campione nell'ambito del calcio, senza ancora entrare nel discorso dei mondiali, però tra poco lo faremo. Però insomma mi ha colpito la storia di Messi, perché il suo pianto, le sue lacrime dopo il primo gol che ha segnato contro l'Algeria con la sua Argentina, insomma ha colpito il mondo. E la spiegazione è molto semplice: sono stati giorni difficili per questioni molto lontane dal calcio, ringrazio la squadra per avermi sostenuto, ha fatto sapere proprio Lionel Messi, che tra l'altro in quella serata poi ha raggiunto una tripletta, la prima tripletta di questo mondiale, quindi è stata una grande serata. Però lui ha comunque il pensiero, insomma gioca un po' con la tristezza nel cuore, perché suo papà sta male, non è negli Stati Uniti, non può vedere le sue partite in presenza. E tra l'altro è una figura molto importante per Messi, perché è stato proprio il padre, quando Lionel aveva solo 13 anni, ad accompagnarlo nell'avventura al Barcellona, da dove poi è cominciata una carriera sportiva e calcistica davvero incredibile. Quindi ci sta un po' di malinconia nell'animo di Messi, però c'è anche da dire che tutta la squadra, i tifosi, anche la sua famiglia presente proprio al mondiale, lo sostengono.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
6: E batti tu animale, batte come
4: Fausto Reali, Loredana Bertè.
7: Per i tuoi occhi
4: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
8: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta per ondata di calore in Sardegna. L'avviso è valido dalle 12 di oggi fino alle 18 di domenica 21 giugno. Le temperature aumenteranno progressivamente. Nel fine settimana in alcune aree dell'isola si potranno raggiungere 40 gradi. La causa è un vasto anticiclone africano in espansione. Si raccomanda di evitare le ore più calde, bere molta acqua, consumare pasti leggeri. Ed è morto dopo un mese di ricovero Sergio Ru, agricoltore di 49 anni di Jerzu, coinvolto in un grave incidente stradale il 10 maggio scorso. L'uomo aveva perso il controllo della sua Fiat Panda su una strada interpoderale in località Pelau, finendo in una scarpata. Nell'incidente aveva riportato la frattura di 7 costole ed era stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero al Brozzo di Cagliari. Dopo 2 giorni di degenza, durante i quali era rimasto cosciente, le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate, rendendo necessario il trasferimento in terapia intensiva. Nonostante le cure, è deceduto dopo oltre un mese di agonia. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 60 kg di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità nello scalo marittimo di Porto Torres. La merce è stata trovata nel bagagliaio dell'auto di un 45enne marocchino. L'uomo era appena sbarcato da una nave proveniente dal Marocco via Barcellona. Durante i controlli è emerso che gli alimenti erano privi di etichettatura e delle informazioni obbligatorie.

0: Rosello Medio, Sassari 2 e Badde Pedrosa. Alla ripresa del servizio l'acqua potrebbe essere inizialmente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: L'estate vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
2: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
1: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
3: E dove?
1: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
5: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
6: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.

Due artisti eccelsi per iniziare il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Lucio Battisti con Innocenti Evasioni dal 1974. Poi facciamo un salto in avanti di 10 anni e andiamo nell'84. Eclissi totale, Anna Oc.

Anna Oxa dall'84 su Radio Latte Miele. È arrivato il momento di fare un po' il punto dei mondiali di calcio, con le partite, quelle che sono state giocate, quelle che sono in programma oggi. Io partirei dal 4-2 dell'Inghilterra di ieri sera contro la Croazia. Bellissima partita, tanti gol. L'Inghilterra ha calato il poker, insomma, non mancano i gol in questa edizione del mondiale. Poi Ghana-Panama, finita 1-0 per il Ghana. L'Uzbekistan, allenato dal nostro Fabio Cannavaro, ha perso per 1-3 con la Colombia, quindi anche qui tanti gol. E così, tra l'altro, si completa praticamente la prima settimana vera e propria del mondiale. Tutte le squadre hanno giocato almeno una partita, e siccome i gironi sono formati da poche squadre, le prossime partite iniziano già a diventare molto importanti per conquistare la qualificazione. Quindi abbiamo oggi alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e 3 ore dopo invece la Svizzera contro la Bosnia Erzegovina. Questo è il menù dei mondiali. Poi dopo magari guardiamo un po' anche più nel dettaglio cosa succede in queste partite, perché ci sono anche dei precedenti tra le varie squadre coinvolte. Ora invece andiamo nel 1996 con il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Lei è Spagna, le note le avete già riconosciute, sono quelle di Lupi.

0: Gruppi Solitari, Spagna, dal 1996 su Radio Latte e Miele. Continua il nostro pomeriggio di giovedì 18 giugno 2026 insieme. Questo è il viaggio nel tempo della musica italiana che dopo gli anni 90 tra poco ci porterà anche nei 2000, ma prima definiamo bene il quadro delle prossime partite dei mondiali. Quindi andiamo all'orario dell'Happy Hour con Repubblica Ceca Sudafrica alle 18. Sono le due squadre che sono state sconfitte nella prima giornata del gruppo A, quindi è importante la vittoria in questo caso per recuperare. Nello stesso girone Messico e Corea del Sud si affrontano poi più tardi nella notte, e qui in caso di vittoria insomma comincia a prospettarsi davvero la qualificazione. Tra l'altro il Messico è tra i paesi ospitanti di questi mondiali che si giocano in Stati Uniti, Canada e Messico. Appunto, si gioca ad Atlanta in questo caso ed è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 97, una partita finita sul 2-2. Poi si giocano anche le partite del gruppo B e anche qui si va verso la notte. Qui tutte le partite sono finite in pareggio, quindi tutte le squadre del girone sono a un punto. Il Canada incontra il Qatar, la Svizzera appunto la Bosnia, e anche qui si tratta di partite decisive in vista della qualificazione, perché essendo tutte a uno si può fare uno scatto in avanti. Tra Svizzera e Bosnia c'è solo un precedente, l'amichevole di Zurigo del 2016 vinta dai bosniaci per 2-0.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
3: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
4: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
5: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
2: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
2: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
6: Sorridi, c'è Ichnos.
2: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
7: Latte e miele.

0: 2020 su Radio Latte e Miele. C'è una storia tra quelle del mondiale che mi ha incuriosito, ma mi ha colpito. È la storia di Sébastien Migné, che è l'allenatore giramondo con il mal d'Africa, viene definito così. Lui ama effettivamente molto l'Africa e allena Haiti senza averla mai vista, senza esserci stato. C'è una motivazione precisa e anche seria, eh? Ora ci arriviamo. Lui è un francese, ha 53 anni, viene da Loira, ha allenato il Congo, il Kenya, la Guinea Equatoriale e anche il Camerun prima appunto di qualificare Haiti al suo secondo mondiale. Però per motivi di sicurezza non ci ha mai messo piede e adesso tra l'altro si prepara ad affrontare il Brasile con la sua nazionale Haiti, che tra l'altro ha perso al debutto per 1-0, anche se con onore, giocando contro la Scozia. Haiti appunto è al suo secondo mondiale dopo quello storico del 74 in Germania Ovest, che in cui tra l'altro appunto poi l'Italia, vice campione del mondo, ha perso per 3-1. Allora, qual è il problema di Haiti? È l'instabilità del paese, la sicurezza non è garantita e quindi l'allenatore non ci ha mai messo piede. Non c'è stata nessuna presentazione, nessuna visione del campionato locale, ma soprattutto nessuna partita giocata in casa, sempre in trasferta o in campo neutro. Quindi praticamente Migné è un po' un allenatore da remoto, in smart working.
1: Latte, miele. 16:05.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Buona domenica con Saif su Radio Latte Miele. Tra l'altro, visto che oggi abbiamo parlato tanto degli esami di maturità, c'è una dichiarazione interessante di Saif, perché è stato protagonista di un incontro a Palazzo Ducale a Genova e ha detto: vorrei finire la scuola e magari fare l'università. Lui intanto prepara proprio il suo concerto al Porto Antico di Genova, il Santissima Fest Tour, il 18 luglio, quindi un appuntamento importante per la sua estate 2026. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie sempre alla nostra regia. Ora c'è Glauco, un po' colpito dal caldo oggi, lo vedo un po' abbattuto dal caldo, ma magari è così anche per tanti ascoltatori e ascoltatrici. Siamo insieme un'altra oretta, ricordo sempre il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, al 335 787 1910.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: L'estate, vestile da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardo, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
4: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
5: Latte e miele.

Tiziano Ferro e Giorgia insieme su Radio Latte Miele con Superstar. Oggi abbiamo parlato di un po' di superstar nel mondo dello sport, da Jannik Sinner a Messi, e ora tocca a Pogačar, il mago, il maestro del ciclismo, che sta affrontando il Giro di Svizzera, che per la prima volta in 89 edizioni tra l'altro è partito dall'Italia e da Sondrio a Sondrio. Questo prevedeva la tappa di 146 km con tante salite anche brevi, sono quelle situazioni in cui Pogačar dà davvero il meglio. Infatti praticamente si è trattato di un assolo almeno per gli ultimi 70 km, praticamente ha corso da solo. Questo atleta incredibile di 27 anni, sloveno, ha dato davvero spettacolo nella prima tappa di questa corsa elvetica, che è un po' considerata l'ultimo test prima del Tour de France, quindi anche una competizione importante. E quindi lui è partito, si è fatto questi 70 km quasi da solo, e poi il traguardo è stato proprio da rockstar, da superstar, come dicevamo. Ha dato anche il 5 al pubblico mentre arrivava al traguardo, con oltre 2 minuti di anticipo sui suoi inseguitori. Una prova fisica ancora incredibile per questo ciclista, che dà tante soddisfazioni a chi ama il ciclismo. Arriva anche Fulminacci su Radio Latte Miele, questo è il suo ultimo singolo, si intitola Maledetto Me, un'esclamazione che ogni tanto

0: me. Maledetto me, Fulminacci, Radio Latte Miele, in questo panorama di superstar sportive che stiamo tracciando in questo pomeriggio non avevamo ancora citato Cristiano Ronaldo, che effettivamente all'esordio con il suo Portogallo ai mondiali ha offerto una prestazione un po' sottotono, soprattutto pensando al confronto con la tripletta di Messi, insomma con i grandi campioni come Mbappé, Haaland e altri giocatori. Il Congo è riuscito a fermare il Portogallo sull'1-1 proprio al debutto portoghese ai mondiali. Ronaldo tra l'altro ha giocato per 90 minuti e insomma non ha inciso particolarmente con i suoi 41 anni d'età, tanto che a fine partita un giocatore del Congo, un centrocampista, ha commentato questo pareggio e ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e si è lasciato andare a delle parole un po' troppo, un po' infelici diciamo, perché ha detto: sappiamo che ormai non è più quello di prima, è un po' vecchio, è un po' più vecchio ora, a quell'età non si può dare lo stesso contributo di un tempo, rimane comunque uno dei migliori della storia, lo rispettiamo molto. Meno male però queste dichiarazioni così davanti alle telecamere di tutto il mondo potrebbero anche dare un po' di fastidio. C'è anche un altro giocatore che non è riuscito a incidere particolarmente, in Italia lo conosciamo bene, il portoghese Leao, è entrato al 71esimo, anche lui non è riuscito a lasciare il segno ed era un po' nervoso a fine partita, infatti anche battibeccato con un giornalista che lo ha intervistato e l'ha punzecchiato un po', ma comunque il Portogallo avrà modo di rifarsi, il mondiale è ancora lungo. Latte e
1: miele. Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta per ondata di calore in Sardegna. L'avviso è valido dalle 12 di oggi fino alle 18 di domenica 21 giugno. Le temperature aumenteranno progressivamente. Nel fine settimana in alcune aree dell'isola si potranno raggiungere 40 gradi. La causa è un vasto anticiclone africano in espansione. Si raccomanda di evitare le ore più calde, bere molta acqua, consumare pasti leggeri. Ed è morto dopo un mese di ricovero Sergio Ru, agricoltore di 49 anni di Jerzu, coinvolto in un grave incidente stradale il 10 maggio scorso. L'uomo aveva perso il controllo della sua Fiat Panda su una strada interpoderale in località Pelau, finendo in una scarpata. Nell'incidente aveva riportato la frattura di 7 costole ed era stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero al Brozzo di Cagliari. Dopo due giorni di degenza, durante i quali era rimasto cosciente, le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate, rendendo necessario il trasferimento in terapia intensiva. Nonostante le cure, è deceduto dopo oltre un mese di agonia. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 60 kg di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità nello scalo marittimo di Porto Torres. La merce è stata trovata nel bagagliaio dell'auto di un 45enne marocchino. L'uomo era appena sbarcato da una nave proveniente dal Marocco via Barcellona. Durante i controlli è emerso che gli alimenti erano privi di etichettatura e delle informazioni obbligatorie sull'origine e sull'identificazione delle specie. Mancava inoltre la certificazione fitosanitaria richiesta per questo tipo di prodotti. Per queste irregolarità è scattato il sequestro amministrativo della merce, che sarà sottoposta a verifiche igienico-sanitarie. Per oggi Abbanoa ha programmato lavori a Sassari e Terralba Oristano, con conseguente sospensione del servizio fino alle 17.30. A Sassari sarà attivo il quinto tratto della nuova rete idrica realizzata in Viale Caprera. Cali di pressione e interruzioni nell'erogazione dell'acqua sono previste nei quartieri serviti dalla condotta distributrice Luna e Sole, Cappuccini, Monte Rosello Medio, Sassari 2 e Badde Pedrosa. Alla ripresa del servizio l'acqua potrebbe essere inizialmente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
5: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
4: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa.
6: Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
7: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte e miele.

Bell dal 1980, la voce naturalmente quella di Enrico Ruggeri, che proprio in queste ore ha pubblicato il giudizio finale della sua maturità nel giorno della prima prova affrontata da oltre 500.000 studenti italiani. Lascio a voi, se volete, andare a leggere il giudizio appunto di Ruggeri alla maturità. C'è anche un messaggio di Dimes al 335 787 1910, dice: forza Cechia, non c'è l'Italia, allora visto che vivo qua tifo ai mondiali per questi ragazzi. Ciao Dimes dalla Repubblica Ceca, grazie per il tuo messaggio. C'è una notizia curiosa adesso che riguarda collateralmente lo sport, diciamo più il nostro modo di muoverci e camminare nello spazio, perché uno studio internazionale coordinato dall'Università di Navarra e dall'Università di Tokyo, che è stato pubblicato recentemente su Nature Communication, ha scoperto che abbiamo un'inclinazione naturale, tendiamo a svoltare sempre in senso antiorario ogni volta che è possibile, andiamo sempre verso sinistra anche in assenza di, insomma, in presenza di ostacoli. Così la nostra inclinazione naturale è così, non dipende da caratteristiche fisiche o da altro, vale per tutti ed è una caratteristica ancora più accentuata nei bambini e nei giovani. L'indagine è nata quasi per caso durante una serie di esperimenti che volevano proprio studiare la dinamica dei flussi pedonali e anche il modo in cui la folla si organizza nello spazio, come si muove istintivamente, ed è uscito che ci muoviamo verso sinistra. Tra poco ancora qualche curiosità su questa ricerca, perché poi c'entra un pochino anche con lo sport. Ora però c'è Irene Grandi dal 93.

0: fuori su Radio Latte Miele con Irene Grandi, che è protagonista di un'intensa estate di concerti con il suo tour. Noi continuiamo a raccontare questa ricerca che ha analizzato anche le registrazioni video di alcuni test sul campo con i ricercatori spagnoli, che hanno notato questa costante. Praticamente in 32 casi su 33 i partecipanti all'esperimento tendevano sempre a girare verso sinistra. Questa è la nostra inclinazione naturale, ci muoviamo in senso antiorario. Nello studio è coinvolto anche un italiano, in particolare si chiama Claudio Feliciani, è professore del Dipartimento di Aeronautica e Astronautica dell'Università di Tokyo, è coautore dello studio ed è stato proprio contattato dal Sollevante perché inizialmente si pensava addirittura che i fattori culturali potessero influenzare questa preferenza nella svolta a sinistra. In realtà i test effettuati in Spagna e anche in Giappone hanno confermato che esiste semplicemente una preferenza inconscia per le svolte a sinistra. Si manifesta a prescindere dal genere, dal paese d'origine, da fattori culturali, non dipende neanche dagli occhi, perché gli scienziati hanno provato a bendare l'occhio sinistro e quello destro dei partecipanti, ma la tendenza restava uguale, invariata. Ci sono dei parallelismi con lo sport, perché se ci pensiamo, molte gare di corsa o gare automobilistiche si svolgono sempre con la curva verso sinistra in senso antiorario, ma questa è una cosa è un'altra storia, è un'indagine a parte. Poi io mi sono anche chiesto, ma se giriamo tutti sempre dalla stessa parte, poi alla fine non è che rischiamo di sbattere tra di noi?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Non cambia il tempo sull'Italia, sempre influenzato dalla invadente presenza dell'anticiclone subtropicale nel corso del pomeriggio, tuttavia potranno registrarsi dei temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino, nonché lungo la dorsale appenninica. Rari gli sconfinamenti in pianura, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte andranno esaurendosi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
2: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Latte e miele. Sapessi

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Un'altra storia, Marco Mengoni e Franco 126 su Radio Latte Miele. Un'ultima notizia prima di avvicinarci ai saluti, parliamo ancora di sport, in parte di calcio, con l'US Lecce che ha ufficializzato che la candidatura dello stadio Ettore Giardiniero Via del Mare è stata accettata per ospitare le gare degli europei di calcio 2032, quelli che, come abbiamo ricordato anche ieri, saranno organizzati in maniera congiunta dall'Italia e la Turchia. Quindi si è tenuto questo vertice con i ministeri coinvolti e il vertice ha premiato il lavoro della dirigenza della società, delle autorità locali, e questo apre a possibili benefici anche per tutta l'area urbana, poi, no? Perché ovviamente quando arriva una grande competizione c'è anche un indotto che fa bene al territorio. La candidatura dello stadio leccese è stata possibile anche grazie a questo piano di restyling che rinnoverà l'impianto in vista dei giochi del Mediterraneo. Questi lavori consentiranno infatti alla struttura di rispettare certi parametri che sono anche abbastanza stringenti previsti dall'UEFA per questo tipo di competizioni internazionali. Poi ovviamente bisogna aspettare la selezione finale, che sarà durissima. Attualmente in Italia le strutture candidate sono in tutto 11, l'UEFA ne sceglierà solamente 5 per ospitare le partite di Euro 2032. Comunque, nel caso di Lecce, io la butto lì: dopo le partite si potrebbe anche andare tutti insieme a mangiare un bel panzerotto pugliese.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
2: e mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: 17:04.
1: È incredibile, ma anche oggi sono arrivati Simo Rossi e Vaschi, ben ritrovati.
5: Nonostante il caldo,
1: Bravo.
6: Nonostante tutto, come dicevano due grandissimi saggi. Elisa e Cesare Cremonini. Sì, infatti era quella.
5: Come stai?
1: Bene, no. Bene, tu Simo?
5: Caldo,
1: lo so. Vaschi, Benone.
5: E vado in motorino.
6: Raccontavamo questo, che siamo arrivati tutti e due più o meno allo stesso orario, abbiamo beccato la stessa betoniera, solo che a un certo punto mi sono
5: ritrovato. Lui ha scaricato il calcestruzzo, a me no.
6: Sì, che infatti sono un po' calcestruzzo anch'io oggi. Un po' preso male.
1: Ti
6: bella
1: vedo.
6: Questa, bella.
5: Calcestruzzo,
1: non lo so.
6: Non
1: ci pensiamo.
6: Chi ha fantasia poi ci gioca un pochino. Comunque, a proposito di giochi, oggi facciamo il solito gioco di 5 secondi. È l'ultima settimana,
5: sono gli ultimi che regaliamo. E siccome siamo in tema maturità, andiamo a scuola.
1: Dai.
5: Vi chiediamo al 335-787-1910 cosa odiate o odiavate di più di quando andavate a scuola.
6: Ecco, tu Francesco, cos'è che non sopportavi? Odiare forse è un termine un po' troppo forte. Cos'è che non ti piaceva?
1: Ovviamente ci sono le materie meno preferite. Io, essendo un po' più umanista, con le materie scientifiche magari facevo più fatica, proprio per esempio fisica, lì facevo molto, le formule mi respingono.
5: Però, io avevo chimica.
6: Secondo me non è tanto una questione di
5: Cioè, non chimica nel senso che...
6: No, le materie, lascia stare.
1: Quella di rettore, nella piaga.
6: No, cioè. Ma in realtà io più che le materie pensavo anche a una questione di... Per esempio io odiavo, cioè non sopportavo il bar della scuola perché faceva delle cose buonissime. Io a merenda mi mangiavo il panino con la cotoletta e ne ho pagato lo scotto anni dopo facendo diete perché...
1: Ma i bar nelle scuole sono rari, no?
5: Che io rarissimo, ma ce l'avevo anch'io. Ma prezzi incredibili.
1: A malapena arrivavano le focacce alle medie portate nei contenitori.
6: Ovviamente una
1: così.
6: Quantità di scontrini fiscali in questi bar.
5: Salutiamoli.
6: Sì, infatti
5: si sono allineati con quello che sono.
1: Col POS.
6: Dopo 800 anni di evasione fiscale.
5: Basta. Ho capito che ti sta sulle palle il bar.
6: No, vabbè, io amavo fin troppo. È quello, quando ami troppo qualcosa arrivi a odiarlo.
5: Tu sei brava dalla colpa agli altri, invece la colpa è solo tua.
1: Non pretendevi lo scontrino.
6: Pretendevo forse troppe calorie.
5: Ciao,
6: 335-787-1910.
5: Cose che ho dati di più di quando andavate a scuola. E ciao.

0: Comuni mortali, Achille Lauro su Radio Latte Miele, ci siamo?
1: No,
0: fa caldo,
1: no,
0: lo so, lo so.
1: Aspetta
0: caldo,
1: un secondo che metto il condizionatore a meno 87 gradi.
0: Che infatti in questo periodo andare al lavoro o andare...
1: piacevole. Mio coinquilino Vincenzo potrebbe
0: dicendo
1: fare...
0: andare a scuola non benissimo. Perché...
1: No, perché non hanno l'aria condizionata. Però lui che sta in smart ha detto no, mi faccio tutti questi giorni in ufficio. Vabbè, basta, c'è una cosa che dovevi dire.
0: Dai che giovedì!

0: Giovedì 18 giugno, ciao a tutti, state ascoltando Radio Latte Miele per la precisione, fin qui tutto bene, come stai Vaschi?
1: Bene, bene.
0: Che cosa ridi?
1: Bene, bene, fate la voce un po' così. No, sto un po' vivendo male la questione del caldo freddo, tanto che ho avuto un po' di difficoltà oggi entrando in radio.
0: Caldo freddo, dove l'hai trovato il freddo?
1: Scusami. Freddo qua dentro. Perché
0: freddo è un parolone, vabbè, fresco.
1: Fresco, ci sono 24 gradi all'interno della radio, però
0: fresco.
1: Passare da 38.
0: Freddo sono 2 gradi.
1: Vabbè, sì, ok Simone Rossi, quanto devi essere preciso. Però sì, bene, dai, dai, cerchiamo di bere il bicchiere mezzo pieno e anche ghiacciato.
0: Fresco.
1: Fresco, giusto, hai ragione. Ghiacciato poi perché sono il solito, non va bene.
0: Come state voi? Come sta andando questo giovedì 18 giugno? Vi siete mangiato un bel gelato? Non volete uscire dall'ufficio perché si sta troppo bene?
1: O magari anche un bel ghiacciolo così, un po' diminuisce la temperatura. Anche se ieri ho testato la bevanda calda, che dovrebbe in realtà aiutarti.
0: Calda.
1: Aiuta a rinfrescarti, tanto che ho fatto una camomilla prima di andare a dormire, ho dovuto cambiare le lenzuola che sono tutte sporche di sudore.
0: Ma chi te l'ha detta sta roba?
1: Ma
0: non lo so. È la doccia che non devi fare fredda e va fatta almeno tiepida.
1: Ok.
0: Perché allora, sennò esci che sudi ancora di più.
1: Ho sbagliato tutto. Oggi comunque una cosa che non dovreste sbagliare voi è il numero di WhatsApp, che è il 335-787-1910, perché giochiamo insieme.
0: Giochiamo con un tema molto particolare. Siccome oggi sono iniziati gli esami di maturità, giochiamo con la scuola. Ci dovete raccontare che cosa odiate o che cosa non sopportavate quando andavate a scuola.
1: E chi?
0: La materia, un collega.
1: Chi manda il messaggio più caratteristico, come dicono quelli bravi, si porta a casa un bel gioco da tavolo. 5 secondi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer, Clever, Firestone, BKT. Li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici.
7: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
6: LM Pneumatici 079 78 65 11.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
8: Latte e miele.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

0: lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: La voce inconfondibile di Fabio Concato insieme a Giuli, voilà, su Radio Latte Miele.
2: Sì.
1: Giovedì 18 giugno, state ascoltando Fin qui tutto bene. Noi stiamo giocando insieme a 5 secondi, un gioco molto bello, molto stimolante, e continuiamo a farlo anche oggi.
2: Infatti con 5 secondi giochiamo a questo gioco da tavolo di Yes Toys, con oltre 1000 domande esilaranti che metteranno a dura prova tutti i vostri amici. 3 domande per carta, risate assicurate e una pallina da battere sul tempo nella spiroclessidra. Sarete abbastanza veloci? 5 secondi, accendiamo la sfida, accendiamo il divertimento.
1: E chi vuole portarselo a casa alzi la mano, anzi
2: prenda
1: il telefono e ci mandi un bel messaggio vocale al 335-787-1910 dicendo che cosa.
2: Cosa? Non sopportano, cosa odiano all'interno della carta, c'è scritto, della scuola. E una cosa che magari avrei odiato io in questo periodo storico sarebbe stato lo smartphone, perché l'ultimo anno che ho fatto scuola forse sono stato un po' troppo appiccicato al telefono, che avevo uno dei primi telefoni con la mela.
1: Con la mela?
2: Eh sì, che guardavo Sky Go.
1: Veramente? Già ti guardavi le partite?
2: No, manco le partite, guardavi i Simpson, però senza l'audio ovviamente.
1: E come facevi a vedere? Si capiva?
2: Eh sì, più o meno, si metteva i sottotitoli.
1: Ah, ok.
2: Ero un po' avanti coi tempi. Oggi però immaginati,
1: te odi tutte le cose.
2: Che i tempi erano belle, però in realtà hanno danneggiato.
1: Hai abusato.
2: Lo so.
1: Di bellezze come il bar a pochissimo.
2: Bello.
1: Lo smartphone che ti dà la possibilità di guardare la TV mentre eri in classe.
2: E c'è un motivo se ci ho messo 7 anni per fare il liceo.
1: Perché ti piacevano troppo i Simpson, hai detto fammi vedere tutte le stagioni prima di uscire.
2: Ho fatto la specialistica di liceo scientifico.
1: Di Simpson.
2: Eh sì, anche perché prima mi ha fatto ridere che Francesco Verruba ha parlato delle materie che non sopportava. Io se dovessi fare la lista sarebbero quasi tutte, tranne...
1: Anch'io quelle tecniche, perché ho fatto geometra, disegno tecnico male, chimica ha preso il debito, topografia, che era lo studio delle strade... Sei un topo, che
2: Topolino, infatti.
1: Vi stiamo chiedendo di farci sapere con un bel messaggio vocale cosa odiate, cosa non sopportate, cosa non sopportavate della scuola, che sia una materia, che sia una persona, che sia un bidello.
2: No, anzi, operatore scolastico. Bravo. 335-787-1910 per portarsi a casa un bel gioco da tavolo.
1: Oppure Samurai Jack cosa odiava? La musica
2: lenta.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. In questo giovedì 18 giugno stiamo giocando a 5 secondi, vi stiamo dando la possibilità di portarvi a casa questo bel gioco da tavolo
1: e soprattutto anche di ricominciare a camminare bene, perché così potete levarvi tanti bei sassolini dalle scarpe nei confronti della scuola, perché c'erano delle cose che non sopportavamo. Ecco, una cosa che ho odiato ora che sono un po' più grande è la professoressa di scuola di storia dell'arte.
0: Perché?
1: Lei entrava, si leggeva il giornale, stava due ore così e poi se ne andava.
0: E perché la odiavi?
1: Perché ho perso un sacco di tempo. Storia dell'arte è una materia bellissima.
0: Eccolo qua adesso, quello che va nei musei a fare il figo.
1: Ma non ti parlo di musei.
0: Non è colpa della tua maestra, la tua professoressa.
1: Per favore, non levarla.
0: Ma è solo la tua pigrizia.
1: Che
0: se fossi stato uomo, se fossi stato davvero interessato, saresti andato dalla prof e gli avresti detto: prof, per favore, possiamo fare lezione oggi? Perché sono molto molto gasato.
1: Ultimo unico debito in storia dell'arte, Francesco Vasquez, che si è lamentato con la prof perché non faceva lezione.
0: Vabbè, uno più uno non è che,
1: quattro, cioè. E quindi la cosa qual era? Che odiavo questa cosa qua. Io in realtà ho iniziato a odiare tutto ciò che mi creava dei danni durante il liceo, cioè.
0: Sì, ma hai iniziato a odiarli dopo.
1: Sì, dopo ovviamente.
0: Durante il liceo li scatenati.
1: Sì, durante il liceo.
0: Che bello, che bello.
1: Abbiamo occupato scuola, cogestione. Sto scherzando,
0: fermati,
1: polizia,
0: fai
1: postale,
0: fermati.
1: Infatti.
0: Vi stiamo chiedendo a voi di farci sapere al 335-787-1910 con un bel messaggio vocale cosa non sopportavate della scuola.
1: Sì, anche perché uno di voi si potrebbe portare a casa un bel gioco da tavolo 5 secondi dove ci sono tutte queste domande che vi abbiamo fatto in queste ultime 3 settimane.
0: Forza, 335-787-1910, messaggio vocale con che cosa odiavate della scuola.
2: Fin qui tutto bene?

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino

0: per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
1: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
2: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
3: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
3: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
4: E dove?
2: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
4: Latte e miele.

0: anche oggi vi facciamo un bel regalo con il gioco 5 secondi.
1: Non a tutti, a un messaggio preso così dalla redazione al 335-787-1910. Cosa odiavate della scuola?
0: Forza, fateci sentire il vostro odio verso la scuola.

0: Notte che se ne va, Pino Daniele dal 1981 su Radio Latte e Miele, e più un'altra notte che se n'è andata è quella del prima degli esami. C'è stata la prima prova
1: io
0: oggi.
1: Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra. Hai visto
0: è
1: i video?
0: È una chitarra.
1: Quattro ragazzi?
0: È una chitarra.
1: Tu hai sempre detto quattro ragazzi con la chitarra.
0: No, come fai con la chitarra?
1: Il pianoforte rimane sulla spalla, vero?
0: Sì.
1: Il pianoforte sulla spalla.
0: Ok. Bene, abbiamo...
1: Hai visto i video di tantissime persone che... ovunque in Italia
0: sembravano
1: cantato...
0: i miei parenti, cioè sembravano più che altro miei coetanei trentenni che cantavano.
1: Perché?
0: Sembravano tutti molto grandi, soprattutto
1: non
0: quelli,
1: ci ho fatto caso.
0: I ragazzi che hanno cantato
1: perché
0: a
1: sono
0: Roma
1: maturandi.
0: Sono maturandi, cioè quindi è un po' con l'accento ma è un po' a cambiare.
1: Cosa?
0: Sono già maturati.
1: L'età
0: sì. Vabbè, comunque, no, in realtà non volevo parlare di questo perché sappiamo che le tracce della prima prova rispondevano al nome di Pavese, Brancati, Calabrese e Furedi, e si chiedeva anche dell'Assemblea Costituente e probabilmente noi avremmo preso zero.
1: Zero!
0: Si parla...
1: Stavo dicendo, non so chi siano.
0: Ma io
1: dove giocano?
0: Infatti, Brancati pensavo fosse un cocktail. In realtà, i maturandi quest'anno sono stati anche tanti, 500.000, e tra questi ci sono anche due grandi nomi della musica italiana. Hai visto?
1: Sì, Blanco.
0: E Pupo.
1: E Pupo, certo.
0: Pupo, a 70 anni sta provando a prendere il diploma e mi ha fatto molto ridere che ha fatto delle dichiarazioni abbastanza importanti.
1: In che senso?
0: Non voglio spintarelle da amici ministri. Cioè, quindi la raccomandazione da amici, cioè, il ministro va dal professore, lui lo promuoniamo. Lui deve essere promosso.
1: Ho visto però dei video, ovviamente tanti giornalisti si sono presentati fuori dall'istituto dove Pupo ha fatto la prima prova e gli ha chiesto com'è andata. Cioè agitato più di un concerto.
0: Sì, veramente.
1: Vabbè, la maturità è importante.
0: Vabbè, poi si è andato a mangiare un gelato al cioccolato. Poi ha detto che la cosa divertente è che mi ha ricordato un po' quello che mi raccontavi tu della tua notte prima degli esami.
1: Ti ha fatto
0: ha
1: l'amore.
0: Raccontato che prima dell'esame farò l'amore.
1: Allora ti dico già con quanto uscirai, Pupo. 72.
0: Perché non è che chi fa l'amore prende 72.
1: Come medico, no?
0: No, non c'entra assolutamente nulla. Io che non ho fatto l'amore ho preso di meno, effettivamente.
1: Vedi?
0: Devo tornare indietro.
1: È un consiglio, avete ancora qualche sera, secondo me, per rimediare.

0: po' sbagliato ciao mamma di Jovanotti in questo momento, perché stiamo parlando di maturità e ciao mamma quanto, guarda quanto mi diverto, non tantissimo
1: può essere, ma perché poi è solo una facciata la maturità, una volta affrontata,
0: nel senso che facciata, che dà un colpo di faccia da qualche parte,
1: è come un libro da leggere, poi quando inizi a leggerlo dici bello,
0: non
1: capito?
0: Credo, non credo
1: ti
0: che
1: è piaciuta
0: così.
1: Questa metafora,
0: non tantissimo,
1: amici maturandi,
0: no, anche perché parlando di maturità c'è un dato che un po' mi ha stranito, perché all'inizio mi ha preoccupato, poi ho detto cavolo, però effettivamente è molto intelligente, perché il 77% degli studenti quest'anno sta utilizzando l'IA, l'intelligenza artificiale, nella preparazione all'esame di maturità.
1: Che pareva, no, pareva. Allora, ma anch'io. È normale, cioè la usiamo anche noi nei nostri ambiti lavorativi, per uno studente lavorare in questo caso è, fare, è quasi come se fosse una professione,
0: è
1: no?
0: Lavorare a tempo pieno, perché arrivano la mattina da scuola, poi il pomeriggio,
1: se hai bisogno di un aiuto utilizzi l'intelligenza artificiale, ma nella preparazione, perché al momento dell'esame tu non puoi fare nulla.
0: In realtà poi di quello ne parleremo anche, perché ci sono
1: dei
0: ragazzi
1: metodi
0: che... i ragazzi hanno avuto dei metodi per ora, però
1: che tu c'hai il collegamento in diretta con i maturandi?
0: Vabbè,
1: è successo stamattina,
0: nascondi il cellulare, che ci vuole, perché sono delle analisi che hanno fatto Scuola Zoo e scuola.net, che ha preso un campione di 1000 ragazzi più o meno, che usano i chatbot non tanto per trovare delle soluzioni. Chatbot sono l'intelligenza artificiale,
1: parla allora, cioè
0: hai ragione,
1: cos'è?
0: Ragione, scusami, e quindi cosa fanno? Chiedono a loro di interrogarli, cioè loro gli dicono ho studiato questo
1: ma
0: quest'altro,
1: per prepararsi all'esame,
0: ma
1: allora.
0: È intelligentissimo, cioè come mia madre che quando ero piccolo veniva da me e mi diceva ok ora ripetiamo insieme, no che palle.
1: Questo allora è un utilizzo molto sano del mezzo.
0: E infatti ti diceva all'inizio mi ero preoccupato quando ho letto il titolo che il 77% degli studenti usa l'IA, però se lo usano in questo modo, bravi, bravissimo, bravissimi,
1: bravissimi, secondo me bravissimo, perché solo una persona l'avrà usato in questo modo.
0: E gli altri per rubare, dice.
1: Per sì. Rubare, perché?
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più.
10: Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
11: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
13: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
14: Latte e miele.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Malika Ayane su Radio Latte e Miele, dove dobbiamo fare dei grossi complimenti e anche l'in bocca al lupo, perché domani ci sarà la seconda prova della maturità.
2: Tu cosa avevi come seconda prova?
1: Matematica. Ma guarda, è stato un esame molto facile, cioè molto difficile.
2: Ma tu hai rifatto due volte la maturità oppure non sei stato ammesso alla prima?
1: La prima non sono stato ammesso, la seconda ho fatto
2: per
1: la maturità.
2: Per tua scelta, perché sì. non ti sentivi abbastanza pronto.
1: No, ho fatto guardate prof, no, quello l'ho fatto in secondo liceo, che avevo tre debiti, ho detto guardi, non voglio studiare tutta l'estate come l'anno scorso, piuttosto bocciatemi.
2: Ma veramente?
1: Lo so, ero...
2: E ora cosa ci consigli? La scienza dimostra.
1: No, in realtà non c'è la scienza dimostra, ah, okay. L'abbiamo tagliata via.
2: Prego.
1: Parliamo, no, è vero, non c'ha scienza dimostra, va bene. No, in realtà, parlando un po' dei ragazzi, facendogli i complimenti, perché se lo diciamo molto spesso, se io avessi avuto l'intelligenza artificiale mentre andavo a scuola, sarei uscito non sapendo neanche come si allacciano i lacci delle scarpe.
2: Allora, tu hai preso questa ricerca che ha detto che la maggior parte dei maturandi utilizza l'intelligenza artificiale per prepararsi all'esame, nel senso che non è che devo studiare, fai tu.
1: No, simulano verifiche e interrogazioni. E c'è una buona percentuale di loro, il 38%, che ha affidato all'intelligenza artificiale la risoluzione di problemi ed esercizi complessi. Sono quelli che hanno un po' cercato di barare durante le
2: come
1: ultime...
2: posso copiare senza farmi beccare?
1: E infatti il 9% degli studenti ha dichiarato che userà l'intelligenza artificiale, quindi l'ha dichiarato, non è sicuro che l'abbiano fatto, che useranno l'IA durante le prove scritte. Tu sei riuscito a copiare durante...
2: No, anche perché io avevo prima prova, beh, italiano.
1: Vabbè, sì.
2: Seconda prova, disegno tecnico.
1: E quindi là non puoi copiare, devi farlo e basta.
2: La mano era quella, quindi è andato abbastanza bene.
1: Famiglia Adams, arriva a mano che fa a posto tuo, tu ti nascondi. No, sciocchezza.
2: Poi terza prova, era entrato da pochissimo quelle...
1: Quattro... cinque domande.
2: Sì, forse quattro per materia. Materie.
1: Non è una domanda per materia, se non ricordo. Forse
2: bella vita,
1: due, una cosa del genere.
2: Non mi ricordo.
1: Però avevo usato il trucco della bottiglietta e anche un altro trucco, perché quello della bottiglietta era di scrivere all'interno dell'etichetta della bottiglia le cose, con l'etichetta bianca, e così con l'acqua un po' si ingrandiva e vedevo tutto. Sì. Poi ho fatto il trucco di scrivere le soluzioni prevedendo il posto, perché chiamavano per cognome in ordine alfabetico e ti mettevano al primo banco le A, B al secondo banco, C, più o meno così andavano.
2: E quindi come dove
1: e quindi
2: messi?
1: All'ultimo banco mi sono messo a scrivere le formule, se solo non avessero fatto che nel secondo giorno hanno messo le A in fondo e quelli che erano
2: dovevi pensarci.
1: Non ci ho pensato.
2: Maturandi, non ascoltate questi consigli. Studiate. Anche perché quante volte sei stato bocciato?
1: Due volte, ma maturità l'ho fatta solo una volta.
2: Male.
1: Beh sì, abbastanza.
3: Fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene. Su Radio Latte e Miele.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele. È giovedì, è il 18 giugno e state ascoltando Fin qui tutto bene.
1: Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Vaschi.
1: Oltretutto, sorry, scusa, lo sento che per la seconda settimana di fila era prima nella classifica di Radio Latte Miele, che possiamo ascoltare sabato e domenica dalle 16 alle 18.
0: Va bene.
1: No, voglio fare un po' questo endorsement.
0: Hai
1: questo,
0: fatto bene.
1: Questa pubblicità.
0: Chi la conduce la classifica?
1: Eccolo. Ciao, ciao a tutti, io sono Vaschi. Ciao, salve.
0: Stai proprio parlando e sponsorizzando il tuo orticello.
1: Vabbè, sì, comunque ascoltiamo 25 canzoni, sono quelle che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante questa settimana su Radio Latte Miele. E Pinguini Tattici Nucleari, non voglio fare... Tu dormi a quell'ora solitamente, lo so.
0: Sto scherzando, ascoltate la classifica, ascoltate tutti i programmi del weekend.
1: Vabbè.
0: Ma rimanete con noi perché tra pochissimo non saremo soli.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Latte e miele,

0: Taddio, la canzone di Brescia su Radio Latte Miele in questo giovedì 18 giugno. State ascoltando Fin qui tutto bene, finalmente non siamo soli.
1: È vero, io da troppo tempo parlo solamente con te, inizio anche a parlare come parlo con te le persone per strada.
0: Ti fermi tutti e dici, oh Simone,
1: che come fai? Va? Mi chiamo Enrico. E pensa quando beccherò quello che si chiama Simone, che si
0: veramente
1: girerà, e gli dirò, vabbè, comunque il cognome sarà diverso.
0: Diamo il benvenuto in Fin qui tutto bene ai B-Twins.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ciao a tutti. Sono gemelli e lo si capisce anche dal fuori onda. Sì. Se voi non potete vederli perché non siamo in radiovisione, quindi ma siete veramente uguali Eraldo e Giuseppe, lo sono anche dal punto di vista del parlare, perché hanno già iniziato a battibeccare.
1: È vero, uno dei due ragazzi ha iniziato a dire no, però io sono più bello, io sono quello più intelligente, io sono quello più di tutto.
2: Se poteste vederci lo capireste anche voi.
3: Specifichiamo anche chi è quello più bello e più intelligente.
0: Noi non ci sbilanciamo.
1: Esatto.
3: Io sono Giuseppe e sono la persona che risponde a questa descrizione.
0: Allora vediamo se riusciamo a farvi litigare ancora un po', perché noi stiamo giocando con un gioco con i nostri ascoltatori. Siccome oggi sono iniziati gli esami di maturità,
3: sì.
0: Come sono andati i vostri? Bene?
2: Diciamo è passato un po' di tempo, però andarono
0: anche i nostri, anche tempo.
3: Andarono bene, usiamo il
1: passato remoto così.
0: Fu fantastico. Cose che avete odiato di quando eravate a scuola.
3: Diciamo che la scuola in realtà è stata una parentesi molto piacevole della nostra vita. Quindi
2: perché poi abbiamo iniziato a cantare da ragazzini. Quindi quando tu poi sei a scuola e canti, tutto il contorno che si crea è il vero divertimento.
0: Certo.
2: Quindi io ho ricordi tantissimo positivi. Difficile dire qualcosa che non mi piaceva. Probabilmente
0: una materia.
2: Studiare in senso lato, proprio il fatto di farlo e perdere
0: il verbo.
2: Quello è un po' più faticoso.
1: E in che modo avete iniziato a fare musica? Quindi, cioè, la scuola vi è servita in qualche modo, per esempio quando c'era la scuola pomeridiana con la lezione di chitarra, di pianoforte?
2: Lezione reale, iniziamo così per perdere qualche ora di scuola. Poi il contorno che vedemmo crearsi, che c'era un fermento, diciamolo in questo modo,
3: di gentil sesso, si riferisce.
1: Ah sì,
3: il fermento,
1: sì, okay.
3: Di gentil sesso.
1: Fermento, feromoni, quelle robe là.
2: Ci ha fatto riflettere e tirare due linee su tempo perso e tempo guadagnato, e abbiamo detto forse
3: ragazzi qua c'è business, ho pensato.
0: Hai fatto bene.
1: Sento puzza di business.
0: Anch'io volevo seguire un po' le vostre orme inizialmente, quando c'era il laboratorio pomeridiano.
1: Non avevi il gemello, quindi.
0: Non avevo il gemello. No, avevo iniziato a far chitarra e secondo me poi adesso, cioè, l'ho ripresa negli ultimi anni. Cioè, se fossimo stati attenti, questa è una frase da zio, con l'inglese, con tante altre materie, poi magari non ci troveremo dopo anni a pagare magari migliaia di euro per fare un corso. Cosa ridi?
1: Hai scordato la chitarra, l'hai ricordata. Scusa, questa è una sciocchezza.
0: Ragazzi, allora, un grande rientro, possiamo dire, un grande ritorno. Rientro perché ho visto che siete stati anche in Vietnam, quindi
3: sì, esatto.
0: È andato benissimo, è stato anche di ispirazione il Vietnam.
3: Assolutamente sì, abbiamo fatto questo viaggio di poco più di una settimana.
0: Una settimana e basta?
3: Poco più di una settimana, molto molto tirato, però abbiamo cercato di metterci tutto nel viaggio, io e mio fratello, un nostro caro amico, il nostro miglior amico che è Gianluca Del Volo, che se ci sta ascoltando lo salutiamo.
0: Lo salutiamo anche noi.
3: E poi c'è un amico cinese che si chiama Philip, che non so se ci ascolterà, però
0: salutiamo, comunque Philip. E stiamo parlando anche di un ritorno artistico, no? Dopo tanto tempo. Quanto è stato importante? Perché bisogna anche essere pronti a fermarsi e dire vabbè, facciamo una cosa, piuttosto di andare avanti e magari non essere un po' produttivi o trascinarci qualcosa,
1: riflettiamo.
0: Ecco, quanto è stato importante fermarsi e poi ritornare?
3: Dunque, noi abbiamo fatto Sanremo nel 2011. Abbiamo fatto un album,
0: altro taglio di capelli,
3: sempre un po' di frangetta, però sempre come tratto distintivo. Poi abbiamo fatto un anno dopo un EP, un album, diciamo. In quel frangente abbiamo dovuto fermarci per delle vicissitudini familiari,
0: sì.
3: E poi non ci siamo mai rimessi a fare musica, sempre però mantenendo questa passione e questo divertimento con gli amici, a casa, nelle feste.
1: E qual è stata la scintilla che vi ha fatto dire dopo tot anni, ora ricominciamo a fare musica?
3: Rispondo io.
2: Sì, è uguale. La canzone che abbiamo fatto adesso, che è Se per una notte.
0: Comunque ho detto rispondo io e
3: risposto. Capito che devo sopportare io.
1: Eraldo si impone.
2: No. Per forza, qui. Quello che non gli ha dato la natura prova a riprenderselo.
1: L'intervista.
2: Dicevo, è nato da questa canzone, perché noi l'abbiamo scritta, nasce da un'idea di tempo fa. Poi.
0: Tempo fa quando?
2: 4-5 anni fa.
0: Ah, vedi? La classica canzone del cassetto.
2: Esatto. Poi abbiamo ripreso a lavorarci ormai quasi un annetto fa, sei mesi fa, un anno fa più o meno, e quando è arrivato il risultato che ci convinceva e che convinceva anche nostra madre, che è particolarmente critica nell'ascoltare le canzoni, abbiamo detto ma perché no, è una passione che abbiamo da sempre, poi è anche frutto dell'evoluzione, della crescita, della maturità, e quando il genere di musica che fai un po' cambia, evolve anche con te stesso, quindi salutiamo mamma ovviamente, perché
0: che si chiama
2: mamma Gemma.
0: Salutiamo mamma Gemma e come regalo facciamo ascoltare questa bella canzone del cassetto, che è uscita dal cassetto
2: finalmente
0: ed è arrivata anche su Radio Latte Miele, Se per una notte, i Beatles.

0: Se per una notte i Betweens su Radio Latte e Miele sono qua fisicamente anche per raccontarci di questo brano e più che altro anche per parlare del rapporto tra loro due, perché all'interno della canzone viene detto a un certo punto: tu dammi la luna che ti do le stelle. Quindi, visto che abbiamo parlato spesso del paragone tra voi due, tra voi chi è il più romantico?
1: Guarda, questo è facile, dai, questo sono io, Giuseppe.
0: Cioè, te pare che Giuseppe...
2: Qua siamo d'accordo, qua siamo d'accordo.
3: Chi è la luna e chi è la stella?
1: Esatto. Allora, diciamo, siamo d'accordo che sono entrambe le cose io, possiamo dire. No, noi, lui è un po' più lunatico, possiamo dire, lui forse è un pochino di più, è un po' più introverso, meno... Solitamente i rapporti funzionano così: io conosco delle persone, diventano miei amici, una volta che hanno rotto quella barriera, lui prende il rapporto esattamente da dove si trova già.
3: Confermi o... È comodissimo, esatto.
1: Potrei argomentare, però la risposta semplice è sì.
3: Obiezione vostro onore, no.
1: Non c'è solo, anche perché lo stesso aspetto fisico aiuta anche l'altra persona a non confondere molto il rapporto, quindi pensa più o meno di avere a che fare con la stessa persona, se non fosse per la simpatia mia, che insomma mi deve essere un po'.
0: Parlando del singolo, l'avete fatto uscire in un periodo comunque abbastanza florido, no? Si parla del tormentone estivo che deve arrivare. Voi vi siete infilati comunque bene all'interno di un periodo storico in cui la musica è, soprattutto quella italiana, è molto particolare, molto diversa tra loro. E vi volevo chiedere: c'è un album previsto dove all'interno ci sarà anche questa canzone?
1: Dunque, noi non abbiamo ancora progetti chiari. Abbiamo fatto questo pezzo più per divertirci e più per far uscire nuova musica, per riprendere un po' quella che era l'attività di
3: Confidenza, certo.
1: Poi è cambiato un po' il mondo musicale da quando
3: molto,
1: ce lo ricordiamo
3: e
1: noi.
3: Soprattutto preparatevi perché è velocissimo. Esce un brano dietro l'altro, quindi c'era anche la curiosità di sapere l'approccio che avete, magari anche per questa stagione estiva che sta per cominciare, se avete dei progetti.
1: Stiamo lavorando su nuova musica, stiamo lavorando su cose nuove, da capire come verranno impacchettate poi tutte insieme, però bene. Sicuramente sì, l'idea è fare qualcosa, continuare, ma soprattutto io ricordo che quando era il tempo nostro, 2011 Sanremo, c'era Facebook appena, Instagram praticamente
0: MySpace.
1: Non c'era MySpace,
0: Netlog,
3: quello serviva per altro. Netlog, qua stiamo parlando di musica.
0: Vabbè, abbiamo parlato anche di romanticismo prima, scusa, cioè da qualche parte deve arrivare l'ispirazione.
1: Si mandavano i trilli.
0: Ma infatti l'ispirazione romantica deriva da aver fatto una vita un po' così a baccagliare in giro, come dicono i giovani, o magari avendo mantenuto poche...
3: Come si dice nelle Marche baccagliare?
1: Ma litigare, discutere.
3: No,
1: intende discutere.
3: Baccagliare è quel conoscere culturalmente,
1: espandere la propria cultura personale.
0: Tante piccole tresche, in sostanza.
1: Sì, ecco. Come l'hai detto tu.
0: Secondo voi quel tipo di scrittura romantica proviene più da aver avuto tante piccole tresche o magari proprio aver gestito relazioni di lunga data?
1: Secondo me un po' entrambe le cose. Perché diciamo l'esperienza culturale si è arricchita di entrambi i lati in questo senso, però credo che il romanticismo stia un po' in mezzo, no? Nelle esperienze, perché ti insegnano anche quello che non vuoi, e nelle esperienze più lunghe, perché ti fanno vedere il lato bello del rapporto.
4: Che poi molto sta nella capacità di saper catturare un momento, una sensazione. Se riusciamo a intrappolarla, a metterla in musica, il gioco è fatto, tra virgolette, viene fuori se per una notte.
3: Ci piaceva anche il rapporto, ovviamente, da gemelli, ma volevamo capire se quando riuscite a trovare un punto di incontro quando state scrivendo qualcosa, perché magari la relazione o l'esperienza è di uno o dell'altro.
4: Sì, di solito c'è uno che scrive, che intuirete facilmente che sono io. Scriviamo di solito un pezzo, dopodiché lo portiamo all'attenzione dell'altro e poi iniziamo a lavorarci a quattro mani.
1: Esatto.
4: E questo bisticciare che vedete si ripropone poi in fase creativa. Però diventa virtuoso, perché alla fine viene fuori qualcosa che convince entrambi, perché si riesce poi a capire quale è l'idea più giusta quando ci si trova dei bivi sulla decisione. Se c'è un problema si va da mamma.
3: Esatto, stavo per dire, poi comunque arriva il resoconto.
0: Ragazzi, basta l'idea, stiamo scrivendo musica, non me ne frega nulla.
3: Come
0: me
3: la fate questa, sentire?
0: No? Cioè, infatti
1: è stato un po' così quando andammo a Sanremo. Io volevo andare e mamma non mi faceva andare senza di lui, quindi mi sono dovuto portare.
0: Ah, ok.
4: Però noi siamo una famiglia grande, siamo tanti, quindi quando noi portiamo fuori qualche idea, saliamo al piano di sopra rispetto a dove sta lo studio e si mangia magari tutti insieme.
3: Bello.
4: 8 persone a tavola, siamo 5 figli, i due genitori, 7 in realtà, più fidanzati vari, fidanzati e fidanzate vari.
3: Infatti avevo letto che nel 2011 eravate andati benissimo al televoto.
0: Esatto. Tutta la famiglia vi ha votato.
4: È bastata la famiglia.
3: Allora, Se per una notte, la nuova canzone dei Betweens, bentornati nella musica italiana.
4: Grazie.
3: Benvenuti su Radio Latte Mille, speriamo di vedervi di nuovo presto, e in bocca al lupo per quest'estate.
1: Grazie mille per tutto.
3: Ciao ragazzi.
4: Ciao ragazzi.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un uomo di 44 anni è stato condannato a 13 anni di reclusione dal Tribunale di Sassari per violenza sessuale aggravata ai danni del figlio minore della compagna. Secondo l'accusa, gli abusi sarebbero avvenuti tra il 2016 e il 2020, quando il bimbo aveva meno di 10 anni. Determinanti sono state le dichiarazioni della vittima. Dalle indagini è emerso anche un contesto familiare problematico. La madre del minore, già condannata nei precedenti gradi di giudizio, non sarebbe intervenuta nonostante le rivelazioni del figlio. La denuncia è partita dopo che il ragazzo si è confidato col padre biologico e altri familiari. Il tribunale ha inoltre disposto una provvisionale di 40.000 euro a favore della parte offesa. Forte preoccupazione a Sarroch dopo ore di cattivi odori di idrocarburi che hanno costretto molti residenti a chiudersi in casa. I vigili del fuoco sono intervenuti fino a tarda sera per monitorare la situazione nel centro abitato. Secondo la Saras, il problema sarebbe stato causato dalla rottura del sistema di drenaggio automatico di un serbatoio di benzina leggera. La spiegazione non ha però convinto i cittadini, che denunciano il ripetersi di episodi simili, soprattutto durante il periodo estivo. Il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì, ha definito la situazione non più tollerabile. Il nuovo stadio di Cagliari richiederà un investimento complessivo di 218,6 milioni di euro, circa 40 mesi di lavori. L'impianto sorgerà al posto del vecchio Sant'Elia e nell'immaginario dei tifosi potrebbe essere dedicato a Gigi Riva. L'obiettivo è completare l'opera in tempo per gli europei di calcio del 2032, anche se il cronoprogramma ha già subito diversi slittamenti. Il finanziamento pubblico prevede 50 milioni dalla Regione Sardegna, 10 milioni dal Comune di Cagliari, entrambi a

0: fondo perduto. La provincia di Nuoro ha disposto la chiusura temporanea della strada provinciale 45 nel territorio di Orune per consentire verifiche tecniche sul ponte Lorana. La chiusura sarà in vigore domani, venerdì 19 giugno, dalle 9 alle 18. I tecnici eseguiranno indagini strutturali e prove di carico finalizzate alla messa in sicurezza del ponte. Durante l'orario indicato, il traffico sarà completamente sospeso nel tratto interessato. Gli automobilisti sono invitati a programmare percorsi alternativi per evitare disagi alla circolazione. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
1: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
2: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
3: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
4: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
1: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Latte e miele.

0: Grazie ancora ai B-Twins che sono venuti a trovarci per presentarci l'ultimo singolo,
1: Se per una notte, che abbiamo ascoltato prima qui su Radio Latte e Miele, dove tra poco faremo un salto nel 1978.
0: Perché chi c'è? Ah, Francesco De Gregori.

0: Classifiche, le classifiche che escono quasi quotidianamente. Anche in questi giorni ne è uscita una e si parla di cibo.
1: Ah, ok, perché quindi io dopo parlerò anche di una classifica, non si parlerà di cibo.
0: Tu sabato e la domenica fai la classifica.
1: No, tra poco poi parleremo anche di un'altra classifica, ma non volevo interromperti.
0: No, quando si parla di cibo noi, cioè appena sentiamo
1: primi, noi siamo primi. No, allora, no, se non siamo primi è sbagliato.
0: Cos'è una classifica tutta italiana?
1: Invece no.
0: No, è una classifica di 20 città in tutto il mondo. E di italiana ce n'è solo una.
1: Di
0: dove
1: di
0: si
1: cosa?
0: Mangia meglio al mondo.
1: Ah, vabbè.
0: Fai la classica classifica.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dove
1: vai,
0: si mangia?
1: Sì.
0: Allora, l'ha stilata questa rivista inglese, si chiama Time Out.
1: Ma che ne sanno loro del cibo? Cioè, come se noi in Italia facessimo la classifica delle squadre più forti di calcio. Che ne sappiamo noi di calcio?
0: Tu,
1: che neanche.
0: Tu non sei l'assessore al cibo,
1: okay,
0: in Italia. Devi stare tranquillo, perché giustamente noi viaggiamo anche grazie al turismo inglese. Cioè, viaggiamo nel senso che portiamo avanti la nostra economia anche grazie ai turisti.
1: Però vai avanti.
0: In questo caso i turisti inglesi, i lettori di questa bella rivista, hanno votato, sono stati un po' in giro per il mondo, hanno detto vabbè dai, proviamo a dare un feedback soprattutto per quanto riguarda le specialità locali.
1: Va benissimo, sono tutto orecchie.
0: Qual è secondo te l'unica italiana?
1: Napoli.
0: Bravo.
1: Napoli, vabbè, è ovvio.
0: A che posizione siamo, da 1 a 20?
1: Quinta.
0: 14° posto,
1: vabbè,
0: per Napoli.
1: Vabbè, ma tanto.
0: Che
1: tanto.
0: Però ha guadagnato 5 punti.
1: Era 19° l'anno scorso.
0: 5 posizioni, sì.
1: Vabbè,
0: rispetto alla 2025.
1: Che sciocchezza. Vabbè, vai avanti.
0: Cosa
1: dai,
0: hanno consigliato secondo te di mangiare a Napoli?
1: Ma la carbonara? la polenta who you say? Cosa?
0: Provaci.
1: È la pizza, che cosa?
0: Come?
1: Pizza margherita.
0: Pizza fritta.
1: Ah, vabbè, certo. Una bomba calorica che ti rimane là nello stomaco.
0: Tu l'hai mai assaggiata la pizza fritta?
1: Sai che forse no?
0: Io
1: non
0: sì.
1: Non mi è mai capitato.
0: Io sì, ma intendono pizza fritta anche quelle piccoline. Non so se è presente, che si chiamano le montanare.
1: Ah, le montanarine.
0: Buonissime.
1: Sì, sì, certo.
0: Buonissime,
1: sì, sono buonissime. C'è cioè, una grossa, penso che poi non mangio per un mese. Però
0: ragazzi,
1: molto buono. Cioè,
0: però, comunque, rendiamoci conto che questa classifica l'hanno fatta gli inglesi.
1: Che comunque le cose fritte friggono tutto. Cioè, aspetta che prendo le... I take my keys. Aspetta, sono fritte, anche quelle.
0: La nostra pizza fritta napoletana praticamente è un loro digestivo.

0: quasi un anno fa, il 17 giugno ma del 2025, Vasco Rossi era proprio allo Stadio Maradona di Napoli.
1: A vedere il Napoli?
0: No.
1: Ah, cosa?
0: Nel suo tour che l'ha portato in giro per gli stadi nel 2025, lo sta facendo anche in questo 2026, ma sta andando negli stadi dove non è passato l'anno precedente.
1: E deve farli tutti questi stadi,
0: no? Deve accontentare un po' tutti i fan. Non ci sta accontentando più di tanto la classifica stilata dalla Time Out, questa rivista inglese che praticamente ha preso le città, le 20 città che secondo i loro lettori hanno una marcia in più per quanto riguarda il cibo.
1: Vabbè, ma poi queste marce bisogna vedere, perché magari noi siamo la 15ª marcia, ma anzi la 14ª. Però...
0: 14ª solo Napoli in questa classifica di 20 città.
1: Vabbè, ma scusami, dimmi le prime tre. Dai.
0: Le prime tre sono, partiamo dal terzo posto.
1: Vai.
0: Città del Messico che si trova in...
1: Ma dove sarà mai? Ma scusa, Città del Messico, cioè cosa mangiano i burritos?
0: Abbiamo tutto. Allora, sì. Vanno pazzi per il taco al pastor.
1: Quindi roba leggera.
0: Che è una specie di tortiglia di mais con carne di maiale marinata e cotta allo spiedo, un po' stile kebab.
1: Per effettivamente più buona della pizza.
0: Arricchita con ananas, cipolla e coriandolo.
1: Certo, anche più leggera della pizza.
0: Ma
1: poi
0: stiamo parlando comunque dei lettori inglesi. Ripetiamo, non tutti abbiamo gli stessi gusti.
1: Medaglia d'argento.
0: Medaglia d'argento per Bangkok, Thailandia.
1: E cosa danno da mangiare lì, scusami?
0: Il pad thai. Il famosissimo pad thai.
1: Ma non è tipo del riso?
0: No,
1: con...
0: sono i noodles.
1: Ah, ok, li ho mangiati.
0: Quelli
1: qualche...
0: saltati con gamberi, uova, tofu.
1: Buono, però è una cosa abbastanza normale, cioè non è che mi stai dicendo è una cosa estremamente particolare. In Asia mangiano tutti i noodles.
0: Si tratta di un piatto talmente importante da essere addirittura patrimonio nazionale.
1: Sì, vabbè.
0: Come per noi la pizza, loro hanno il pad thai.
1: Ma noi abbiamo patrimoni nazionali che ci potresti fare un menù di 60 pagine. Vabbè, prego, non voglio essere troppo polemico. Medaglia d'oro.
0: Al primo posto, la città dove si mangerebbe meglio, secondo la rivista Time Out, quindi secondo i lettori inglesi, è Lima, in Perù.
1: Ah, pensavo dove abito io, no, prego.
0: Ah, perché la fermata
1: della stazione. Lima, sì.
0: Infatti. Dove mangiano il ceviche.
1: Ceviche. Ceviche.
0: O non lo so, ceviche o non ceviche.
1: Vabbè,
0: praticamente è un piatto di pesce, frutti di mare freschissimi, tagliati a cubetti, marinati nel succo di lime. Cipolla rosa, coriandolo, peperoncino, servito con patata dolce e mais tostato.
1: Posso dirti? Quindi uno spaghetto allo scoglio me lo farei ora.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
6: Bene, siamo pronti per la foto.
7: Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
8: Non posso.
7: Avanti, tolga la mano.
8: Le ho detto che non posso.
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto.
9: Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
3: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
11: Latte e miele.

0: Fotografia. Car Brave, Francesca Michelin e Fabri Fibra, fotografia su Radio Latte Miele, è quello che abbiamo fatto dal punto di vista culinario.
1: Culinario.
0: Per quanto riguarda la rivista inglese Time Out, che ha cercato di inquadrare, secondo i loro lettori, le 20 città dove si mangerebbe meglio al mondo.
1: Ma i loro lettori sanno leggere? Cioè, mi chiedo quello, perché a mangiare non sanno farlo, leggere neanche a quanto pare.
0: Perché ovviamente veniamo toccati nell'orgoglio quando si parla di cibo e non siamo in un'ottima posizione. Anzi, vabbè, su 20 città ce n'è solo una, Napoli, al 14° posto.
1: Ma tu mi parli del... tu hai detto giustamente, prima il Perù, Lima con quel piatto, quel risotto.
0: Ceviche. Che era un insieme di pesce, davvero, nel fuori onda dicevamo, vabbè,
1: ha messo dentro tutto
0: il Perù, ci ha messo
1: quella
0: dentro.
1: Che fa la nonna per svuotare il frigo, loro lo fanno svuotando il mare, anzi l'oceano in quel caso. Ma la cosa che mi chiedo io, davvero,
0: io mi dissocio, amici peruviani, vorrei provarlo.
1: Io sono d'accordo col fatto che sia una cosa incredibilmente
0: spaghettino con le
1: è incredibilmente buono, ma vuoi mettere uno spaghetto alle vongole, magari anche con delle cozze, marinato, risottato all'interno di una bella wok, per esempio, è più buono secondo me dei noodles, della ceviche e di qualsiasi altra cosa
0: di
1: mezzo.
0: Tortilla messicana.
1: Ma tortilla messicana.
0: Buonissima.
1: La mangi, non digerisci, la digerisci praticamente a Natale.
0: Ma chi te l'ha detto? Magari non hai provato quella di Città del Messico, che è al terzo posto per quanto riguarda le città dove si mangia meglio.
1: Poi loro sono anche mondiali perché l'hanno ospitati.
0: Tra l'altro hai visto in Messico, no forse non era in Messico, in quelle zone ovviamente stanno allestendo le città per i mondiali.
1: L'hanno già allestita, immagino.
0: Sì, hanno allestito già le città e c'era questo pallone ufficiale dei mondiali gonfiabile che sta rotolando per una città perché c'era troppo vento.
1: Ah,
0: sta rotolando in giro.
1: Cioè tipo una puntata dei Simpson, c'è la gente che scappa spaventata.
0: La stappo io di petto!
1: Pam! Ultima cosa che ha fatto nella sua vita.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
2: E mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: 19 e 16.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Partenope, la canzone di Mark and Cremont e Sarina Brancale, i The Colors su Radio Latte e Miele. Ancora buon giovedì, è il 18 giugno. Profumo di weekend?
1: Sì, sì, vabbè.
0: Questo... Mentre dico weekend mi esce milanese.
1: Profumo di weekend? Invece la settimana ti esce. Profumo di settimana. Non so per quale motivo.
0: Così, c'è siciliano?
1: Uno sca... Sì, sì, più o meno, più o meno. Sono un po' arrugginito da un po' che non vado in Sicilia, da quasi un anno. Però potrebbe essere una bella meta per quest'estate.
0: Quest'estate non ci vai?
1: Cioè, non lo so, devo capire. Magari potrei portarmi un bel gioco da tavolo da giocare in spiaggia.
0: Certo, oggi in Figui tutto bene. Stiamo giocando con 5 secondi e tra pochi andremo a sentire qualcuno di voi che se lo porterà a casa.
1: Anche perché abbiamo parlato di ciò che non sopportavate dalla scuola, avete mandato tanti bei messaggi al nostro numero che è sempre lo stesso, il 335-787-1910.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato sul sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frusumace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30, accolta dai giudici la richiesta dei PM.
5: L'economia.
4: Il petrolio scorre, le borse stanno ruggendo, lo scrive Donald Trump su Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Il lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz. L'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. E intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo, al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. In Italia la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto. Vivi Lumen.
8: Lumen. Ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
5: Latte e miele.

0: Cabana su Radio Latte Miele questo giovedì sera 18 giugno. Stiamo giocando con 5 secondi.
1: Abbiamo chiesto a tutti voi ascoltatori cosa non sopportavate della scuola e avete risposto in tantissimi, perché a quanto pare molti ricordi riaffiorano alla mente, soprattutto in questo periodo di maturità. E abbiamo al telefono una bella copiata.
0: Abbiamo Giuliana e Francesco. Ciao, benvenuti.
2: Ciao. Ciao. Io sono una nonna,
1: Sì, sì, sì.
2: Certo. Una nonna, nonna. Una nonna.
0: Evviva le nonne, viva le nonne. Giuliana, allora partiamo da te. Quali erano le cose che non sopportavi di quando andavi a scuola?
2: Beh, te l'ho detto, non ero bravissima in matematica, quindi mi beccavano sempre, se potevano, scappavo. Così?
0: Cioè, scappavi, non ho capito. Scappavo.
2: No, nel senso che cercavo di non farmi sempre, però la matematica è continuata nella vita, non mi piace troppo.
1: Vabbè, ma ormai
0: tanto non serve. Adesso sto dicendo una cosa brutta.
1: Nella
0: vita fino a un certo punto serve la matematica.
1: Vabbè,
0: no,
1: serve anche.
2: No,
1: per...
2: nella vita, ma perché dopo io poi sono molto anziana, ho 80 anni ormai. Ah. Quindi.
0: Non sei anziana, sei esperta.
2: Non vintage. Piacendomi tanto, sono andata in sartoria, che era il mio lavoro che mi piaceva. Ho sempre fatto la sarta in sartoria.
0: Ah, che bello.
2: Questa è stata la mia vita.
0: I lavori, quelli di una volta, che adesso non so quanta
2: di
0: gente riescono a fare. Cioè, non so quante sartorie esistano.
1: Beh, ce ne sono un po'. In
2: adesso non esistono più, sono quasi finite. Allora invece erano molto molto di moda,
1: sì, anche perché ai tempi magari se c'era qualcosa che si rompeva si andava ad aggiustare. Oggi si rompe qualcosa, si compra nuova, un po'
0: in
1: anche
0: sartoria
1: consumista.
0: Da Giuliana si andava.
1: Infatti Giuliana
2: ma noi lavoravamo per un po' per i grandi sarti, però poi molto capito.
0: Okay. Giuliana, se ti annoi, io ho un buco in alcune cose, scherzando.
2: Ho appena dato 2 punti nel pantalone di Francesco che a giocare fuori nella siepe si era appena fatto un buchetto, vedi?
1: Ma benedetti i bambini che ancora giocano fuori e non stanno là coi tablet a guardare gli schermi.
0: Bravo Francesco, bravo. Ci sei? Sei in linea?
2: Grazie, grazie. Ma poi guarda anche i tablet, sai?
1: Francesco,
0: è la generazione, non ci puoi fare niente, anche nasconderli diventa difficile. Francesco, velocemente, te cosa non sopporti della scuola?
3: Allora io non sopporto le verifiche a sorpresa.
1: Bravo.
3: Poi non sopporto le prof che credono di essere chissà chi.
0: Salutiamo le prof, diciamo il tuo cognome, esatto. Perché poi domani ormai è finita la scuola da settembre.
1: Bene, Francesco e Giuliana, vi portate a casa il gioco da tavolo 5 secondi. Buon'estate.

0: doveva fare i nomi di quelli che facevano casino, li scriveva sulla lavagna e la prof metteva la nota.
1: Quindi c'erano i compagni che diventavano dei controllori.
0: Esatto.
1: Sul resto della classe.
0: Lei ha detto, ha usato un vezzeggiativo che non vorrei usare, quindi rimaniamo sul i compagni di classe
1: fastidiosi, sì, lecchini.
0: È esagerato.
2: Fin qui tutto bene.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo.

0: Tempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563, anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno, info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
3: La tua salute non può aspettare.
2: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Latte e miele.

0: Siete su Radio Latte e Miele, c'è cioè Fin qui tutto bene, dove tra poco si parlerà di tradimenti. Sì, sì.
1: Li conosciamo. Stiamo dando un'idea?
0: No, un'idea. Più che altro un posto dove non andare per non essere traditi.
1: Quindi gli stai dando un'altra idea.
0: Sì.

0: Il periodo dove statisticamente si tradisce di più.
1: Cosa stai dicendo, scusami?
0: Vuoi che te lo ripeto? Non hai capito?
1: Cioè... No, ho capito, Stavo per entrare nella stagione estiva, stagione che strizza l'occhio anche al tradimento.
0: Strizza l'occhio al tradimento.
1: Non va bene.
0: No, non va assolutamente bene. Soprattutto...
1: Bisogna farlo tutto l'anno. No, scherzo.
0: Ecco. Ecco, stai molto attento, Simone Rossi, perché in realtà devono stare attenti non tanto Simone Rossi che è single, ma le donne e gli uomini di Vicenza, perché la città è la città dove avvengono più corni in estate.
1: Ma com'è possibile?
0: Che ne so,
1: come mai a Vicenza
0: hanno fatto delle statistiche Simone Rossi, cioè mentre da secondo anno oltretutto,
1: ma
0: che
1: solo
0: Vicenza,
1: in Veneto o in tutta Italia?
0: In realtà il nord Italia è quello dove si tradisce di più.
1: Ma la statistica è a livello nazionale?
0: No, a livello regionale.
1: Pensavo,
0: certo che a livello nazionale.
1: Veneto,
0: no, Vicenza è prima anche da anni, mentre seconda da un po' di anni che
1: dovrebbero
0: Vicenza.
1: Raggiungere adesso, con tutto rispetto per gli amici vicentini, sul cartello benvenuti a Vicenza, città
0: delle corna,
1: del tradimento.
0: Però in estate, è più in estate che si fanno.
1: Fai un adesivo, lo togli e lo rimetto d'estate, capito?
0: E magari si sbiadisce poi, quindi non conviene.
1: Ok.
0: Vabbè, comunque, se vuoi divertirti quest'estate si può.
1: No.
0: Sai dove andare.
1: Non,
0: cioè,
1: c'è il mare a Vicenza.
0: E sai che non lo so.
1: Eccoci qua,
0: penso di no.
1: No, non c'è il mare a Vicenza.
0: Ecco, magari poi tra poco andremo anche a vedere le altre città più diciamo che tradiscono all'interno
1: un
0: dell'estate.
1: Un po' in tutta Italia.
0: Sì, no,
1: adesso
0: realtà...
1: non puntiamo il dito solo su Vicenza, poverina. Non c'è il mare, ma poi che dubbi mi fai venire?
0: Vabbè, ma io non lo so, io sai che i geografi sono scarsi.
1: C'è stata la maturità oggi.
0: E non
1: bisogna essere pronti.
0: Ma non c'è stato un tema sulle corna, anche perché a 16 anni che ne sai? Ma

0: Sorridi Gianna Nannini su Radio Latte e Miele.
1: Non ridi, sorridi. Tu stai ridendo sotto i baffi.
0: So, no, sto ridendo perché non dovrebbero ridere le persone che abitano a Vicenza, visto che abbiamo scoperto che innanzitutto l'estate è il periodo in cui statisticamente si fanno più corna.
1: Questo si sa a livello forse globale.
0: Dipende perché
1: dipende perché certo, sì, infatti, nell'altro emisfero,
0: nell'equatore non c'è mai l'estate, neanche mai l'inverno. Vicenza è prima da anni, mentre seconda. Si confermano i risultati dell'anno scorso. Secondo te la seconda città più cornificante, se esiste come termine, dov'è e qual è e perché?
1: Non sono le grandi città,
0: no,
1: me.
0: No.
1: E...
0: mangiano pecorino sardo.
1: No.
0: Sassari.
1: Gli amici di Sassari.
0: È la seconda città più traditrice d'Italia.
1: Ma scusa, Sassari. Allora non sono stato una volta.
0: C'è il mare. C'è un bel mare.
1: Sì, mi sembrava si conoscessero un po' tutti.
0: È un po', sai cos'è, che è turistica, la gente arriva, magari la fidanzata lavora tanto o il fidanzato lavora tanto e quindi...
1: ma è più difficile fare le corna nel posto dove si conoscono un po' tutti.
0: Lo dici
1: comunque
0: tu.
1: Comunque Sassari non ha il mare, perché ti sbilanci?
0: Ok, non ha il mare.
1: Cioè è vicina al mare.
0: È vicina al mare, infatti mi ricordavo, quella zona è bellissima. Il podio poi viene chiuso da Bergamo.
1: Il mare di Sassari, ragazzi.
0: Infatti, il podio viene chiuso da Bergamo perché il nord-est tradisce molto e la cosa viene giustificata da vari psicologi che spiegano che la mobilità lavorativa continua porta le persone ad avere momenti di debolezza. Cioè tu magari vai tanto in giro, conosci gente, ti manca un po' la madre patria, comunque la tua fidanzata. Sì, la tua fidanzata, quindi prendi e dici vabbè dai,
1: visto... se mi manca la mia fidanzata allora le faccio le corna.
0: Ma questo è un po' quello
1: che ragionamento è
0: gli esperti di psicologia.
1: Ma spero che tu non ti fidanzi mai.
0: Ma perché?
1: Perché
0: scusa,
1: se questi sono i risultati, anzi i pensieri, cioè mi manca la mia ragazza. Ah, signorina, è libera?

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
4: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
3: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
6: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
10: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
11: Latte e miele.

0: manca le due. Ho visto che settimana prossima nel nord Italia le temperature minime saranno 28 gradi. Sì, a 28 gradi si fa il bagno.
1: 28 gradi va bene. Il mio termostato, prima che io venissi in radio, diceva 31 e mezzo.
0: Bene, questo non lo sapevamo.
1: Non sapete secondo me neanche un'altra cosa.
2: Lo sapevate?
1: Esistono delle lettere non consentite sulle targhe dei nostri veicoli.
0: Ok, tipo la X. No, la X c'è, no.
1: In Italia le lettere I, O, Q, U non vengono mai utilizzate nella combinazione alfanumerica delle targhe perché
0: si confondono con i numeri. La Q non lo so, però I è 1, O è 0 e quindi per una velocità. Tanto
1: lo vedi che quando vuoi.
0: Ma in realtà quando fai
1: lo vedi che quando vuoi.
0: Quando fai lo sapevate che era, te so sempre tutto perché sono cose che cioè, insomma,
1: della Q non lo sapevi. Per evitare facili contraffazioni o errori di lettura da parte degli autovelox.
0: Eh sì, perché la Q magari basta che tu metti veramente un piccolo adesivo nero sulla
1: diventa
0: sullo zero.
1: Uno zero.
0: Eh sì, diventa una Q.
1: E la U come lo...
0: La U è quasi uno zero magari.
1: Ah, la chiudi sopra, certo.
0: Eh sì, perché magari è dall'alto e sembra invece se non sai se è una U o sei o no. Se non sai se è una U o uno zero, sai per certo che è uno zero.
1: Vero. Queste lettere sono troppo simili ai numeri 1 e 0 o viceversa si possono contraffare con la O o altre.
0: Senti, facciamo una cosa. Questo appuntamento che fai solitamente tu, vuoi che te lo scrivo io a sto punto?
1: No, va bene, ma che cosa vuoi?
0: Va bene,
1: ho capito.
3: Fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene. Su Radio Latte e Miele.
4: Venti e dieci.
1: È arrivata anche Anna Patti, buonasera, benvenuta.
5: Buonasera, ciao a tutti.
1: Oggi uno stile un po' hip hop.
5: Sì, oggi sì.
1: Hip-hop.
0: È un po'
5: così.
0: Tornata a scuola Anna Patti.
1: Perché il country l'hai finito?
5: Country è finito.
0: Ma da un po', ce l'ha anche già detto.
1: Quindi adesso R&B.
5: Adesso R&B.
0: Addirittura, R&B che sta per...
1: Lo sai, rap and
0: ballad.
1: And ballad.
0: Infatti, oggi abbiamo fatto una domanda agli ascoltatori, giocando a 5 secondi, che era delle cose che non sopportavi della scuola.
5: Aia, altro che 5 secondi.
1: Quanto tempo abbiamo?
5: L'elenco è lunghissimo.
0: La cosa che più ti dava fastidio.
1: Sempre promossa a scuola?
5: Sì.
0: Secondo te?
5: Sì.
0: Ma non la vedi?
5: No, però vabbè, non per quello.
1: Debiti?
5: Succedere. Non c'erano.
1: Solo in banca come me?
5: Sono antica, quindi debiti solo in banca come te. Esatto, non c'erano ancora quei tempi.
1: Lasciavano
5: le materie. No, non mi è mai capitato, anche in quelle dove avevo dei brutti voti.
0: Brutti
5: poi
0: voti
5: alla fine,
0: definisci?
5: Ma ho avuto anche
1: non
5: dei tre.
1: Sei?
0: Infatti pensavo tipo a brutti voti tipo tre. 7, 6.
5: No, ma va. Ho avuto anche dei tre, però poi alla fine dell'anno dici vabbè dai un 6 glielo mettiamo, che giusto bello. Per l'impegno anche. No?
0: Bello.
1: L'impegno a prendere sempre 3 durante l'anno, quindi 6.
0: Ma comunque non ci hai detto una cosa che non sopportavi dalla scuola.
5: Una cosa che non sopportavo da scuola. Allora, ma non posso dirlo.
1: Vivi.
5: Perché non
1: vedi perché all'ascolto il tuo prof o la tua prof.
0: Esatto, nomi e cognomi.
5: Quello è il problema del fare nomi e cognomi. Vabbè, avevo un bidello che più che essere
1: operatore scolastico.
5: Allora si chiamava bidello,
1: okay,
5: che più che essere bidello era veramente il gazzettino della scuola. Cioè lui si faceva i fatti di tutti e doveva raccontarti a te i fatti di tutti. Cioè io ogni volta dicevo "Mamma, non me ne frega niente di questa roba qua".
0: Un bidello monello, così.
1: Ma è un ruolo difficile.
5: Sì, ho capito, però cioè anche no. Vabbè, magari stavo ascoltando la radio, non lo so.
1: Lo salutiamo e lo ringraziamo perché
5: grazie,
1: se tu sei
5: bello.
1: Così è grazie al bidello.
5: Grazie a lui. Perfetto,
0: va
5: grazie.
0: Bene. Non vi lasciamo col bidello, vi lasciamo con Anna Patti al centro della musica per le prossime 2 ore. Ciao.
5: Ciao, grazie.
1: Ciao.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
8: Venerdì 19 giugno, buona giornata a tutti. La luna oggi in Leone al mattino, nel segno della Vergine in tarda sera. L'Ariete ha una grande energia, una grande voglia di fare, soprattutto nella mattinata di questo venerdì. E posso ricordare che Saturno nel segno taglia anche rami secchi. Presto arriveranno delle buone soddisfazioni. Il segno del Toro stamattina è un po' fuori gioco, ma recupera nel weekend. Anzi, sarebbe proprio il caso di organizzare qualcosa di bello tra venerdì e domenica. L'amore ha bisogno di maggiore comprensione. Il segno zodiacale dei Gemelli dovrebbe fare buon viso a cattivo gioco, se ci sono delle provocazioni in famiglia, se soprattutto nel pomeriggio nascono dei diverbi, altrimenti si rischia di trascinare una certa tensione nervosa fino a domenica. Prudenza. Il segno del Cancro, weekend importante, lo dico già da oggi, tra sabato e domenica può rinascere un'emozione, poi proprio domenica 21 il sole entrerà nel segno. È tempo di revisione di accordi, novità anche a livello di passioni. Stelle intriganti per il Leone, oggi la Luna è nel segno, Venere è sempre lì, insomma, nonostante qualche dubbio, magari anche una provocazione, una chiusura, puoi andare avanti. Quante volte ho spiegato che nei periodi buoni noi riusciamo anche a chiudere rapporti, apro virgolette, tossici, cioè legami che ci hanno fatto del male. Stelle importanti in vista del weekend. Vergine, la Luna nel pomeriggio entra nel segno, sabato e domenica sono giornate dalla tua, in attesa che anche Venere prenda le tue difese. Credo proprio che in questo periodo la vita professionale chieda, diciamo così, un atteggiamento più deciso. Insomma, se c'è da rivedere un accordo, un contratto, vedrai, da lunedì 22 novità in vista. Bilancia, dopo un periodo di fatica, privazioni, probabilmente anche di revisione dei conti, torna una grande volontà di azione che sarà ancora più decisa da luglio. Insomma, pare proprio che tu stia pensando ad una rinascita e se fai un'attività a contatto con il pubblico i consensi non mancheranno. Lo Scorpione dovrebbe tenere a bada la lingua e soprattutto al mattino. Questa giornata di venerdì 19 parte un po' come quella di giovedì 18, già trascorsa, in maniera tesa, però poi nella seconda parte c'è una buona occasione per fare pace, per ricostruire un'intesa. Sabato e domenica giornata interessante, anche se ogni tanto in amore ci sono dei battibecchi. Sagittario, cerca di concludere tutto quello che ti interessa al mattino, perché poi da oggi pomeriggio fino a domenica ti consiglierei di staccare la spina, cioè di non prendere tutto di petto. È vero che questo è un periodo particolare per le relazioni sentimentali, evidentemente entro la fine del prossimo mese dovrai fare una scelta importante. Il Capricorno da oggi pomeriggio fino a domenica è protetto, nonostante di recente ci siano state delle tensioni, magari per motivi di soldi, di lavoro, per un contratto che non è stato completato, perché tutti chiedono e pochi danno. Devi recuperare energie. Acquario, attenzione alle discussioni che nascono per motivi banali, forse già ieri c'è stato qualche qui pro quo. L'amore ha bisogno di tolleranza, non di tensioni. Sabato e domenica giornate più miti. E segno dei Pesci può organizzare al meglio la mattinata. Questa sera non escludo un lieve calo fisico oppure umorale. Molto dipende dalle persone che hai attorno. Cerca di frequentare gente che ti vuole bene. Hai tanto bisogno di affetto in questo particolare periodo dell'anno. Accordi da concludere, novità, occasioni entro fine giugno. Vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? E tra poco noi cominciamo con l'ultima puntata della settimana di Al Centro della Musica.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
2: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
3: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
5: Latte e miele.

0: Elisa con Canzone Estiva qui su Radio Latte e Miele. Noi cominciamo, sigla.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon giovedì sera da parte di Anna Patti, di Umberto Cappellato che è in regia. Anche questa sera per l'ultima puntata della settimana di Al centro della musica ci teniamo compagnia fino alle 22. Tanta musica, come sempre, i nostri viaggi che non possono mai mancare. Il primo viaggio questa sera dedicato ad un artista, la festeggiamo, oggi compie gli anni, Marcella Bella. Torniamo sulla sua carriera, ormai praticamente l'abbiamo ripercorsa più o meno tutta, però ci sono ancora gli ultimi anni da ascoltare e scoprire insieme. Il secondo viaggio, come sempre, è tematico, ma lo scopriremo più tardi nella seconda ora. E allora partiamo con la nostra citazione.
3: La musica è un po' come un origami. Se lo spieghi, è solo un foglio. Caparezza.

Anthony con Semplice, un po' un inno alla vita autentica, alle piccole cose, a quei piccoli gesti del quotidiano che sono semplici ma che dobbiamo imparare a valorizzare, ad apprezzare di nuovo con spontaneità. Almeno questo noi ci abbiamo visto nella canzone di Gianni Togni, che appunto si intitola Semplice, tra i grandi successi della sua carriera. Però noi stasera siamo partiti da una citazione e in effetti, se ci pensate, poi ognuno quando ascolta le canzoni gli dà anche un proprio significato, perché è giusto che sia così. Come dice Caparezza, la musica è un po' come un origami: se lo spieghi è solo un foglio.

0: musica.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un uomo di 44 anni è stato condannato a 13 anni di reclusione dal Tribunale di Sassari per violenza sessuale aggravata ai danni del figlio minore della compagna. Secondo l'accusa, gli abusi sarebbero avvenuti tra il 2016 e il 2020, quando il bimbo aveva meno di 10 anni. Determinanti sono state le dichiarazioni della vittima. Dalle indagini è emerso anche un contesto familiare problematico. La madre del minore, già condannata nei precedenti gradi di giudizio, non sarebbe intervenuta nonostante le rivelazioni del figlio. La denuncia è partita dopo che il ragazzo si è confidato col padre biologico e altri familiari. Il tribunale ha inoltre disposto una provvisionale di 40.000 euro a favore della parte offesa. Forte preoccupazione a Sarroch dopo ore di cattivi odori di idrocarburi che hanno costretto molti residenti a chiudersi in casa. I vigili del fuoco sono intervenuti fino a tarda sera per monitorare la situazione nel centro abitato. Secondo la Saras, il problema sarebbe stato causato dalla rottura del sistema di drenaggio automatico di un serbatoio di benzina leggera. La spiegazione non ha però convinto i cittadini, che denunciano il ripetersi di episodi simili, soprattutto durante il periodo estivo. Il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì, ha definito la situazione non più tollerabile. Il nuovo stadio di Cagliari richiederà un investimento complessivo di 218,6 milioni di euro, circa 40 mesi di lavori. L'impianto sorgerà al posto del vecchio Sant'Elia e nell'immaginario dei tifosi potrebbe essere dedicato a Gigi Riva. L'obiettivo è completare l'opera in tempo per gli europei di calcio del 2032, anche se il cronoprogramma ha già subito diversi slittamenti. Il finanziamento pubblico prevede 50 milioni dalla Regione Sardegna, 10 milioni dal Comune di Cagliari, entrambi a fondo perduto. La provincia di Nuoro ha disposto la chiusura temporanea della strada provinciale 45 nel territorio di Orune per consentire verifiche tecniche sul ponte Lorana. La chiusura sarà in vigore domani, venerdì 19 giugno, dalle 9 alle 18. I tecnici eseguiranno indagini strutturali e prove di carico finalizzate alla messa in sicurezza del ponte. Durante l'orario indicato, il traffico sarà completamente sospeso nel tratto interessato. Gli automobilisti sono invitati a programmare percorsi alternativi per evitare disagi alla circolazione. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
4: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
7: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Latte e miele.

pomeriggio di questa sera per festeggiare un'icona della musica italiana. Quest'oggi compie gli anni Marcella Bella e noi la festeggiamo e ritorniamo sulla sua carriera sugli anni 2000. La ritroviamo al Festival di Sanremo con Uomo Bastardo.

Marcella con Uomo Bastardo dal Festival di Sanremo del 2005 torna a quel festival dopo 15 anni di assenza, si ripresenta proprio con questa canzone e proprio nella settimana del festival esce anche il suo album omonimo con importanti collaborazioni. Torna all'interno dell'album a collaborare con Mogol, c'è cioè dentro un pezzo appunto scritto da Mogol che si intitola Medusa, e poi torna anche a collaborare con Pasquale Panella. C'è all'interno di quell'album di Marcella anche una cover di un famoso successo di Biagio Antonacci, Se io, se lei. Ma la carriera di Marcella spesso riparte, si rilancia dai festival di Sanremo, e due anni dopo, nel 2007, Marcella ci torna a Sanremo, questa volta in coppia, ancora una volta con suo fratello Gianni Bella, con questo pezzo Forever.

Gianni Bella e Marcella Bella con Forever per sempre dal Festival di Sanremo del 2007, pezzo scritto da Gianni Bella insieme a Mogol. Una piccola curiosità che riguardava quel festival: la canzone durante la serata finale aveva ricevuto un voto bassissimo da parte della giuria critica, mentre invece proprio in quella settimana un sondaggio che era stato lanciato da TV Sorrisi e Canzoni la voleva secondo il pubblico come la canzone vincitrice di quel Festival di Sanremo. Quindi evidentemente il pubblico aveva apprezzato molto il ritorno dei fratelli Bella al Festival di Sanremo e anche della canzone. Esce proprio l'album qualche settimana dopo Sanremo, anche l'album si intitolava Forever per sempre. La totalità dei brani erano firmati da Gianni Bella e da Mogol, coppia inossidabile, e rappresentano anche il primo lavoro discografico in cui Marcella duetta in quasi tutti i pezzi con il fratello. All'interno dell'album ci sono esatto quasi tutti i duetti, poi ci sono delle canzoni cantate in singolo sia da Marcella che da Gianni Bella, e c'è anche una cover di un pezzo di Adriano Celentano nell'album, anzi due, Confessa e Apri il cuore. Facciamo ancora un passetto in avanti per continuare a raccontare la carriera di Marcella Bella. La ritroviamo nel 2023 con un pezzo molto grintoso, molto forte, che mischia la dance all'elettronica. L'elettronica è un elemento un po' nuovo per Marcella Bella ed è

Marcella Bella con Tacchi a Spillo dal 2023, dal suo album Etnea, album che Marcella era venuta a raccontarci ai numeri uno l'album. E proprio questa canzone è un inno alla forza interiore, alla voglia di correre il rischio, ma anche alla forza e alla bellezza delle donne che riescono ad affrontare i periodi difficili della vita, le cadute che ci possono essere, ma riescono sempre a rialzarsi. E Marcella dice: secondo me le donne devono sempre farlo con stile. Ecco perché ha scelto di chiamare, intitolare questa canzone Tacchi a Spillo. Faceva parte di quell'album che ha un'immagine di copertina bellissima che la vede in tacchi a spillo, sì, e abito rosso proprio sull'Etna, proprio sulla lava. E lei ci ha raccontato, quando è venuta a trovarci in quell'occasione, di come era stata scattata quella foto, di quanto fosse stato complicato visto lo scenario in cui si trovava. Molto bello quell'album che abbiamo scoperto insieme a lei. Se volete, trovate ovviamente la puntata dedicata sul nostro sito lattemiele.com nella sezione podcast. Tra poco chiudiamo il viaggio dedicato a Marcella Bella con Pelle Diamante.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
4: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
3: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Latte e miele.

Marcella Bella con Pelle Diamante, anche in questo caso questo pezzo è passato attraverso il Festival di Sanremo nel 2025, è un omaggio anche qui alla donna libera, un inno proprio a quelle donne che sanno cosa vogliono, che sono forti, determinate, che come ha detto la stessa Marcella hanno la pelle dura esattamente come quella del diamante. Si piazza ultima con questa canzone al Festival di Sanremo, Marcella Bella. Però insomma ancora una volta dimostra di essere una straordinaria interprete, di sapersi mettere sempre comunque in gioco anche in gara al Festival di Sanremo, e questa volta tra l'altro si è presentata come cantautrice, perché tra le firme del pezzo c'è anche la sua, cosa che aveva già iniziato a fare. Ci sono diversi pezzi anche nell'album Etnea di cui avevamo parlato prima che vengono firmati da lei, oltre che da tutti gli elementi della sua famiglia che collaborano proprio a quell'album. Addirittura c'è un pezzo firmato proprio da tutti i fratelli Bella insieme, che racconta proprio la loro storia in musica. Facciamo ancora tantissimi auguri di buon compleanno a Marcella Bella, e noi come sempre dopo un viaggio siamo pronti a tornare al 2026 con le nostre novità. DJ Jed, Vladi, Shorty Shock, questo è il loro nuovo singolo che parla dell'estate in modo particolare, ci racconta e ci fa sentire l'estate, quella vera con le sue contraddizioni. Colpa del sole.

0: centro della musica.
1: 21 e 4
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ancora ben ritrovati e buon giovedì sera da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato che regia. Seconda ora in cui tra poco ritroviamo per l'ultimo giorno e con l'ultima canzone l'album che ci ha accompagnato questa settimana, l'album di esordio di Luciano Ligabue, Ligabue 1990. Ascoltiamo appunto un'altra canzone che è un punto di riferimento nella storia, nella carriera di Ligabue. Abbiamo un viaggio da fare insieme a voi, un bellissimo viaggio a trascinarci, a portarci attraverso quattro canzoni. Questa sera sarà la parola desideri, bellissima parola, e come sempre ci sono tutte le nostre novità, rimanete qui con noi.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
7: Latte e miele,

0: latte e miele.
1: Con un sorriso marina e salmo. Con un sorriso
0: latte e miele.
2: Se qualcuno poi ti parla di me, parla di me. Un sorriso ti spaccherà in tre.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

con Da Dio, questo è il disco Latte e Miele che ci accompagna ogni giorno e che ascoltate durante la giornata ogni 3 ore. Noi però abbiamo invece un disco che ci ha accompagnato in questa settimana qui al Centro della Musica, Ligabue 1990. Lo abbiamo raccontato in queste sere insieme a voi, soprattutto lo abbiamo riascoltato. Album che dicevamo anche nelle scorse sere è stato molto importante, perché comunque è un album di debutto che sì, pur avendo tutta la spontaneità di un primo album e di un debutto, come è giusto che sia, c'erano delle idee anche molto molto chiare su come Ligabue voleva presentarsi al grande pubblico, su come voleva raccontarsi, e idee molto chiare che sono trasparenti nei testi, nei racconti, nelle canzoni che ha voluto mettere in questo primo album, che lo rappresentano perfettamente, sono proprio la sua carta d'identità queste prime canzoni che Luciano Ligabue ha scelto e ha messo in questo suo primo album. Ma anche dal punto di vista musicale lui aveva fatto delle scelte ben precise, era quello il rock che voleva fare, poi seguito dalla sua band di cui abbiamo parlato ieri, I Clandestino, che lo seguirà anche nel successivo album. Il primo vero cambiamento per Ligabue con una nuova band sarà con un altro album importantissimo della sua carriera, ovvero Buon Compleanno Elvis, che sarà proprio l'album della conferma del grande successo di Ligabue. E stasera vi facciamo ascoltare, a proposito di carta d'identità, una canzone che è simbolo di Ligabue, che è simbolo proprio dei suoi inizi, del suo primo periodo, e un luogo in modo particolare che lo accompagnerà per tutta la sua carriera, un luogo di riferimento. Ligabue

Ligabue con Bar Mario, canzone che appunto abbiamo detto fa parte un po' della sua carta d'identità. Mario che poi tornerà in altre canzoni importanti nella carriera di Ligabue, una tra tutte ovviamente Certe Notti, ma in questa canzone lui racconta quello che davvero viveva, quello che davvero faceva in questo luogo dove si ritrovava con gli amici, con la sua primissima band, addirittura ancora prima di incidere questo album, e ci racconta tutta una serie di personaggi che frequentano questo bar, che frequentano il Bar Mario, e lo fa come solo lui sa fare, miscelando tanti elementi, quelli cinematografici a lui cari. Scoprirà poi dopo di essere anche un bravissimo regista, noi abbiamo parlato anche altre volte del film Radio Freccia, se non l'avete visto io vi consiglio davvero di vederlo, e mischiando tanti elementi, il cinema che può essere quello italiano ma sempre con una visione molto americana, ma americana alla Ligabue, quindi già trasformata secondo quello che si vive invece a Correggio, in Emilia, e quindi sono i personaggi che davvero frequentavano quel bar. E poi quel gesto, il gesto dello straccio sul bancone con cui Mario mandava tutti a nanna e chiudeva il locale, e accadeva proprio così ogni sera, ed è quello che ci ha raccontato Ligabue in Bar Mario. Con questa canzone abbiamo chiuso il racconto di Ligabue 1990, l'album che ci ha accompagnato questa settimana. Settimana prossima ne avremo un altro, l'ultimo album per questa stagione di Al Centro della Musica. Torniamo al 2026, ci sono le nostre novità, anche questa ve l'abbiamo presentata qualche giorno fa qui su Radio Latte Miele. Tormento, Ercomi, il loro ultimo singolo, Fredda

0: centro della musica. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè.
4: Per i tuoi occhi.
1: E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
6: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.

secondo viaggio di questa sera qui al centro della musica. A guidarci è la parola desideri. Quattro canzoni che contengono questa parola, quattro storie diverse. Si comincia subito con Raff e Ossigeno.

0: viaggio dedicato ai desideri con questa bellissima canzone d'amore di Raff, una piena, enorme dichiarazione d'amore. Proprio verso la fine della canzone Raff dice che sei nei miei pensieri e nei desideri come nel DNA, quindi ricollega la mente, la razionalità, i pensieri all'anima, all'inconscio, ai nostri desideri più profondi, al DNA, quindi alla biologia, alla nostra fisicità. È come dire che l'amore per la persona amata, anzi la stessa persona amata intesa proprio in senso figurato, è dentro di noi, in tutte le nostre parti, è perfettamente dentro, è ad ogni livello dell'essere umano, quello intellettuale, quello spirituale e quello fisico. Pensate un po' che cosa è riuscito a mettere insieme Raff, che cosa è riuscito a dire in questa canzone. Anche nella prossima canzone i desideri sono protagonisti in un modo sì speciale, ma in realtà Jovanotti ci racconta qualcosa che noi tutti facciamo ogni estate in questa notte speciale, quella in cui esprimiamo i nostri desideri. Lo ascoltiamo insieme a Jovanotti, La notte dei desideri.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa.

Giovanotti con La notte dei desideri ci parla sì di quella notte estiva, la notte delle stelle cadenti in cui tutti noi abbiamo il naso in su per guardare il cielo e ad ogni stella cadente esprimere i nostri desideri, i nostri sogni, quelli più intimi. Ma in realtà in questa canzone Giovanotti ci lancia un messaggio importante, quindi non stare lì passivamente ad aspettare che le cose accadano da sé, ma fare in modo che il desiderio sia davvero il nostro motore per agire, fare in modo che il desiderio ci spinga davvero a fare tutto ciò che è possibile da parte nostra perché la nostra vita cambi in positivo e perché ciò che desideriamo di più si possa avverare. Insomma, Giovanotti ci dice: dipende da voi, siate attivi, fate in modo che quel desiderio si avveri. Il desiderio è anche protagonista della prossima canzone. Anche la prossima canzone è una bellissima canzone d'amore, ha vinto il Festival di Sanremo nel 2013. Marco Mengoni, L'essenziale.

Marco Mengoni con l'essenziale dal 2013, e questo concetto dell'essenziale questa sera ritorna al centro della musica. Siamo partiti proprio con Gianni Togni e Semplice, anche lui ci parlava di tornare all'essenziale, ci siamo tornati proprio qui con Marco Mengoni. Bellissima canzone d'amore. A un certo punto del testo dice: io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, quindi insomma io

0: esatta, è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
4: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
9: Latte Miele.

Michele Bravi, quando un desiderio cade tu esprimi nuove stelle, dice la canzone. Ancora una volta torniamo a quella notte, alla notte dei desideri. Qui però è il desiderio che cade, il desiderio che si frantuma. Diciamo che Michele Bravi usa una metafora per parlare di tutti quei momenti in cui la vita non va come avremmo voluto e i nostri desideri si infrangono. È un po' una canzone sulla resilienza, sulla speranza, sul fatto che, insomma, anche se non ci è andata bene, quel desiderio non si è avverato, sta a noi magari esprimerne un altro e fare in modo che si avveri. Torniamo un po', insomma, al concetto anche di giovanotti di prima e della notte dei desideri. C'è anche un'altra bellissima frase, anche divertente, che dice Michele Bravi all'interno di questa canzone. È un po' come quando devi scendere dalla macchina, ma c'è una canzone in radio, c'è una canzone che ti piace, non scendete dalla macchina, rimanete qui, perché al centro della musica non è ancora finito e magari c'è proprio la canzone che vi piace adesso o tra poco. Adesso ci sono tra le nostre novità Sogno Adriatico, il nuovo di

Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci salutiamo. Come sempre, il nostro finale è affidato alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 22:01.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, anche alla fine della settimana per quanto ci riguarda. Torniamo lunedì dalle 20 alle 22 per l'ultima settimana della stagione di Al Centro della Musica. Rimanete qui, dopo di noi adesso partono i viaggi di Rewind a tenervi compagnia. Grazie a Umberto Cappellato per essere stato in regia. Domani, come sempre, dalle 21 ci sarà invece Giovane Fuori Classe con Edo, quindi non mancate. Noi ci risentiamo lunedì. Come chiudiamo questa sera? Abbiamo scelto di chiudere con questa canzone di Ron, che chiude un album speciale per noi, Al Centro della Musica, l'album di Ron che ha ispirato anche il titolo di questa nostra trasmissione. Con questa canzone vi salutiamo, io vi auguro buon weekend. Ron, Due Ragazzi.

0: latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
1: E dove?
0: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
3: Latte e miele.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
1: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
2: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
3: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
0: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com. Latte.

Una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: 23 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Venerdì 19 giugno, buona giornata a tutti. La luna oggi in Leone al mattino, nel segno della Vergine in tarda sera. L'Ariete ha una grande energia, una grande voglia di fare, soprattutto nella mattinata di questo venerdì. E posso ricordare che Saturno nel segno taglia anche rami secchi, presto arriveranno delle buone soddisfazioni. Il segno del Toro stamattina è un po' fuori gioco, ma recupera nel weekend, anzi sarebbe proprio il caso di organizzare qualcosa di bello tra venerdì e domenica. L'amore ha bisogno di maggiore comprensione. Il segno zodiacale dei Gemelli dovrebbe fare buon viso a cattivo gioco, se ci sono delle provocazioni in famiglia, se soprattutto nel pomeriggio nascono dei diverbi, altrimenti si rischia di trascinare una certa tensione nervosa fino a domenica. Prudenza. Il segno del Cancro, weekend importante, lo dico già da oggi, tra sabato e domenica può rinascere un'emozione, poi proprio domenica 21 il sole entrerà nel segno. È tempo di revisione di accordi, novità anche a livello di passioni. Stelle intriganti per il Leone, oggi la luna è nel segno, Venere è sempre lì, insomma, nonostante qualche dubbio, magari anche una provocazione, una chiusura, puoi andare avanti. Quante volte ho spiegato che nei periodi buoni noi riusciamo anche a chiudere rapporti, apro virgolette, tossici, cioè legami che ci hanno fatto del male. Stelle importanti in vista del weekend. Vergine, la luna nel pomeriggio entra nel segno, sabato e domenica sono giornate dalla tua, in attesa che anche Venere prenda le tue difese. Credo proprio che in questo periodo la vita professionale chieda, diciamo così, un atteggiamento più deciso. Insomma, se c'è da rivedere un accordo, un contratto, vedrai, da lunedì 22 novità in vista. Bilancia, dopo un periodo di fatica, privazioni, probabilmente anche di revisione dei conti, torna una grande volontà di azione che sarà ancora più decisa da luglio. Insomma, pare proprio che tu stia pensando ad una rinascita e se fai un'attività a contatto con il pubblico i consensi non mancheranno. Lo Scorpione dovrebbe tenere a bada la lingua, soprattutto al mattino. Questa giornata di venerdì 19 parte un po' come quella di giovedì 18, già trascorsa, in maniera tesa, però poi nella seconda parte c'è una buona occasione per fare pace, per ricostruire un'intesa. Sabato e domenica giornata interessante, anche se ogni tanto in amore ci sono dei battibecchi. Sagittario, cerca di concludere tutto quello che ti interessa al mattino, perché poi da oggi pomeriggio fino a domenica ti consiglierei di staccare la spina, cioè di non prendere tutto di petto. È vero che questo è un periodo particolare per le relazioni sentimentali, evidentemente entro la fine del prossimo mese dovrai fare una scelta importante. Il Capricorno da oggi pomeriggio fino a domenica è protetto, nonostante di recente ci siano state delle tensioni, magari per motivi di soldi, di lavoro, per un contratto che non è stato completato, perché tutti chiedono e pochi danno. Devi recuperare energie. Acquario, attenzione alle discussioni che nascono per motivi banali, forse già ieri c'è stato qualche qui pro quo. L'amore ha bisogno di tolleranza, non di tensioni. Sabato e domenica giornate più miti. E segno dei Pesci può organizzare al meglio la mattinata. Questa sera non escludo un lieve calo fisico oppure umorale. Molto dipende dalle persone che hai attorno. Cerca di frequentare gente che ti vuole bene. Hai tanto bisogno di affetto in questo particolare periodo dell'anno. Accordi da concludere, novità, occasioni entro fine giugno. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte stelle.
6: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Latte miele, Rewind.
8: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
9: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
10: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Latte e miele.
5: Lo sai che...

0: cara amica mia, promettimi che persa nei tuoi giri, se qualcuno poi ti parla di me, parla di me.
1: Fotografie,
2: latte e miele. Latte e miele.
1: Come una fotografia, come una fotografia.
3: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.
4: Latte e Miele, Ray Wind.
5: Dagli anni 60 ad oggi,
4: la musica che non si dimentica.

0: arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
1: Latte mia.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte e Miele.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: casa mia.
1: Latte e miele.
2: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
1: Latte e miele.
3: Voglio andare a casa.
4: La casa dov'è?
3: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
5: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

2 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.